ha buttato la piangheria per la festa. Il capone si sa, è sempre capone, nella sala ha fatto pure il gentiluone. Pensatelo fuori questo striandato, e quello ha fatto un altro rumore, che il becco del gatto si è scassato e sono scappato.

cual los llamó y chile a la iglesia, a yo putar un saco y convierta. A col de mamareo una mañana, a paurada nunca, uy, uy, e incluso pega piedra invitada, mas es un tapioso, marito bombayoso, e incluso lo echen su aplacada, en dos partes sacado por el pulso. La sera poi entrate nel compare, arrivata alla sposa una mattina che si chiama il pornotropo e per suonare putan ha rotta la martellina. E si mare più lungose e frittate quando trova la mattina scaldata. Arrasse di mangiare in mano la madruanna punta dalla sposa. Si sa, si è sta a muire settimana trova a scherzare giù una cosa e qui va il spogli. Poi si sentiva il famoso uotomo, non è venuta questa a reputare che aveva un dolore nello stomaco, l'ha lanciata con lo mio compare e Bumbacecco sa voluto bene. La bobina e la cuttola taglia, ma la cuttetta quando fuia la tiene, e appena la veretta dava taglia. Ma tu ha rubato queste due insate, per portarsela alla casa mo che paga, si ma tu i bottigli è situata, se non si accorge che il sogno ubriaca. Andata a campo, eccola, quella mattina me l'hanno rubata, meno male, passando la guandiera, mi ha rubato un coso lungo e fino, e le dica, cara moglie, questa sera, arrangi tu cucù.

tanta di la sera Maria Elena, a tanta persona, tanta persona.

0: Madonna?
1: Dove si suona il mambo con questo arnese qua?
0: E il Veltriche Ballacche che a Napoli laggiù lo suona gli Scugnizzi da un secolo e ancor più.
1: Lo suona oggi il Milord.

0: dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Vaga trovando una cascia forte e andovinata per la fa che non tengo titoli, non vive rendita, non c'è un vestito per quella a me. Ma cascia mi necessita, forte la già tenei, c'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, un ritratto formato visita da buon anno e mezzi Sofia, non c'è recapillo, non cuorne curallo. Ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23, terete terete terete. Sono ricordi che in cassaforte solo la tinta dei puasti pa, quando mi privano del companatico in gotte zitte senza sparrare.

favole micce, una lente in astuccio e la coda di un cavalluccio che mi ricorda la meglio età. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Vago trovano una cascia forte, ma qua cassiere c'ho vaga di certe reliquie, certi cimeli, siete una forbo non spari. San Casimiro martire, sta cascia fa mavani, c'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, la cartella di dire 12 rilasciata dall'agenzia, una mano che esige, una grassula specchia, una cor

È scuro cielo è sto paese, e nuvole più nere stanno qua. A primavera nostra è nata cosa, chi sta lontano non sa può scordare.

sentes mai per l'aria una canzone, sentes mai una voce.

nostalgia, io me ne moro.

che spacca e prete infoca tutte case. Un giorno che mi scrive una parola e che mi dà speranza e te verrei rinta sto cielo.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

casa nell'oggi che all'istante si ricrea. E a voce angizia che a sorregirce medea, canto da un altro paese, sente sta voce antica.

serpe non fa paura. E non ridanti dopo pare maligno, con degli appennini da serni a foligno, ne è una rariccia tra parole in guendo, volo da Tangero, non c'è benedita all'urlo di prua.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Scusate tanto dell'impertinenza. Se non mi sbaglio, si da voi, Maria. A figlia rabbonanemi Vicenza. L'albergatrice e coppa a ferrovia. Vorrei sapere una cosa, perdonate.

Vuoi si onesta, pura, cioè una rosa. E se un mettessi in dubbio sarria vile. Ma questo matrimonio non è pa' buia. Tua donna ha da tornare con me o Brasile.

casi da una povera figliola. Sentite a me, spazzata chi sta amore, io si parlo così, non naccio tu orte, no, tu mi ricida caso capo tu sta.

è una bugia che io sono cagato questo. Io saccia che la cavuglia non sa vita. Sentite a me, che steppo bene a vostra, è inutile perciò che a moglie annita. Che? Poco t'importa lo consenta mia, che cosa? Rimane con tua donna da una fuia, e no, si lo fai per quando è scelto a Dio, che mano meglio va a sita. A tutti e due. Tu vuoi che hai parla? E beh, guardami in faccia, vint'anni fa non ti fa meraviglia, ma me la doglio caretti in tasti braccia, e tu Maria mia, tu ma si figlia.

Emma l'ha già sciuttata in arbre lì frun, a due canta numira la cianciuse e sa nascun. Mira la fortunata, via da chi te sente, stavo scialleramente, scedo silenzio attorno e

zucchia quante sono belle che si trezion, ma dice tu è sta faccia che ride e sa nasconde. Mira la fortunata via da chi te sente sta voce allegramente, scendo silenzio attorno e

chiusa faccia non ride, me lacrime se infun, dinta stimmana me rossa senz'er, e s'annascun. Stavo scialleramente, scito silenzio attorno, e tremmo.

0: RAI, Radio Live Napoli.
1: Ma perché non mi guarda? Che ti ho chiesto un po' di metà per te. Dopo non te lo fate più sta. E babbo, ma ti spiego perché. Sono stato un momento a tuo tardo. Ho bucciato e malignato. E rimano...

stasera e stai in coppa un drum, ti dico una bugia. M'hanno vista passare un carrozzello, una donna vestita marrone. Io non ti faccio toccato un bollello, il signore chi dice la donna? Ma però non ti dà ragione, non devi tremare il giro figlio, quella lì non la sai, è di Dio.

Se voglio bene essere servito da giorno tutti e tu in stazione, ma oggi è morendo quel tale studente che deve in ogni istante attuare. Quello lì che cosa è parente, ho capito, è nipote a papà. E chi state che faccio in mezzo e ti guarda e ti fa l'occhio lì, pure chi sto concedo e cugino.

gouvernement. Ça te dit du bien.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Siembra felice, guarda tornata.
1: Se è perduta amore o sentimenta, non ce la sta né chi un femmina manda, ma la donna 900 fa paziente novità.
0: La femmina è nata, fa cantare.

0: La innamorata pallida e fina è una popata nella vetrina,
1: come Giubbetta.

Ah, femmina è nata, babbula. Ah, femmina è nata, babbrat.

mi sono messo un vermicello in testa che tu non pensi a me, se la te. Ma come tutti i giorni canta adesso, o giallo blu marino, se la te. Tu sei zitta e tua sorella sta facendo una mezzana, ma hai dopo una tagliatella sulla guancia, piccere. Stai attento, sienta a me. Guarda, io sono di buona pasta e d'amore sono cotto, ma però ti dico basta, non tradirmi, stai là.

주고 또 시던 거 주고 트레이 스텔라다 시던 거 쇼금만 브레드 사이드 빡가르디도 스텔라다 데크레데미 가두 스텔라다 마다시 바라구 세세 마발라 마발라 마발라 마발라 스텔라데 In tutto il corpo mio non c'è un difetto, so sempre meglio di Stellatè. Tu tieni solo il riso che è perfetto e fa scipazza a me Stellatè. Tieni i capellini tinti, sei stortina e malandata. Tieni quattro denti tinti e non lo può far sapere, ma io lo saccio, ti conosco, ti capisco Stellatè. Io sono giovane e bellino, elegante, profumato, sono fuso, sono fusillo e nessuno è meglio di me. Stella della rosa marina, te l'avviso, vado a te. Mi fai torti e tortellini, tu mi vuoi passare, ma a me si don goccio con un, si don goccio con due, si don goccio con tre. Stella da, si don goccio con manfredo, sai che paccara ti do. Stella da, ti credevi che tu, stella da, ma facci barra tu, se, ma va là, ma va là, ma va là, ma va là, stella te. Sopporto pure che tu sei cacaglia e non lo so perché sto la tengo. Ma non sopporto tanta monossaggia che ve la presta a te sto la tengo. Col barone Tarciatelli fai la sezza e te ne vanti. Ma io faccio lo tagliarillo se sei d'ingoccio piccoli. Ti massacro, ti sportoso sto la te. Sto la te se mi rovini, tengo pronta la vendetta. Tanta buchi e bucatini questa pancia ti farò. Stella della rosa marina della vita vado a te. Mi fai torti e tortellino, tu mi vuoi passare a me. Si don goccio con, si don goccio con due, si don goccio con tre. Stella da, si don goccio con manfredo, sai che paccherà ti do. Stella da, ti credeva che tu, stella da. Mi facevi arrago, se, ma va là, ma va là, ma va là, ma va là, stella te.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

E nessuno si spiega perché è una vera specialità. Che adoro caffè, casa sente questa città. Nervoso, nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Quando nasce tu sento bebè, carici, mè, mè, un po' che caffè. E l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si spiega perché caffè tutta giornata, una tazza buonata, saccata, si scarpa, se bevo caffè. Bevero caffè, se trova scusa, il offra una denata, l'offra a me. Nessuno dice no, perché è un'offesa. So già sei tazze, son gappene tre. Ma mentre faccio conto, un'amica mi chiama, voi!

na pulu sa nepa. Jako si se spiegato perché è una vera specialità. Che trove caffè, casa sento per sta città. È un urbus uno tosso con me, ogni tanto so va a piglia. Come nasce tu sento bebè, carici, ben guè, un qualche caffè. E l'inglese si conto do te, si ben a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sa ne fa. E così si è spiegato perché capo tutta giornata, una tazza buonata, saccata, se scalfa, se

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.

C'è chi suona le note e chi costruisce il cielo in quelle note imparando a volare. Dietro ogni emozione che arriva limpida all'ascolto, esiste una mano invisibile che intreccia timbri, disegna paesaggi sonori dal respiro al silenzio e forza, ai battiti del cuore. È l'arte di trasformare un'idea in armonia, un'intuizione in racconto, un insieme di strumenti in un'unica anima. Oggi attraversiamo quel luogo magico dove la musica prende forma prima ancora di diventare canzone, accompagnati da uno dei più raffinati architetti del suono della nostra Napoli.

Ciao amici di Re Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Ciminella e questo è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Insomma, oggi abbiamo il piacere di accogliere un protagonista della musica italiana che da decenni lavora dietro le quinte, dando forma, colore, emozione a canzoni che hanno accompagnato intere generazioni. Ragazzi, non mi resta che presentarlo, sono felicissima che qui diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli ad Adriano Pennino. Ciao!

0: Mi deprimo, quindi preferisco così, insomma, andare avanti e indietro.
1: Tu sei una forza della natura, devo dire, che odia stare fermo praticamente. Anche perché ogni volta, qualvolta che ci sentiamo, mi racconti: Fabio, sono presa da mille cose, però non riesco a stare fermo, è più forte di me. Io ti consigliai, dopo l'ultima volta, stacca il telefono alle 19. Dici: ma come si fa?
0: No, come si fa? No, io sono... E mi meraviglio quando c'è gente che lo fa. Insomma, guarda che tu devi... Cioè, il telefono è, non lo puoi staccare, manco se sei Trump. Anzi, lui sarebbe meglio che lo staccasse.
1: Però ogni tanto fa bene. Ma no, sì, in questo momento non ce le possiamo permettere, perché il lavoro va bene. Quando le persone ti cercano, poi è sempre bello. Sì, anzi, è strano bello. Quando non ti squilla il telefono.
0: Bravo,
1: è
0: bravo,
1: vero.
0: Questa è la paura di... Diciamo, noi napoletani, visto che stiamo parlando di Napoli, così ci abbiamo sempre... Io, per esempio, paragono il mio lavoro, che è un lavoro artistico, al lavoro di quello che lavora alla giornata, tipo un muratore, un artigiano, e quando c'hai il lavoro lo devi vivere, lo devi interpretare, capito? Non devi snobbare, so il valore del lavoro, ecco.
1: Esatto. Allora, insieme, Adriano, percorriamo un po' quello che hai fatto, e quindi ascoltatori, aprite bene le orecchie, perché ve lo presento e ve lo faccio conoscere meglio. Allora, Adriano Pennino nasce a Napoli, confermiamo, assolutamente, però sì. Trasferito a Roma prima di entrare, ed è una delle figure più autorevoli della musica italiana: pianista, compositore, arrangiatore, produttore e direttore d'orchestra. Cosa ci aggiungeresti in questo momento che magari manca a questo elenco, così? O che vorresti fare?
0: No, allora, a parte da grande vorrei fare le colonne sonore. Mi piacerebbe molto entrare nel mondo del cinema, perché a volte è più facile per me fare una musica anziché fare una canzone, perché la canzone è una cosa complicata. Però vabbè, voglio dire, che cosa vorrei aggiungere?
1: Però aggettivo? Bella questa parentesi, sì. Poi la apriamo dopo.
0: Sì, sì. Mi piace dire che sono un innamorato del mio lavoro, nel senso che non... sono uno che non riesco a essere un bravo professionista, sono un bravo innamorato. Solo così riesco a saltare da artisti tipo da Grignani a Gragnaniello, da Giorgia a Gigi D'Alessio, per dirti, da Imodà a Sol Da Vinci, capito? Che questa cosa qui mi dà... perché tutte le volte devi ripartire da capo, e questa è la cosa che più mi piace. Non c'ho preset, capito?
1: Esatto, devi spogliarti praticamente di tutto, e ti rivesti e ti cuci addosso.
0: Esatto, una sorta di Zelig che entro nel mondo e nella personalità di un artista.
1: Bellissimo. Continuiamo il nostro racconto, e la tua carriera inizia da giovanissimo come musicista e session man, fino all'incontro con Gino Paoli, con la quale infatti avete comunque... è nato un lungo sodalizio artistico, sì, sì. No? E per lui organizzi arrangiamenti e produzioni importanti, tra cui l'album Atto come un gatto, e dove all'interno contiene il celebre brano Quattro amici al bar. Cioè, io non lo sapevo, io mi sono letta tutte queste cose.
0: Ma quando ho fatto Quattro amici al bar, Adriano, già avevo fatto 10 dischi, diciamo, sì. Compreso Lunga storia d'amore.
1: E infatti hai lavorato con grandissimi nomi della musica italiana: Pino Daniele, Ornella Vanoni, Giorgia, Roberto Murolo, Gianni Morandi, Barbarossa, Califano, insomma, Gragnaniello, e chi ne ha più ne metta. Chi ti manca? Anzi, facciamo così, chi ti manca?
0: Ma come discograficamente sì. Mi manca forse Ramazzotti e Pausini, insomma.
1: Ok, pochi, pochissimi.
0: Per esempio Celentano, io so, cioè, mi avrebbe fatto piacere, insomma, ci siamo anche, almeno a detta di certe persone che all'epoca loro si interessarono a me, però non ho mai lavorato. Diciamo,
1: quindi speri che si apra questa parentesi.
0: Ma sì, è talmente, io poi, come ti dicevo prima, sono innamorato di personaggioni. Per esempio, uno come Celentano, secondo me tu non dovresti manco lavorare, lo devi solo sentire, come facevo appunto con Gino, come faccio con Renato Zero. Per esempio, io lavoro con Renato, e Renato è una persona che vai a cena e lui ti inonda di vita vissuta, non di aneddoti, di cose vissute, come per esempio Pippo Baudo, parlando di questi grandi uomini, no? Lui a volte gli raccontava delle cose, ma non le raccontava perché le aveva lette, le raccontava perché le aveva vissute. C'è l'incontro con Trovajoli, piuttosto con Morricone.

0: concerto su un Gianni Ferrio, questi grandi... Allora io sono affascinato proprio dalla vita delle persone.
1: Che bello, e poi sicuramente questo tuo senso di empatia, no? E questo tuo senso di ascolto, perché poi è importante, perché oggi ricordiamoci, la cosa che contraddistingue le persone è proprio quella di chi sa ascoltare, e sicuramente il tuo lavoro ti ha insegnato tantissimo ad avere questa skills, no? E ti aiuta sicuramente anche nella composizione e nel lavoro che dovrai poi svolgere con i tuoi artisti.
0: Come? Ma tu guarda, hai detto questa cosa dell'ascolto. L'ascolto è una cosa fondamentale proprio nella vita, insomma, come anche nella coppia. Se tu non ascolti la persona che ti sta vicino, allora vuol dire che non c'è dialogo. E così è nella musica. Per esempio, un bravo musicista, io appunto nasco come session man, come musicista, come pianista, anzi il piano mi ha aperto le porte, perché avevo modo di suonare il pianoforte, che negli anni 80 era abbastanza particolare. E se tu non senti il tuo amico che sta suonando la batteria oppure il basso e ti fa il tuo concerto, vuol dire che non hai capito niente. Cioè, mentre invece se tu, cioè, diciamo la cosa di ascoltarti, quello si chiama interplay, dicono i jazzisti, e noi diciamo, tu dici empatia, e anche quella è la parola. Però per esempio l'ascolto è fondamentale in tutti i campi proprio della vita umana.
1: Esatto, insomma. Esatto, è vero. No, stavo pensando invece all'ascolto nostro danzistico, perché poi noi tra l'altro abbiamo condiviso anche il grande palcoscenico prima della vittoria del grande Sal da Vinci di quest'anno a Sanremo, anche perché tra poco avrei aperto capitolo Sanremo, perché comunque sei di casa, no? E poi mi dirai da quanti anni, non lo so. E abbiamo condiviso questo spettacolo, questo progetto insieme,
0: sì,
1: a teatro, siamo
0: Gocce
1: di Mare, no? Sì. 2 anni fa, aiutami.
0: No, di più.
1: Di più, allora tre. Cavolo, tre, mamma mia, che bello! Però è stata una bellissima
0: esperienza.
1: Insomma, quello che c'è da dire è che è sempre bello, vedi, quando trovi delle persone con cui lavorare, te le scegli un po', forse anche tu hai il lusso oggi di poterle scegliere.
0: Sì. Ma non so scegliere, è una parola che mi inibisce, perché io non devo scegliere, mi devono scegliere gli artisti, cioè, la mia fortuna è stata che mi hanno scelto anche a Sanremo, perché mi scelgono prevalentemente gli artisti. Io non sono uno che frequenta Milano le case discografiche oppure i compagni di merenda. Io sono uno che, la mia fortuna è che un artista alza il telefono, tipo Baglioni, come è stato l'anno scorso, che ha fatto il concerto al Senato, insomma, con l'orchestra sinfonica, ha alzato il telefono e ha detto: oh, ti fa di fare sta cosa? Ho detto: niente di meno, già sto là, insomma,
1: che, cioè, bello.
0: Questa è stata un po' la mia fortuna, insomma, quello lì di essere scelto. E io non sono nessuno per non accettare,
1: però no, forse sì. È stata posta un po' male la mia domanda, cioè nel senso è che
0: no, capito,
1: comunque empaticamente poi la legge dell'attrazione, se ci credi, magari, ecco, le forze
0: come.
1: Si attraggono, per cui è come se vi scegliesse un po' insieme. E come ti ha scelto il grande Sal da Vinci per questo tormentone incredibile di Rossetto e Caffè, e ve lo faccio ascoltare, poi noi torniamo qui tra pochissimo con Adriano Pennino. A tra poco.

0: Rossetto e caffè di Sal da Vinci, e siamo qui con Adriano Pennino, colui che ha cucito, l'architetto della musica, con le sue mani questo brano. E non solo, poi vi farò ascoltare tutti, ma so che c'è un aneddoto su questa, su questo brano. Da Adriano, ce lo racconti?
1: In realtà era un altro pezzo, quello che doveva uscire.
0: Sì.
1: Noi praticamente c'era un'altra canzone, però io, siccome stavamo lavorando con un tecnico nuovo a Milano, praticamente io non ero convinto del mix. Allora praticamente Sal pressava che voleva uscire, e io disse: ah, facciamo così, usciamo con quest'altro pezzo che era Rossetto e Caffè, però non era quello il primo singolo, in realtà era un altro pezzo molto bello, molto melodico, e sicuramente non avrebbe avuto i risvolti che ha procurato Rossetto e Caffè. Ed è, devo dire, questo pezzo qui ha sconvolto in qualche maniera la sua vita.
0: Che succede? C'è qualcuno?
1: No, non c'è.
0: Allora, insomma, è andata benissimo, e questo grande successo comunque ha sicuramente contribuito con quello che c'è stato poi dopo a questo Sanremo. Allora, mi racconti un po', ecco, parlando di questo Sanremo, di Sal da Vinci, di Rossetto e Caffè, del suo nuovo pezzo straordinario che l'ha portato comunque alla vittoria. Mi racconti un po' questo Sanremo, come è stato, come l'hai vissuto?
1: Me lo chiedeva anche qualcun altro, diceva: ma tu quando hai capito che potevate vincere? Ma io non l'avevo capito, perché secondo me era un pezzo che si poteva piazzare bene, però non era un pezzo che poteva vincere.
0: Che umiltà, guarda.
1: No, è sta cosa qua. E quindi,
0: ma anche lo stesso Sal non se l'aspettava,
1: sì,
0: secondo me.
1: Sì, voglio dire, il pezzo era confezionato bene, era pensato per essere ruffiano, radiofonico, simpatico, accattivante, però non da vincere Sanremo. E in realtà io l'ho capito quando stavamo dietro le quinte, così aspettando i risultati, e qualcuno dell'organizzazione di Sanremo ha detto: no, maestro Pennino, devi andare avanti, cioè dovevo fare il giro e mettermi davanti al palco, perché probabilmente ho detto
0: che succede
1: qualcosa. Però io mi sono trovato varie volte a essere secondo, anche con pezzi che poi hanno stravinto dopo, insomma, quindi ero un po' abituato, però io l'ho capito solo quando hanno detto Sal da Vinci
0: e basta. Bellissimo, straordinario. E invece la vittoria, ecco, che hai appena comunque detto che hai vissuto comunque momenti di questo genere, di vittoria, di soddisfazione, rispetto a qualche anno fa, oggi per te è diverso? È meno importante, o diverso da tal punto da poterti portare ancora più soddisfazione? Come la vivi?
1: No, allora io fondamentalmente sono uguale a come quando avevo 15 anni, quindi ho lo stesso entusiasmo e la stessa fame, cioè io voglio fare le cose bene, e quando una cosa non viene come ce l'hai in testa, magari non dormo per una settimana, veramente sono un po' psicopatico questo aspetto, perché
0: staccano vista.
1: Sì, perché poi alla fine, se non c'hai un pizzico di pazzia,
0: che mi guardi, sto facendo su e giù con le punte, per la circolazione, perché stanno in piedi tanto tempo, e tu lo sai, perché hai lavorato a teatro con le ballerine, con la creatività e il movimento, quindi mi puoi capire. Sì. Allora, Adriano, come vuole il nostro format Napoli Senza Confini, dobbiamo comunque fare un tuffo nel passato, e quindi andare un po' alle origini e alla tua partenza. Adriano Pennino, che bambino era, che ambiente avevi intorno? Questo per capire, ecco, come poi sei diventato quello che sei.
1: No, un quartiere molto popolare, una famiglia normale, insomma, 7 figli maschi, quindi non era una famiglia ricca sicuramente, infatti non avevo manco il pianoforte in casa, è arrivato dopo. A un certo punto entro in casa questa pianola piccola, insomma, io sono nato però per una famiglia che era ricca di movimenti, ricca di arte, ricca
0: che
1: di
0: bello.
1: Cultura, cioè, mio padre era un disegnatore, pittore, cioè, capito, voglio dire, tutti i miei fratelli.
0: C'era arte,
1: si respirava cultura, cioè mi sembra mio fratello più grande che negli anni 60 leggeva Gurdjieff, per dirti, cioè, quindi
0: dove le vedevate queste cose?
1: No, ognuno di forse ognuno di noi viveva la, sai, la, una volta c'era più movimento in città, oggi il movimento c'è per assurdo in provincia, però negli anni 60, secondo me 70, Napoli era un crogiolo di movimento, di cultura, succedevano delle cose a teatro, c'era la nuova compagnia di canto popolare, noi ascoltavamo, io ascoltavo tutti i tipi di musica, avevo i miei fratelli più grandi, quindi a 10 anni ascoltavo già i Deep Purple, ieri a 11 anni già facevo i matrimoni, cioè voglio dire,
0: davvero? Sono uno che quindi tu dalla piccola pianola all'improvviso ti sei trovato nei matrimoni, come è nata questa cosa?
1: No, perché sai, sono uno che sai, nei quartieri facevano le feste che si suonava e io praticamente insomma andavo a suonare in chiesa e da lì facciamo il gruppo e quindi a 11-12 anni già suonavo e già facevo gavetta, ecco.
0: Bellissimo, invece visto che comunque Napoli è una grande maestra, no? Ci avvolge, ci toglie, ci dà, e soprattutto o la ami o la odi, comunque la cosa importante è che comunque siamo legati, abbiamo le radici fondate nelle vene. Quanto ha inciso, ecco, la Napoli, la tua Napoli nella tua carriera, nel tuo percorso?
1: Tantissimo, tantissimo. Io dico che praticamente la mia palestra armonica sono state le canzoni napoletane, che i classici che ascoltavo a casa, che appunto era Roberto Murolo, Sergio Bruni, Franco Ricci, Nunzio Galdo, e questi qui. Per esempio, soprattutto in particolare Sergio Bruni, aveva un arrangiatore che si chiamava Giuseppe Anepeta, che era un orchestratore, a detta di quelli lì che ne capiscono, a livello di Ravel, cioè uno che faceva paura e faceva degli arrangiamenti. Anzi, se c'è qualcuno che ama la canzone napoletana, andate a sentire gli arrangiamenti di Sergio Bruni, c'è questo arrangiatore pazzesco che io mi sono ispirato, e mi ricordo che tutte le volte che entrava un'orchestra dei violini io mi commuovevo, anche se avevo la modica età di 7-8 anni, questi qui mi come. E questa cosa qui me la sono portata appresso, e tutte le volte io scrivo degli archi, la gente dice che si emoziona, questa è per me è la cosa più bella che mi porto appresso della mia gioventù, della mia infanzia, che io sentivo queste cose
0: e
1: mi emozionavo e cerco di dare la stessa emozione. Sai che cosa? Noi col mio lavoro, non voglio dire con la mia arte, io cerco di piacere, voglio essere accettato, voglio essere amato, e allora quando faccio una cosa, questa componente qui è molto forte, quella di andare incontro alle persone, di essere amato, di essere
0: di accettato. Regalare comunque, secondo me, Adriano, il tuo amore, la tua passione, perché quando si dice, quando fai qualcosa con amore o semplicemente il tuo lavoro con amore, arriva totalmente agli altri, no? Si vede, si nutre questa passione, questa arriva. Fame e questa voglia di regalare delle emozioni, perché poi la musica, la composizione delle, come si compone? Quando hai detto scrivo gli archi, come si compone? Io non l'ho mai visto.
1: Ma vuoi sapere una cosa?
0: In modo semplice, come se dovessi raccontare a un bambino, ecco. Allora, come si fa?
1: Allora,
0: perché ho comprato, aspetta Adri, non so se hai visto qualche mia stories in questi giorni, ma forse no, sei stato incasinato, un bel pianoforte a mio figlio, non a coda, quelle tastiere digitali molto belle che hanno i numeri e funziona bene, e me l'ha chiesta lui,
1: che bello,
0: ogni tanto si sveglia, fa due suonate, poi se ne va di là, poi gioca, poi ritorna, deve ritornare il piano,
1: deve partire da lui questa cosa qua,
0: che bella, che meraviglia. L'ho messo in camera da letto e l'altro giorno mi sono svegliata con le sue ditine, che si è svegliato prima di me, che avevo fatto guardia al lavoro. Guarda, avere musica in casa è una cosa meravigliosa, poi mi ricorda la danza, insomma varie cose, però il piano in casa è stupendo. Ragazzi, compratelo, non lo so, imparate a suonare qualcosa, ti metto un'armonia particolare.
1: Pensa, è un oggetto inventato 300 anni fa ed è ancora, se lo vede, un design modernissimo, cioè io poi che non avevo il pianoforte in casa ancora, per stessa, oggi se vedo un pianoforte a muro dai Rigattieri oppure a San Sebastiano a Napoli e vedevo un pianoforte piccolo, ma io ancora adesso il primo impatto è un'emozione, perché io lo amavo, lo desideravo, non ce l'avevo, l'ho avuto da grande a 12-13 anni il pianoforte, però io quando ancora oggi se vedo un pianoforte mi emoziono, poi una frazione di secondo, poi dopo No, evidentemente devo dire che c'era un amore grandissimo per la musica. E io poi, lo stavo dicendo prima, io sono un autodidatta, io non sono...
0: Davvero?
1: E allora quando tu dici, ma come hai scritto gli archi? Perché per scrivere gli archi devi, devi fare diplomato in uno strumento, poi 10 anni di composizione, poi
0: orchestrazione, vari, sì, cose so. Qua.
1: Io devo dire, non ho passato un solo giorno della mia vita che non sono stato vicino al pianoforte, quindi mi auguro con un briciolo di talento e grande, tanta applicazione, tante ore di volo, cioè come dicono i piloti, tante ore vissute vicino al piano, oggi forse qualcuno dice che io che non sono male gli archi che scrivo, e evidentemente questa cosa qui è stata una cosa che ho acquisito con tanta pratica, con tanta esperienza e con tanto amore.
0: E con tanto ascolto.
1: Con tanto ascolto.
0: L'ascolto è la chiave della vita, no? Come dicevamo prima.
1: L'ascolto inconsapevole, per esempio, quando noi siamo ragazzi, io per esempio facevo il liceo artistico e disegnavo, no? E io per esempio i miei compiti era disegnare, quindi mi ascoltavo tutto il mondo, cioè me l'ascoltavo quando ero neonato, però mi sentivo, quella era l'epoca per esempio della progressive, quindi Emerson, Lake & Palmer, gli Yes, poi sono passato al jazz e tanta roba l'ho ascoltata, però l'ho interiorizzata. Per esempio io amo particolarmente Keith Jarrett, no? Perché noi stiamo parlando di un padre eterno, però io lo capisco quello che fa, quindi è come capire una bella poesia, se tu la capisci vuol dire che sei anche tu un po' poeta, e io capisco quello che fa Keith Jarrett, lo dovrei fare nemmeno tra 10 vite, però hai capito, le cose che ti entrano dentro, ti entrano inconsapevolmente, io la musica a me è entrata inconsapevolmente dentro.
0: Che meraviglia, e se ti cantassi è come un girasole, gira intorno a te, e vi lascio ascoltare Giorgia, un girasole meravigliosa, mamma mia, mi ricorda la mia adolescenza pazzesca, bellissima, e non lo sapevo, quante cose, vedi, non sappiamo, ascoltatela, a tra poco.

0: E non mi basti mai, come il nostro lavoro, come la nostra passione, i nostri sogni non ci bastano mai, non vi devono bastare mai. Sognate in grande, perché gratis, non dobbiamo dare niente, non dobbiamo fare abbonamenti, non vi dovete scaricare app, niente. Siamo qui a Napoli Senza Confini con Adriano Pennino, io sono Fabiola Ciminella e il nostro viaggio continua. Allora Adriano, ti chiedo, anzi entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte le radici, e ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene. Non mi deludere! Dai, non te... ragazzi, allora, qua io faccio domande, non dico niente.
1: Una cosa che rappresenta, secondo me, rappresenta la perseveranza. Dice tu, papi, c'è
0: una voce. Da motiemba, cade spurtoso. E invece quella dalle e dal, che cosa? Non lo conosco.
1: Dalle e dal... se buco pure un metallo, una cosa del genere.
0: Sì, ma no, non
1: è il rispettivo di
0: del pappice,
1: cioè, la motivo che ti
0: spiace. Infatti, è così.
1: E questa è la perseveranza sulle cose.
0: Assolutamente così. Invece, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: La famiglia è molto tradizionale, soprattutto quando c'erano ancora i miei genitori, ma però i fratelli, anche la famiglia che è allargata, che ho, e che vabbè, le feste di Natale, vedi, per esempio, ci ho sempre ricordi legati alla musica. Io mi ricordo in Natale ero piccolo, 7-8 anni, 6 anni, non lo so, ero proprio piccolo, so che ero piccolo perché mi ricordo la casa dove stavamo, no? E che a Natale era festa, quindi tutte le luci accese, e il disco di Carosone che
0: mamma
1: cantava,
0: mia, sei come sottofondo.
1: Sì, e c'era, mi ricordo sta canzone e tutte le volte la sento, io sono molto emozionabile, sono molto, una canzone che dice noi sim tre compara su natura, cioè sta canzone qui che è insignificante, però per me significa tanto, significa Natale, significa un panettone alle magna, significa, cioè, stiamo parlando quando l'Italia era insomma una società di operai che aspettava Natale per comprarsi un panettone. Non ero sicuramente una famiglia altolocata, però comunque molto dignitosa, molto,
0: che è una bella atmosfera, sì. No? Una bella, sì, atmosfera, sì, sì, di amore, quello che quindi, poi conta.
1: E quindi Natale per me è l'eccellenza. Poi sai, Natale per noi che siamo un po' grandicelli è finito quando abbiamo finito la scuola elementare, già dalle medie ancora un po', al liceo era già finita, hai capito? Però nel nostro cuore rimane la festa per antonomasia,
0: che poi anzi è tornato magari, ecco, diventando genitore, e là
1: sì,
0: forse
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: c'è,
1: sì,
0: c'è,
1: sì,
0: di nuovo,
1: sì,
0: la,
1: di nuovo, sì.
0: La,
1: sì,
0: la voglia di vivere per bene,
1: sono
0: proprio
1: i preparativi, sono i preparativi pazzeschi che tu fai per una festa che dura una cena.
0: Invece Adriano, un piatto napoletano che per te sa di radici, magari sei fuori tanto tempo, ecco, mo ci vuole a febbraio a Sanremo mesi, no? di prove, torni a Napoli e te magnà.
1: Guarda, io sono uno che ama stare a tavola, amo la cucina, quindi te ne potrei dire 200, però un piatto che a volte proprio vengo,
0: c'è,
1: cioè, il ragù della domenica con la carne, con il parmigiano
0: sopra.
1: Sì, sì, sì. Però non disdegno niente, anzi, ci sono due cose che io mangerei anche quando sono proprio che sto per scoppiare.
0: Nonostante dici tu che fossi pieno.
1: Sono due le cose. Uno è la pizza margherita, cioè un trancio lo mangerei anche se sto scoppiando, e l'altro è la mozzarella.
0: Mamma mia,
1: cioè, che la mangerei anche, non so,
0: per abbondare ancora,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: più,
1: sì,
0: per,
1: sì,
0: chiudere, per,
1: sì,
0: chiudere,
1: sì,
0: diciamo,
1: sì,
0: questo, questa prelibatezza napoletana,
1: l'innamoramento al cibo, cioè,
0: della cucina. Invece Adriano, un suono, una voce o un rumore di Napoli che sa di radici per te ed è una cosa che porti sempre con te o che rievoca, viene rievocata ogni tanto?
1: Allora,
0: se
1: sì,
0: hai un suono,
1: sì,
0: rumore.
1: Ce l'ho perché ogni tanto cerco anche di ricordarmelo, perché era un suono indefinibile praticamente quando ero più ragazzo, quando veniva la primavera, no, maggio, c'era uno che veniva a vendere e Cheves, forse di Gelsi, cioè sono quella frutta che tu prendeva sopra gli alberi e li vendeva, e lui faceva un verso con la voce che io non saprei, cioè era
0: indefinito,
1: ancestrale, cioè la voce proprio della,
0: così.
1: Cose così che anche tipo che fanno a volte nelle processioni, queste cose che Roberto Di Simone
0: una voce suona.
1: Dava la voce di queste chefs, diciamo, cioè che fossero questi gelsi, queste more che si coglievano e davano l'idea, lui è venuto primavera perché c'era il profumo nell'aria, che c'era un po' di verde in più del gelsomino.
0: Meraviglioso.
1: E questi vendevano per la strada su questa bicicletta, questa piccola, poi io ci penso, ma questo quanto poteva guadagnare con una cassettina
0: con le ruote sotto,
1: con le ruote, e vendeva questi cifra.
0: Ma prima bastava poco, Adriano,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, questo è vero. E poi lui magari veniva dalla campagna, ma ti giuro, quella voce che dava, che una melodia a metà tra Medio Oriente, Africa, Napoli, cioè quel miscuglio di melodia che non te lo saprei definire, non te lo saprei dire, veramente.
0: Bellissimo, bellissimo, un'immagine, non lo so, mi hai fatto immaginare quel momento.
1: Poi,
0: proprio completamente.
1: Le rondini, cioè era un'altra Napoli.
0: Un quadro.
1: Esatto.
0: E invece se dovessi portare qualcosa di Napoli con te, anche di non materiale, per partire e andare via lontano e mettere questa cosa nel tuo zaino, cosa ci metteresti?
1: Ma sicuramente la musica, cioè la musica, però non di un artista specifico, però io per esempio sono stato un grande fan di Pino Daniele, per esempio.
0: Ci hai lavorato, anzi
1: hai avuto un rapporto speciale, però per esempio io porterei veramente da Scarlatti a finire a Joelier, cioè tutto il patrimonio musicale, è una cosa, è una dote che mi porterei appresso sempre.
0: Sai, questa è una cosa che ci accomuna. Quando mi chiedono chi è il tuo cantante preferito, qual è la musica, il genere che ascolti, io te la dico tutta. Tu, cioè dalla classica come si chiama, Nathan Lanier, che è compositore con pezzi straordinari, Einaudi, poi il rock, poi l'hip hop, poi il J-top.
1: Sì,
0: dipende,
1: la cosa,
0: anche il mio stato d'animo in quel giorno, com'è.
1: Sì.
0: Capito?
1: Ma a volte senti anche un pezzo che questa definizione neomelodica, no? Per esempio, che io non condivido, perché molte persone la usano in maniera di negatività. Invece la cosa che voglio dire, siamo i cantanti neomelodici napoletani, sono gente che ha un talento spropositato, cantano da paura, intonatissimi, tecnica, e usano questo linguaggio a volte un po', diciamo, molto napolegno, va? Però io li devo solo ammirare, capito? Non posso, hanno un gran talento, questo lo dico per quelli che usano questo termine
0: che pensano sia negativo.
1: Invece no,
0: guarda,
1: è un linguaggio.
0: Spesso ho dovuto anche affrontare questa tematica con cantanti o anche con il nome stesso del genere appropriato a quel genere musicale, cioè il neomelodico. Cosa di sbagliato? Invece viene etichettato come una cosa. Perché?
1: Guarda, io ti dico, forse
0: sono come se si prendessero,
1: per i testi,
0: no?
1: Che usavano un certo tipo di linguaggio, insomma, molto cheap, non so come definirlo.
0: Sì.
1: Forse più per i testi, però io non ho mai visto niente di negativo. Ho cercato di non fare tanta roba, cioè voglio dire, alla fine io a Napoli lavoro con tre artisti, con Sal, con Gigi D'Alessio e con Lina Sastri. In passato ho lavorato con Roberto Muro, ho cercato sempre di mantenere, di non essere molto napoletano, perché per fortuna mia lavoro anche in altre città. Però solo per questo ho cercato di limitare un po' la napoletanità che stradiva, perché poi il napoletano, anche se sta zitto, dice sei di Napoli, come hai fatto a capire?
0: È lo stesso motivo per il quale anche io, magari da artista, cerco di non napoletizzarmi troppo, cioè nel senso che sennò divento quella roba qui e non voglio, no? Uno può aprire e può avere altre opportunità anche sul nazionale, in generale, in vari programmi. Come non amarti, altro capolavoro di Renato Zero, e noi ci vediamo qui tra poco con il vero e falso e le domande impossibili.
2: Come non amarti se ti ho dentro queste ossa? Come non amarti se quest'aria non mi basta, che non c'è nessun altro pensiero nella testa, questa rigida distanza lo so io quanto mi costa.

come se non fosse mai esploso questo amore, come avere un buco al posto del mio cuore.

come non amarti fino all'ultimo respiro. Se la nave affonda, stai sicuro, è sempre colpa del destino. E tu non cercarmi sulla lista dei dispersi. Siamo in tanti alla deriva, siamo in tanti e non tutti onesti.

0: Mauro, che storia, che poesia, e soprattutto Adriano Penino, che traguardo che è stato per te. Ecco, ne parlavamo poco fa e insomma è stato un importante incontro questo.
1: Sì, sì, sì, Renato è un altro di quei personaggi speciali che ho avuto la fortuna di incrociare. Noi ci conosciamo da tanto tempo, però lui tutte le volte che ci vedevamo tipo da qualche parte, chiamami quando stai a Roma, così dai, da cosa nascevo, però non avevamo mai fatto niente, finché poi piano piano insomma ci siamo conosciuti, perché lui ti deve annusare, deve sapere. Allora la cosa che mi fece ridere, io già avevo fatto un disco, tra l'altro 070, che andò pure primi in classifica. Senza questo disco qui, quello lì mi sembra dove sta proprio sto pezzo, non mi ricordo. E niente, praticamente lui stava parlando che doveva fare 8 serate al Circo Massimo con l'orchestra.
0: Allora, mamma, che bello!
1: Disse Adriano, allora studiamo la formazione, sai? Allora dici prima 8 serate, allora, poi però io non avevo mai fatto niente dal vivo con lui. Allora poi dobbiamo capire questa cosa. Mentre parlavamo, io dissi, no, ma mi stai chiedendo, ma devo dirigere io? E chi è Ani? Il pizzicagno?
0: No, vabbè.
1: Mi disse questa cosa, io rimasi.
0: Cioè, te l'ha detto così, come?
1: Sì, sì, ma perché lui dava per scontato. Esatto, dava per scontato. Allora tu, adesso stabiliamo la formazione. Allora ci vogliono i fiati, quanti tromboni, trombe, corni. E dicevo, sì, ma perché mi stai dicendo queste cose? Ma che devo dirigere io? E chi è Ani? Che devi essere un ieri?
0: Ah, mamma, che bello. Ma ti serviva la conferma, perché magari
1: sì,
0: per te non sembrava,
1: sì,
0: vero, anche se avevi sai percepito, cioè
1: percepi,
0: aspetta,
1: ma
0: devo
1: non era
0: bene.
1: Esatto, se non c'hai proprio, me lo scrivi.
0: No, pure io sono così, scrivimelo, dimmelo, cioè fammi realizzare, sì, che veramente, sì, sì, così, perché poi immagino una cosa talmente
1: no,
0: bella
1: poi,
0: che
1: ti giuro, un'emozione,
0: fai fatica a crederci.
1: Sì, sì, sì. Guarda, ci sono state, nella mia vita sono state delle tappe che mi hanno dato, tipo per esempio i primi Sanremo, ti giuro, quando salivo sul palco mi sentivo di morire, c'è proprio un'emozione pazzesca. Poi il Circo Massimo è stata un'altra di quelle emozioni, perché sono salito con questa marea di gente davanti con l'orchestra, poi però cioè, Renato Zero aveva lavorato sempre con Renato Serio, un grande maestro, quindi succedergli per me è stata una cosa di grande, cioè hai fatto uno step veramente importante.
0: Mai,
1: ed è andato,
0: è vero,
1: sempre bene. Poi un altro step pazzesco è stato al Senato con Claudio Baglioni, il concerto di Natale, che a lui gli davano questo premio, abbiamo fatto 3 pezzi con l'orchestra sinfonica e lì pure mi sentivo di morire, ma mi sono sentito di morire pure all'Arena di Verona l'altro giorno, che l'orchestra sinfonica dell'Arena, che ho diretto delle cose, che sembra la musica, sembra uno, invece no, ognuno ha un linguaggio, e lì
0: che meraviglia,
1: mi
0: mamma
1: sono accorto
0: mia
1: di mille lacune che posso avere, per certi versi, e poi mi accorgo che comunque, voglio dire, le cose che scrivo in qualche maniera sono decenti, perché quando le vai a ascoltare sono belle, insomma.
0: Cioè, mi fai morire, guarda, un'umiltà pazzesca. Poi soprattutto la cosa bella è che ancora ad oggi vedi con tante soprattutto conferme, no? Con una tua consapevolezza ancora hai quella insicurezza, permettimi, no, di chiamarla, di dire ho fatto bene, lo so fare,
1: sì,
0: no, sempre per metterti in
1: sempre
0: discussione,
1: con me stesso,
0: esatto,
1: cioè, io ma ho fatto bene, ho fatto una figura di cioè, capito, questa è la costante di una persona che sta sempre in gara con se stesso, ma una gara per migliorarsi, non,
0: esatto,
1: una gara per arrivare. Io non, la cosa importante è viaggiare, non arrivare alla meta, insomma. E io sto sempre in viaggio.
0: Bravo, quanto mi piace questa cosa. Allora Adriano, laccia le cinture, a proposito di viaggio, questa volta sali su questa macchina e ti porto nel vero o falso. Hai diretto più artisti a Sanremo di quanti ne riesci a ricordare senza consultare gli appunti. Vero o falso?
1: È vero. Perché anche qui c'è un piccolo, c'è un ragazzo che fa le statistiche a Sanremo, che pure lui è un direttore d'orchestra, e praticamente fino a qualche giorno fa, cioè qualche mese fa, quello che aveva diretto di più a Sanremo era il mio caro amico Peppe Vessicchio, insomma. E poi venendo a mancare lui mi ha detto, non lo sai che adesso sei quello che ha diretto di più a Sanremo di tutti i tempi, insomma, pensa
0: mamma
1: su questa
0: mia
1: cosa qua. E io, credimi, questa cosa mi meraviglia, dico, ma io, ma cazzo, ma io vengo dall'Arenaccia, ma sicuro che sono io.
0: Sì, come ho fatto, come ho fatto. Dirigere un'orchestra dal vivo è più emozionante che suonare davanti a migliaia di persone.
1: È una domanda questa?
0: Vero o falso?
1: Ma è uguale per me, non c'è differenza. Cioè, suonare e dirigere per me è un solo canale.
0: Invece, se potessi tornare indietro, cambieresti almeno un arrangiamento famoso della tua carriera, vero o falso?
1: Guarda, c'è una cosa sola che oggi cambierei, però è una cosa tecnica,
0: sì.
1: Ma la devo dire.
0: Sì, cioè, se la vuoi dire.
1: Allora, c'era un pezzo di Gino Paoli che si chiama Cosa farò da grande, no? Già l'avevamo fatto in studio. Poi avevo fatto un riarrangiamento molto acustico, però siccome era uscita una tastiera con dei suoni nuovi di percussioni elettroniche e io ho abusato di quelle era una, pensa, all'inizio della DX7 avevo messo un sacco di suoni elettronici e l'unica cosa che quando vado a riascoltare dico, ma perché ho messo tutte queste cose che era, il progetto era acustico, capì? Mentre invece avevo messo dei sample elettronici e quindi sta cosa qua è una delle poche cose che cambierei, perché ci metto tanto tempo e tanto lavoro e tanta passione, per cui le cose quando escono, diciamo, dal forno sono come mi piacciono.
0: Che bello, vedi, tanta per fortuna, guarda, mi aspettavo allora questo, quello, perché magari ci pensi, poi dopo li riascolti, le metabolizzi,
1: sì.
0: E dici, ah, finalmente un bel lavoro. Allora Adriano, io ti ringrazio per essere stato qui con me, davvero tanto.
1: È stato un piacere e un onore.
0: Per me è un onore, speriamo di fare tante altre cose belle insieme, magari di condividere altri palcoscenici
1: insieme.
0: E ci siamo capiti e veramente grazie. Vuoi dire qualcosa, vuoi salutare qualcuno, vuoi spoilerare qualcosa di nuovo che magari bolle in pentola?
1: No,
0: la cosa
1: che dicevamo prima delle colonne sonore, voglio solo chiudere questa cosa,
0: sì.
1: che per esempio il film di Peppe Iodice, ho fatto la colonna sonora ma
0: è
1: questo
0: vero,
1: è successo 3-4
0: mesi
1: fa, 2-3 mesi fa sta cosa qua, e questa mi ha dato un sacco di soddisfazione perché poi quando ho visto il film io ho visto che le musiche erano giuste, perché avevo visto prima un documentario di John Williams e lui aveva detto che il più grande di tutti aveva detto, quando tu vedi un film e ti soffermi sulla musica vuol dire che la musica è sbagliata, pensa che grandezza,
0: che ti magari ti dà fastidio,
1: cioè, vuol dire che la noti invece, devi solo accompagnare ma non la devi notare,
0: straordinario,
1: e
0: vero?
1: Questa cosa qua mi ha dato questa sensazione, quindi sono contento per questo.
0: Dai, allora un grande in bocca al lupo per questa tua nuova, per questo tuo nuovo obiettivo,
1: esatto, perché non ci sono ancora riusciti, devo capire.
0: Però bello, sì. Sì, perché va alimentato, no? la mission nei nostri obiettivi, magari quelli sono finiti, non sono più i tuoi, si aprono altri,
1: esatto.
0: Ti danno la carica e l'adrenalina giusta per andare avanti,
1: esatto.
0: Grazie mille Adriano Pennino,
1: bacio,
0: che onore, in bocca
1: al
0: lupo per tutto.
1: Grazie.
0: Voi mi raccomando, scaricate l'app di Replay Sound per riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini nella sezione podcast e poi seguiteci sui nostri canali social, Radio Live Napoli. Un abbraccio da Fabiola Ciminella e Adriano Pennino.
1: Ciao
0: ciao, ciao a tutti.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Già se che scende di DM senza ride, mi hai solo un coppola che padre ancora aspetta e accetta. E luce nu tramonto che per toccare suona ci vuole tempo. E ti scelgo come un equilibrista, scegli che la corda tesa, mi piace l'attesa. Perché non conosco resa. Se a voce a toi mi chiama andassi in presa sconsolata, ma ricordi te forse era una vita passata. Siccome a chi l'abbraccio carintana d'universo forse mi aspettava a casa.

0: Però sei da sentire in una notte che ogni sole più niente di un sole.
1: Tu vai che cercando in cielo, ma già di fatto luna nuova.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

C'è chi suona le note e chi costruisce il cielo in quelle note imparando a volare. Dietro ogni emozione che arriva limpida all'ascolto, esiste una mano invisibile che intreccia timbri, disegna paesaggi sonori dal respiro al silenzio e forza, ai battiti del cuore. È l'arte di trasformare un'idea in armonia, un'intuizione in racconto, un insieme di strumenti in un'unica anima. Oggi attraversiamo quel luogo magico dove la musica prende forma prima ancora di diventare canzone, accompagnati da uno dei più raffinati architetti del suono della nostra Napoli.

0: Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Ciminella e questo è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Insomma, oggi abbiamo il piacere di accogliere un protagonista della musica italiana che da decenni lavora dietro le quinte, dando forma, colore, emozione a canzoni che hanno accompagnato intere generazioni. Ragazzi, non mi resta che presentarlo, sono felicissima che qui diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli ad Adriano Pennino. Ciao!
1: Ciao a tutti.
0: Come stai, Adriano? Bene, tra viaggi, bene. Corse, su, giù, che dici?
1: Sì, sono sempre in movimento, per fortuna. Poi faccio anche finta, dico, no, sto stanco. Però appena mi fermo 5 minuti mi deprimo, quindi preferisco così, insomma, andare avanti e indietro.
0: Tu sei una forza della natura, devo dire, che odia stare fermo praticamente. Anche perché ogni volta, qualvolta che ci sentiamo...

0: Il telefono non lo puoi staccare, manco se sei Trump. Anzi, lui sarebbe meglio che lo staccasse.
1: Però ogni tanto fa bene. Ma no, sì, in questo momento non ce le possiamo permettere, perché il lavoro va bene. Quando le persone ti cercano, poi è sempre bello. Sì, anzi, è strano bello. Quando non ti squilla il telefono.
0: Bravo,
1: è
0: bravo.
1: Vero.
0: Questa è la paura di... Diciamo, noi napoletani, visto che stiamo parlando di Napoli, così ci abbiamo sempre... Io, per esempio, paragono il mio lavoro, che è un lavoro artistico, al lavoro di quello che lavora alla giornata, tipo un muratore, un artigiano, e quando c'hai il lavoro lo devi vivere, lo devi interpretare, capito? Non devi snobbare, so il valore del lavoro, ecco.
1: Esatto. Allora, insieme Adriano percorriamo un po' quello che hai fatto, e quindi ascoltatori, aprite bene le orecchie, perché ve lo presento e ve lo faccio conoscere meglio. Allora, Adriano Pennino nasce a Napoli, confermiamo, assolutamente, però sì. Trasferito a Roma prima di entrare, ed è una delle figure più autorevoli della musica italiana: pianista, compositore, arrangiatore, produttore e direttore d'orchestra. Cosa ci aggiungeresti in questo momento che magari manca a questo elenco, così? O che vorresti fare?
0: No, vabbè, a parte da grande vorrei fare le colonne sonore. Mi piacerebbe molto entrare nel mondo del cinema, perché a volte è più facile per me fare una musica anziché fare una canzone, perché la canzone è una cosa complicata. Però vabbè, voglio dire, che cosa vorrei aggiungere?
1: Però aggettiva? Bella questa parentesi, sì. Poi la apriamo dopo.
0: Sì, sì. Mi piace dire che sono un innamorato del mio lavoro, nel senso che non... sono uno che non riesco a essere un bravo professionista, sono un bravo innamorato. Solo così riesco a saltare da artisti tipo da Grignani a Gragnaniello, da Giorgia a Gigi D'Alessio, per dirti, da Imodà a Sol da Vinci, capito? Questa cosa qui mi dà... perché tutte le volte devi ripartire da capo, e questa è la cosa che più mi piace. Non c'ho preset, capito?
1: Esatto, devi spogliarti praticamente di tutto, e ti rivesti e ti cuci addosso.
0: Esatto, una sorta di zelig che entro nel mondo e nella personalità di un artista.
1: Bellissimo. Continuiamo il nostro racconto, e la tua carriera inizia da giovanissimo come musicista e session man, fino all'incontro con Gino Paoli, con la quale infatti avete comunque... è nato un lungo sodalizio artistico, sì. No? E per lui organizzi arrangiamenti e produzioni importanti, tra cui l'album Atto come un gatto, e dove all'interno contiene il celebre brano Quattro amici al bar. Cioè, io non lo sapevo, io mi sono letta tutte queste cose.
0: Ma quando ho fatto Quattro amici al bar, Adriana... già avevo fatto 10 dischi, compreso Lunga storia d'amore.
1: Infatti hai lavorato con grandissimi nomi della musica italiana: Pino Daniele, Ornella Vanoni, Giorgia, Roberto Murolo, Gianni Morandi, Barbarossa, Califano, insomma Gragnaniello, e chi ne ha più ne metta. Chi ti manca? Anzi, facciamo così, chi ti manca?
0: Ma come discograficamente mi manca forse Ramazzotti e Pausini, insomma.
1: Ok, pochissimi.
0: Sicuro di quelli, per esempio Celentano, io so, cioè, mi avrebbe fatto piacere, insomma, ci siamo anche, almeno a detta di certe persone che all'epoca loro si interessarono a me, però non ho mai lavorato.
1: Diciamo, quindi speri che si apra questa parentesi.
0: Ma sì, è talmente... Io poi, come ti dicevo prima, sono innamorato dei personaggioni. Per esempio, uno come Celentano, secondo me tu non dovresti manco lavorare, lo devi solo sentire, come facevo appunto con Gino, come faccio con Renato Zero. Per esempio, io lavoro con Renato, e Renato è una persona che vai a cena e lui ti inonda di vita vissuta, non di aneddoti, di cose vissute, come per esempio Pippo Baudo, noi parlando di questi grandi uomini, no? Lui a volte gli raccontava delle cose, ma non le raccontava perché le aveva lette, le raccontava perché le aveva vissute. C'è l'incontro con Trovajoli, piuttosto con Morricone, piuttosto con Gianni Ferrio, questi grandi... Allora io sono affascinato proprio dalla vita delle persone.
1: Che bello. E poi sicuramente questo tuo senso di empatia, no? E questo tuo senso di ascolto, perché poi è importante, perché oggi ricordiamoci, la cosa che contraddistingue le persone è proprio quella di chi sa ascoltare, e sicuramente il tuo lavoro ti ha insegnato tantissimo ad avere questa skills, no? E ti aiuta sicuramente anche nella composizione e nel lavoro che dovrai poi svolgere con con i tuoi artisti.

0: artisti.
1: Come? Ma tu guarda, hai detto questa cosa dell'ascolto. L'ascolto è una cosa fondamentale proprio nella vita, insomma, anche nella coppia. Se tu non ascolti la persona che ti sta vicino, allora vuol dire che non c'è dialogo. E così è nella musica. Per esempio, un bravo musicista, io appunto nasco come session man, come musicista, come pianista. Anzi, il piano mi ha aperto le porte, perché avevo modo di suonare il pianoforte, che negli anni 80 era abbastanza particolare. E se tu non senti il tuo amico che sta suonando la batteria oppure il basso e ti fai il tuo concerto, vuol dire che non hai capito niente. Cioè, mentre invece se tu, cioè, diciamo, la cosa di ascoltarti, quello si chiama interplay, dicono i jazzisti, e noi diciamo, tu dici empatia, e anche quella è la parola. Però per esempio l'ascolto è fondamentale in tutti i campi proprio della vita umana.
0: Esatto, insomma. Esatto, è vero. No, stavo pensando invece all'ascolto nostro danzistico, perché poi noi tra l'altro abbiamo condiviso anche il grande palcoscenico prima della vittoria del grande Sal da Vinci di quest'anno a Sanremo, anche perché tra poco avrei aperto capitolo Sanremo, perché comunque sei di casa, no? E poi mi dirai da quanti anni, non lo so. E abbiamo condiviso questo spettacolo, questo progetto insieme,
1: sì,
0: a teatro, siamo
1: Gocce
0: di Mare, no? Sì. 2 anni fa, aiutami.
1: No, di più.
0: Di più, allora me. Tre. Cavolo, tre, mamma mia, che bello. Però è stata una bellissima
1: esperienza.
0: Insomma, quello che c'è da dire che è sempre bello, vedi, quando trovi delle persone con cui collaborare, lavorare, te le scegli un po', forse anche tu hai il lusso oggi di poterle scegliere.
1: Sì. Ma non so scegliere, è una parola che mi inibisce, perché io non devo scegliere, mi devono scegliere gli artisti, cioè, la mia fortuna è stata che mi hanno scelto anche a Sanremo, perché mi scelgono prevalentemente gli artisti. Io non sono uno che frequenta Milano, le case discografiche oppure i compagni di merenda. Io sono uno che, la mia fortuna è che un artista alza il telefono, tipo Baglioni, come è stato l'anno scorso, che ha fatto il concerto al Senato, insomma, con l'orchestra sinfonica, ha alzato il telefono e ha detto: oh, ti fai di fare questa cosa? Ho detto: niente di meno, già sto là, insomma,
0: che, cioè, bello.
1: Questa è stata un po' la mia fortuna, insomma, quello lì di essere scelto. E io non sono nessuno per non accettare,
0: però no, forse è stata posta un po' male la mia domanda, cioè nel senso è che
1: no, capito,
0: comunque empaticamente poi la legge dell'attrazione, se ci credi, magari, ecco, le forze
1: come.
0: Si attraggono, per cui è come se vi scegliesse un po' insieme. E come ti ha scelto il grande Sal da Vinci per questo tormentone incredibile di Rossetto e Caffè, e ve lo faccio ascoltare, poi noi torniamo qui tra pochissimo con Adriano Pennino. A tra poco.

0: Rossetto e caffè di Sal da Vinci, e siamo qui con Adriano Pennino, colui che ha cucito, l'architetto della musica, con le sue mani questo brano. E non solo, poi vi rifarò ascoltare tutti, ma so che c'è un aneddoto su questa, su questo brano. Da Adriano, ce lo racconti?
1: In realtà era un altro pezzo, quello che doveva uscire.
0: Sì.
1: Noi praticamente c'era un'altra canzone, però io, siccome stavamo lavorando con un tecnico nuovo a Milano, praticamente io non ero convinto del mix. Allora praticamente Sal pressava che voleva uscire. E io disse: ah, facciamo così, usciamo con quest'altro pezzo che era Rossetto e Caffè, però non era quello il primo singolo in realtà, era un altro pezzo molto bello, molto melodico, e sicuramente non avrebbe avuto i risvolti che ha procurato Rossetto e Caffè. Ed è, devo dire, questo pezzo qui ha sconvolto in qualche maniera la sua vita.
0: Che succede? Che succede?
1: Che succede?
0: C'è qualcuno?
1: No, non c'è. No.
0: Allora, insomma, è andata benissimo, e questo grande successo comunque ha sicuramente contribuito con quello che c'è stato poi dopo a questo Sanremo. Allora, mi racconti un po', ecco, parlando di questo Sanremo, di Sal da Vinci, di Rossetto e Caffè, del suo nuovo pezzo straordinario che l'ha portato comunque alla vittoria. Mi racconti un po' questo Sanremo, come è stato, come l'hai vissuto?
1: Me lo chiedeva anche qualcun altro, diceva: ma tu quando hai capito che potevate vincere? Ma io non l'avevo capito, perché secondo me era un pezzo che si poteva piazzare bene, però non era un pezzo che poteva vincere.
0: Della, che umiltà, guarda.
1: No, è sta cosa qua. E quindi,
0: ma anche lo stesso Sal non se l'aspettava,
1: sì,
0: secondo me.
1: Sì, voglio dire, il pezzo era confezionato bene, era pensato per essere ruffiano, radiofonico, simpatico, accattivante, però non da vincere Sanremo. E in realtà io l'ho capito quando stavamo dietro le quinte, così aspettando i risultati, e qualcuno dell'organizzazione di Sanremo ha detto: no, maestro Pennino, devi andare avanti, devi andare avanti. Cioè, dovevo fare il giro e mettermi davanti al palco, perché probabilmente ho detto
0: che succede
1: qualcosa. Però io mi sono trovato varie volte a essere secondo, anche con pezzi che poi hanno stravinto dopo, insomma, quindi ero un po' abituato, però io l'ho capito solo quando hanno detto Sal da Vinci.
0: E basta, bellissimo, straordinario. E invece la vittoria, ecco, che hai appena comunque detto che hai vissuto comunque momenti di questo genere, di vittoria, di soddisfazione, rispetto a qualche anno fa, oggi per te è diverso? È meno importante, o diverso da tal punto da poterti portare ancora più soddisfazione? Come la vivi?
1: No, allora, io fondamentalmente sono uguale a come quando avevo 15 anni, quindi ho lo stesso entusiasmo e la stessa fame. Cioè, io voglio fare le cose bene, quando una cosa non viene come ce l'hai in testa, magari non dormo per una settimana, veramente sono un po' un psicopatico per questo aspetto, perché
0: staccano vista.
1: Sì, perché poi alla fine, se non c'hai un pizzico di pazzia,
0: quindi guardi, sto facendo su e giù con le punte, per la circolazione, perché stanno in piedi tanto tempo, e tu lo sai, perché hai lavorato a teatro con le ballerine, con la creatività e il movimento, quindi mi puoi capire. Sì. Allora, Adriano, come vuole il nostro format Napoli Senza Confini, dobbiamo comunque fare un tuffo nel passato e quindi andare un po' alle origini e alla tua partenza. Adriano Pennino, che bambino era, che ambiente avevi intorno? Questo per capire, ecco, come poi sei diventato quello che sei.
1: Un quartiere molto popolare, una famiglia normale, insomma, 7 figli maschi, quindi non era una famiglia ricca sicuramente, infatti non avevo manco il pianoforte in casa, è arrivato dopo. A un certo punto entrò in casa questa pianola piccola, insomma, io sono nato però per una famiglia che era ricca in movimento, ricca di arte, ricca
0: che
1: di
0: bello.
1: Cultura. Mio padre era un disegnatore, pittore, cioè, capito, voglio dire, tutti i miei fratelli.
0: C'era arte, si
1: respirava arte, si respirava cultura. Cioè, mi sembra mio fratello più grande che negli anni 60 leggeva Gurdjieff, per dirti. Cioè, quindi.
0: Dove le vedevate queste cose?
1: No, ognuno di noi viveva, sai, una volta c'era più movimento in città, oggi il movimento c'è per assurdo in provincia, però negli anni 60, secondo me 70, Napoli era un crogiolo di movimento, di cultura, succedevano delle cose a teatro, c'era la nuova compagnia di canto popolare, noi ascoltavamo, io ascoltavo tutti i tipi di musica, avevo i miei fratelli più grandi, quindi a 10 anni ascoltavo già i Deep Purple, ieri a 11 anni già facevo i matrimoni, cioè voglio dire,
0: davvero? Sono uno che quindi tu dalla piccola pianola all'improvviso ti sei trovato nei matrimoni. Come è nata questa cosa?
1: No, perché sai, sono uno che sai, nei quartieri facevano le feste che si suonava e io praticamente insomma andavo a suonare in chiesa e da lì facciamo il gruppo e quindi a 11-12 anni già suonavo e già facevo gavetta, ecco.
0: Bellissimo. Invece visto che comunque Napoli è una grande maestra, no? Ci avvolge, ci toglie, ci dà, e soprattutto o la ami o la odi, comunque la cosa importante è che comunque siamo legati, abbiamo le radici fondate nelle vene. Quanto ha inciso, ecco, la Napoli, la tua Napoli nella tua carriera, nel tuo percorso?
1: Tantissimo, tantissimo. Io dico che praticamente la mia palestra armonica sono state le canzoni napoletane, che i classici che ascoltavo a casa, che appunto era Roberto Murolo, Sergio Bruni, Franco Ricci, Nunzio Galdo, e questi qui, per esempio, soprattutto in particolare Sergio Bruni, aveva un arrangiatore che si chiamava Giuseppe Anepeta, che era un orchestratore a detta di quelli lì che ne capiscono, a livello di Ravel, cioè uno che faceva paura e faceva degli arrangiamenti. Anzi, se c'è qualcuno che ama la canzone napoletana, andate a sentire gli arrangiamenti di Sergio Bruni, c'è questo arrangiatore pazzesco che io mi sono ispirato, e mi ricordo che tutte le volte che entrava un'orchestra dei violini io mi commuovevo, anche se avevo la modica età di 7-8 anni, questi qui mi come. E questa cosa qui me la sono portata appresso, e tutte le volte io scrivo degli archi, la gente dice che si emoziona, questa è per me è la cosa più bella che mi porto appresso della mia gioventù, della mia infanzia, che io sentivo queste cose
0: e
1: mi emozionavo e cerco di dare la stessa emozione. Sai che cosa? Noi col mio lavoro, non voglio dire con la mia arte, io cerco di piacere, voglio essere accettato, voglio essere amato, e allora quando faccio una cosa, questa componente qui è molto forte, quella di andare incontro alle persone, di essere amato, di essere
0: di
1: accettato.
0: Regalare comunque, secondo me, Adriano, il tuo amore, la tua passione, perché quando si dice, quando fai qualcosa con amore o semplicemente il tuo lavoro con amore, arriva totalmente agli altri, no? Si vede, si nutre questa passione, questa fame e questa voglia di regalare delle emozioni, perché poi la musica, la composizione, come si compone? Quando hai detto scrivo gli archi, come si compone? Io non l'ho mai visto.
1: Ma vuoi sapere una cosa?
0: In modo semplice, come se dovessi raccontare a un bambino, ecco, come si fa.
1: Allora,
0: perché ho comprato, aspetta Adri, non so se hai visto qualche mia story in questi giorni, ma forse no, sei stato incasinato, un bel pianoforte a mio figlio, non a coda, quelle tastiere digitali molto belle che hanno i numeri e funziona bene, e me l'ha chiesta lui,
1: che bello, sì.
0: Ogni tanto si sveglia, fa due suonate, poi se ne va di là, poi gioca, poi ritorna, deve ritornare il piano,
1: deve partire da lui questa cosa qua,
0: che bella, che meraviglia. L'ho messo in camera da letto e l'altro giorno mi sono svegliata con le sue ditine, che si è svegliato prima di me, che avevo fatto guardia al lavoro. Guarda, avere musica in casa è una cosa meravigliosa, poi mi ricorda la danza, insomma varie cose, però il piano in casa è stupendo, ragazzi, compratelo, non lo so, imparate a suonare qualcosa, ti metto un'armonia particolare.
1: Pensa, è un oggetto inventato 300 anni fa ed è ancora, se lo vede, un design modernissimo, cioè
0: vero.
1: Io poi che non avevo il pianoforte in casa ancora, per stessa, oggi se vedo un pianoforte a muro dai Rigattieri oppure a San Sebastiano a Napoli e vedevo un pianoforte piccolo, ma io ancora adesso il primo impatto è un'emozione, perché io lo amavo, lo desideravo, non ce l'avevo, l'ho avuto da grande a 12-13 anni il pianoforte, però io quando ancora oggi se vedo un pianoforte mi emoziono, poi una frazione di secondo, poi dopo No, evidentemente devo dire che c'era un amore grandissimo per la musica. E io poi stavo dicendo prima, io sono un autodidatta, io non sono...
0: Davvero?
1: E allora quando tu dici, ma come hai scritto gli archi? Perché per scrivere gli archi devi fare diplomato in uno strumento, poi 10 anni di composizione, poi orchestrazione,
0: vari, sì, cose so. Qua.
1: Io devo dire, non ho passato un solo giorno della mia vita che non sono stato vicino al pianoforte, quindi mi auguro con un briciolo di talento e grande tanta applicazione, tante ore di volo, cioè come dicono i piloti, tante ore vissute vicino al piano. Oggi forse qualcuno dice che io che non sono male gli archi che scrivo, e evidentemente questa cosa qui è stata una cosa che ho acquisito con tanta pratica, con tanta esperienza e con tanto amore
0: e con tanto ascolto,
1: con tanto ascolto.
0: L'ascolto è la chiave della vita, no? Come dicevamo prima,
1: l'ascolto inconsapevole, per esempio quando noi siamo ragazzi, io per esempio facevo il liceo artistico e disegnavo, no? E io per esempio i miei compiti era disegnare, quindi mi ascoltavo tutto il mondo, cioè me l'ascoltavo quando ero neonato, però mi sentivo, quella era l'epoca per esempio della progressive, quindi Emerson, Lake Palmer, gli Yes, poi sono passato al jazz e tanta roba l'ho ascoltata, però l'ho interiorizzata. Per esempio io amo particolarmente Keith Jarrett, no? Perché noi stiamo parlando di un padre eterno, però io lo capisco quello che fa, quindi è come capire una bella poesia, se tu la capisci vuol dire che sei anche tu un po' poeta, e io capisco quello che fa Keith Jarrett, lo dovrei fare nemmeno tra 10 vite, però hai capito, le cose che ti entrano dentro, ti entrano inconsapevolmente, io la musica a me mi è entrata inconsapevolmente dentro.
0: Che meraviglia, e se ti cantassi è come un girasole, gira intorno a te, vi lascio ascoltare Giorgia, un girasole meravigliosa, mamma mia, mi ricorda la mia adolescenza, pazzesca, bellissima, e non lo sapevo, quante cose, vedi, non sappiamo, ascoltatela, a tra poco.

0: non mi basti mai, come il nostro lavoro, come la nostra passione, i nostri sogni non ci bastano mai, non vi devono bastare mai. Sognate in grande, perché gratis, non dobbiamo dare niente, non dobbiamo fare abbonamenti, non vi dovete scaricare app, niente. Siamo qui a Napoli Senza Confini con Adriano Pennino, io sono Fabiola Ciminella e il nostro viaggio continua. Allora Adriano, ti chiedo, anzi entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte le radici, e ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene. Non mi deludere! Dai, non te... ragazzi, allora, qua io faccio domande, non dico niente.
1: Una cosa che rappresenta, secondo me, rappresenta la perseveranza. Dicetto papi, c'è
0: una voce. Da motiemba, e invece quella dalle dal, che cosa? Non lo conosco.
1: Dalle dal... se buco pure un metallo, una cosa del genere,
0: sì, ma no, non la
1: è il rispettivo di
0: del pappice,
1: la motivo che ti
0: spiace, infatti è così, è così,
1: e questa è la perseveranza, sulle cose,
0: assolutamente così. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, la famiglia è molto tradizionale, soprattutto quando c'erano ancora i miei genitori, ma però i fratelli, anche la famiglia che è allargata, che ho, e che vabbè, le feste di Natale, vedi, per esempio, ho sempre ricordi legati alla musica. Io mi ricordo in Natale ero piccolo, 7-8 anni, 6 anni, non lo so, ero proprio piccolo, avevo solo che ero piccolo perché mi ricordo la casa dove stavamo, no? E che a Natale era festa, quindi tutte le luci accese, e il disco di Carosone che
0: mamma
1: cantava,
0: mia, come sottofondo,
1: sì, e c'era, mi ricordo sta canzone, e tutte le volte la sento, io sono molto emozionabile, sono molto, una canzone che dice noi siamo tre compare su natura, cioè sta canzone qui che è insignificante, però per me significa tanto, significa Natale, significa un panettone alle magne, significa, cioè, stiamo parlando quando l'Italia era insomma una società di operai che aspettava Natale per comprarsi un panettone, non ero sicuramente una famiglia altolocata, però comunque molto dignitosa, molto,
0: che è una bella atmosfera, sì. No? Una bella, sì, atmosfera, sì, sì, di amore, quello che quindi, poi conta.
1: E quindi Natale per me è l'eccellenza. Poi sai, Natale per noi che siamo un po' grandicelli è finito quando abbiamo finito la scuola elementare, già dalle medie ancora, ma al liceo era già finita, capito? Però nel nostro cuore rimane la festa per antonomasia,
0: che poi anzi è tornato magari, ecco, diventando genitore, e là c'è di nuovo la voglia di vivere per bene, proprio
1: con i preparativi, sono i preparativi pazzeschi che tu fai per una festa che dura una cena.
0: Invece Adriano, un piatto napoletano che per te sa di radici, magari sei fuori tanto tempo, ecco, mo ci vuole a febbraio a Sanremo mesi, no? di prove, torni a Napoli e te magna.
1: Guarda, io sono uno che ama stare a tavola, amo la cucina, quindi ne potrei dire 200, però un piatto che a volte proprio vengo,
0: ti manca,
1: per, c'è il ragù della domenica con la carne, con il parmigiano
0: sotto,
1: sì. Però non disdegno niente, anzi ci sono due cose che io mangerei anche quando sono proprio che sto per scoppiare.
0: Nonostante dici tu che fossi pieno,
1: sono due le cose. Uno è la pizza margherita, cioè un trancio lo mangerei anche se sto scoppiando, e l'altro è la mozzarella,
0: mamma mia,
1: cioè, che la mangerei anche, non so,
0: per abbondare ancora di più, per chiudere, questa prelibatezza napoletana,
1: l'innamoramento al cibo, cioè,
0: della cucina. Invece Adriano, un suono, una voce o un rumore di Napoli che sa di radici per te, ed è una cosa che porti sempre con te, o che rievoca, viene rievocata ogni tanto, se hai un suono,
1: sì,
0: rumore.
1: Ce l'ho perché ogni tanto cerco anche di ricordarmelo, perché era un suono indefinibile praticamente quando ero più ragazzo, quando veniva la primavera, no, maggio, c'era uno che veniva a vendere e Cheves, forse di Gelsi, cioè sono quella frutta che tu prendeva sopra gli alberi e li vendeva, e lui faceva un verso con la voce che io non saprei, c'era
0: indefinito,
1: ancestrale, cioè la voce proprio della
0: così,
1: cose così che anche tipo che fanno a volte nelle processioni, queste cose che Roberto Di Simone
0: era un suo, cioè una voce suona,
1: dava la voce, okay, di queste chefs, diciamo, cioè che fossero questi gelsi, queste more che si coglievano e davano l'idea. Lui è venuto primavera perché c'era il profumo nell'aria, che c'era un po' di verde in più del gelsomino,
0: meraviglioso,
1: e questi vendevano per la strada su questa bicicletta questa piccola, poi io ci penso, ma questo quanto poteva guadagnare con una cassettina
0: con le ruote sotto,
1: con le ruote, e vendeva questi famosi,
0: ma prima bastava poco, Adriano,
1: sì,
0: è vero,
1: sì, questo è vero, e poi lui magari veniva dalla campagna, ma ti giuro quella voce che dava, che una melodia a metà tra Medio Oriente, Africa, Napoli, cioè quel miscuglio di melodia che non te lo saprei definire, non te lo saprei dire, veramente
0: bellissimo, bellissimo, no. Un'immagine, non lo so, mi hai fatto immaginare, sì, quel momento.
1: Poi,
0: proprio completamente
1: le rondini, cioè era un'altra Napoli,
0: un quadro,
1: esatto.
0: E invece se dovessi portare qualcosa di Napoli con te, anche di non materiale, per partire e andare via lontano e mettere questa cosa nel tuo zaino, cosa ci metteresti?
1: Ma sicuramente la musica, cioè la musica, però non di un artista specifico, però io per esempio sono stato un grande fan di Pino Daniele, per esempio.
0: Ci ho lavorato,
1: sì, anzi hai avuto un rapporto speciale, però per esempio io porterei veramente da Scarlatti a finire appunto a Joelier, cioè tutto il patrimonio musicale, è una cosa, è una dote che mi porterei appresso sempre.
0: Sai, questa è una cosa che ci accomuna. Quando mi chiedono chi è il tuo cantante preferito, qual è la musica, il genere che ascolti, io te la dico tutta. Cioè dalla classica,
1: sì,
0: come si chiama, Nathan Lanier, che è, sì, compositore, con pezzi straordinari, Naudi, poi il rock, poi l'hip hop, poi il J-top,
1: sì, no,
0: dipende,
1: la cosa,
0: anche il,
1: sì,
0: mio,
1: sì,
0: stato,
1: sì,
0: d'animo in quel,
1: sì,
0: giorno,
1: sì,
0: com'è,
1: sì, sì,
0: capito?
1: A volte senti anche un pezzo che questa cosa, questa definizione neomelodica, no, per esempio, che io non condivido perché molte persone la usano in maniera di negatività. Invece la cosa che voglio dire, siamo i cantanti neomelodici napoletani, sono gente che ha un talento spropositato, cantano da paura, intonatissimi, tecnica, e usano questo linguaggio a volte un po', diciamo, molto napolegno, eh? Però io li devo solo ammirare, capito? Non posso, hanno un gran talento, questo lo dico per quelli che usano questo termine
0: che pensano sia negativo,
1: invece no.
0: Guarda,
1: è un linguaggio.
0: Spesso ho dovuto anche affrontare questa tematica con cantanti o anche con il nome stesso del genere appropriato a quel genere musicale, cioè il neomelodico. Cosa di sbagliato? Invece viene etichettato come una cosa. Perché?
1: Guarda, io ti dico, forse sono,
0: cioè, come se si prendessero,
1: per i testi,
0: no?
1: Che usavano un certo tipo di linguaggio, insomma, molto cheap, non so come definirlo.
0: Sì.
1: Forse più per i testi, però io non ho mai visto niente di negativo. Ho cercato di non fare tanta roba, cioè voglio dire, alla fine io a Napoli lavoro con tre artisti, con Sal, con Gigi D'Alessio e con Lina Sastri. In passato ho lavorato con Roberto Muro, ho cercato sempre di mantenere, di non essere molto napoletano, perché per fortuna mia lavoro anche in altre,
0: esatto,
1: città. Però solo per questo ho cercato di limitare un po' la napoletanità che stradipa, perché poi il napoletano, anche se sta zitto, dice sei di Napoli, come hai fatto a capire?
0: È lo stesso motivo per il quale anche io, magari da artista, cerco, ecco, di non napoletizzarmi troppo, cioè nel senso che sennò divento quella roba qui e non voglio, no? Uno può aprire e può avere altre opportunità anche sul nazionale, su in generale, in vari programmi. Come non amarti, altro capolavoro di Renato Zero, e noi ci vediamo qui tra poco con il vero e falso e le domande impossibili.
2: Come non amarti se ti ho dentro queste ossa? come non amarti se quest'aria non mi basta, che non c'è nessun altro pensiero nella testa, questa rigida distanza, lo so io quanto mi costa.

come se non fosse mai esploso questo amore, come avere un buco al posto del mio cuore.

darti, ancora darti, senza tregua, mille strabilianti giorni che la vita si consuma e poi cosa ci resta?

come non amarti fino all'ultimo respiro. Se la nave affonda, stai sicuro, è sempre colpa del destino. E tu non cercarmi sulla lista dei dispersi, siamo in tanti alla deriva, siamo in tanti e non tutti onesti.

0: Lavoro, che storia, che poesia e soprattutto Adriano Penino, che traguardo che è stato per te, ecco, ne parlavamo poco fa e insomma è stato un importante incontro questo.
1: Sì, sì, sì, Renato è un altro di quei personaggi speciali che ho avuto la fortuna di incrociare. Noi ci conosciamo da tanto tempo, però lui tutte le volte che ci vedevamo, tipo da qualche parte, chiamami quando stai a Roma, così dai, da cosa nascevo, però non avevamo mai fatto niente, finché poi piano piano insomma ci siamo conosciuti, perché lui ti deve annusare, ti deve sapere. Allora la cosa che mi fece ridere, io già avevo fatto un disco, tra l'altro 070, che andò pure primi in classifica. Questo disco qui, quello lì mi sembra dove sta proprio sto pezzo, non mi ricordo. E niente, praticamente lui stava parlando che doveva fare 8 serate al Circo Massimo con l'orchestra.
0: Allora, mamma, che bello!
1: Disse Adriano, allora studiamo la formazione, sai? Allora dici prima 8 serate, allora, poi però io non avevo mai fatto niente dal vivo con lui. Allora poi dobbiamo capire sta cosa. E mentre parlavamo, io dissi, no, ma mi stai chiedendo, ma devo dirigere io? E chi è Ani? Il pizzicagnolo?
0: No, vabbè.
1: Mi disse questa cosa, io rimasi.
0: Cioè, l'ha detto così, come
1: sì, sì, ma perché lui doveva riscontare. Esatto, doveva riscontare. Allora tu, adesso stabiliamo la formazione. Allora ci vogliono i fiati, quanti tromboni, trombe, corni. E dicevo, sì, ma perché mi stai dicendo queste cose? Ma che devo dirigere io? E chi è Ani? Che devi essere un miele?
0: Ah, mamma, che bello. Ma ti serviva la conferma, perché magari
1: sì,
0: per te non sembrava
1: sì,
0: vero, anche se mi sai percepito, cioè
1: percepi,
0: aspetta,
1: ma
0: devo
1: non era
0: bene.
1: Esatto, se non c'hai proprio, me lo scrivi.
0: No, pure io sono così, scrivimelo, dimmelo, cioè fammi realizzare sì, che è veramente sì, così, sì. Perché poi immagino una cosa talmente
1: no,
0: bella che
1: ti giuro, un'emozione.
0: Fai fatica a crederci.
1: Sì, sì, sì. Guarda, ci sono state, nella mia vita sono state delle tappe che mi hanno dato, tipo per esempio i primi Sanremo, ti giuro, quando salivo sul palco mi sentivo di morire, c'è proprio un'emozione pazzesca. Poi il Circo Massimo è stata un'altra di quelle emozioni, perché sono salito con sta marea di gente davanti, con l'orchestra, poi... Però cioè, Renato Zero aveva lavorato sempre con Renato Serio, un grande maestro, quindi succedergli per me è stata una cosa di grande, cioè hai fatto uno step veramente importante.
0: Mai,
1: ed è andato
0: vero.
1: Sempre bene. Poi un altro step pazzesco è stato al Senato con Claudio Baglioni, il concerto di Natale, che a lui gli davano questo premio, abbiamo fatto 3 pezzi con l'orchestra sinfonica e lì pure mi sentivo di morire, ma mi sono sentito di morire pure all'Arena di Verona l'altro giorno, che l'orchestra sinfonica dell'Arena, che ho diretto delle cose, che sembra la musica, sembra una, invece no, ognuno ha un linguaggio. Lì
0: che meraviglia,
1: mi
0: mamma
1: sono
0: mia,
1: accorto di mille lacune che posso avere per certi versi, e poi mi accorgo che comunque, voglio dire, le cose che scrivo in qualche maniera sono decenti, perché quando le vai a ascoltare sono belle, insomma.
0: Cioè mi fai morire, guarda, un'umiltà pazzesca. Ma poi no, soprattutto la cosa bella è che ancora ad oggi vedi con tante soprattutto conferme, no? Con una tua consapevolezza ancora hai quella insicurezza, permettimi, no, di chiamarla, di dire ho fatto bene, lo so fare,
1: sì,
0: no, sempre per metterti in
1: sempre
0: discussione,
1: con me stesso,
0: esatto,
1: cioè, io ma ho fatto bene, ho fatto una figura di cioè, capito, questa è la costante di una persona che sta sempre in gara con se stesso, ma una gara per migliorarsi, non
0: esatto,
1: una gara per arrivare. Io non, la cosa importante è viaggiare, non arrivare alla meta, insomma. E io sto sempre in viaggio.
0: Bravo, quanto mi piace questa cosa. Allora Adriano, laccia le cinture a proposito di viaggio. Questa volta sali su questa macchina e ti porto nel vero o falso. Hai diretto più artisti a Sanremo di quanti ne riesci a ricordare senza consultare gli appunti. Vero o falso?
1: È vero. Perché anche qui c'è un piccolo, c'è un ragazzo che fa le statistiche a Sanremo, che pure lui è un direttore d'orchestra, e praticamente fino a qualche giorno fa, cioè qualche mese fa, quello che aveva diretto di più a Sanremo era il mio caro amico Peppe Vessicchio, insomma. E poi venendo a mancare lui mi ha detto, lo sai che adesso sei quello che ha diretto di più a Sanremo di tutti i tempi, insomma, pensa
0: mamma
1: su questa
0: mia
1: cosa qua. E io, credimi, questa cosa mi meraviglia, dico, ma io, ma cazzo, ma io vengo dall'Arenaccia, ma sicuro che sono io.
0: Sì, come ho fatto, come ho fatto. Dirigere un'orchestra dal vivo è più emozionante che suonare davanti a migliaia di persone.
1: È una domanda questa?
0: Vero o falso?
1: Ma è uguale per me, non c'è differenza. Cioè suonare e dirigere per me è un solo canale.
0: Invece se potessi tornare indietro cambieresti almeno un arrangiamento famoso della tua carriera, vero o falso?
1: Guarda, c'è una cosa sola che oggi cambierei, però è una cosa tecnica,
0: sì,
1: ma la devo dire.
0: Sì,
1: cioè,
0: se la vuoi dire.
1: Allora c'era un pezzo di Gino Paoli che si chiama Cosa farò da grande, no? Già l'avevamo fatto in studio. Poi avevo fatto un riarrangiamento molto acustico, però siccome era uscita una tastiera con dei suoni nuovi di percussioni elettroniche e io ho abusato di quelle era una, pensa, all'inizio della DX7 avevo messo un sacco di suoni elettronici e l'unica cosa che quando vado a riascoltare dico ma perché ho messo tutte queste cose che era, il progetto era acustico, capì? Mentre invece io avevo messo dei sample elettronici e quindi sta cosa qua è una delle poche cose che cambierei, perché ci metto tanto tempo e tanto lavoro e tanta passione, per cui le cose quando escono, diciamo, dal forno sono come mi piacciono.
0: Che bello, vedi, tanta che, per fortuna, guarda, mi aspettavo allora questo, quello, perché magari ci pensi, poi dopo le riascolti, le metabolizzi,
1: sì.
0: E dici, ah, finalmente un bel lavoro. Allora Adriano, io ti ringrazio per essere stato qui con me, davvero tanto.
1: È stato un piacere e un onore.
0: Per me è un onore, speriamo di fare tante altre cose belle insieme, magari di condividere altri palcoscenici
1: esatto.
0: E ci siamo capiti e veramente grazie. Vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare qualcuno? Vuoi spoilerare qualcosa di nuovo che magari bolle in pentola?
1: Non bolle niente.
0: No,
1: la cosa che dicevamo prima delle colonne sonore, voglio solo chiudere questa cosa,
0: sì.
1: che per esempio il film di Beppe Iodice, ho fatto la colonna sonora, ma
0: è
1: questo
0: vero,
1: è successo 3-4 mesi fa, 2-3 mesi fa, sta cosa qua, e questa mi ha dato un sacco di soddisfazione, perché poi quando ho visto il film io ho visto che le musiche erano giuste, perché avevo visto prima un documentario di John Williams e lui aveva detto che il più grande di tutti aveva detto, quando tu vedi un film e ti soffermi sulla musica vuol dire che la musica è sbagliata, pensa che grandezza,
0: che magari ti dà fastidio,
1: cioè, vuol dire che la noti invece,
0: esatto,
1: ti devi solo accompagnare ma non la devi notare,
0: straordinario,
1: e
0: vero?
1: Questa cosa qua mi ha dato questa sensazione, quindi sono contento per questo.
0: Dai, allora un grande in bocca al lupo per questa tua nuova, per questo tuo nuovo obiettivo,
1: esatto, perché non ci sono ancora riuscito, devo capire.
0: Però bello, sì. Sì, perché va alimentato, no? la mission nei nostri obiettivi, magari quelli sono finiti, non sono più i tuoi, si aprono altri,
1: esatto.
0: Ti danno la carica e l'adrenalina giusta per andare avanti,
1: esatto.
0: Grazie mille Adriano Pennino,
1: bacio,
0: che onore, in bocca
1: al
0: lupo per tutto.
1: Grazie.
0: Voi mi raccomando scaricate l'app di Replay Sound per riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini nella sezione podcast e poi seguiteci sui nostri canali social Rai Radio Live Napoli. Un abbraccio da Fabiola Ciminella e Adriano Pennino.
1: Ciao
0: a tutti.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Neapel Berlin, welche Zeit ist, welche Zeit warst, eine kleine Blumenfrau stirbt.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Sai, a gioia che mi dai, a sto momento, tu, sì proprio tu.

Sono rimaste chille tanto tempo fa, ma sta sempre chillo là che va a parlare. Avvelene e caramelle che bucia, ma non cagna verità che fantasia. Forza colpe tutte che sta è pura mia, co che

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/DAB.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi accompagneremo in un viaggio che parte da Napoli attraverso il jazz, incontra la canzone d'autore e arriva nel cuore del Sannio, dove tra pochi giorni prenderà il via uno dei festival più attesi dell'estate. Apriremo la puntata con un progetto che sta già facendo parlare di sé e che nasce dall'incontro tra due artisti profondamente diversi ma perfettamente complementari, Simona Bo e Francesco Capriello. Due singoli già pubblicati, Mi perdo a Napoli e Samba del mattino, rappresentano soltanto l'inizio di un percorso molto più ampio. Un album in lavorazione, una vera e propria factory artistica che coinvolge musicisti straordinari, tra cui Emilia Zamoner, e che punta a diventare uno spettacolo capace di attraversare piazze, teatri e, perché no, anche i confini del nostro paese per avere un respiro internazionale. Con Simone e Francesco entreremo nel laboratorio creativo di questo progetto, capiremo come nasce una canzone, come si intrecciano le contaminazioni musicali e come una città come Napoli possa diventare ispirazione, linguaggio e punto di partenza per una musica che guarda al mondo. E sarà bello avere con noi Francesco Capriello, l'anima e l'ideatore di questo progetto, e Simona Bo, una delle voci più intense e riconoscibili della scena italiana, un artista capace di trasformare ogni interpretazione in un racconto autentico e viscerale. Nella seconda parte della trasmissione invece ci sposteremo sotto le stelle di Pietrelcina, dove dal 27 al 30 luglio torna la 22esima edizione del Jazz Sotto le Stelle Pietrelcina Festival. Il titolo scelto quest'anno è già un programma, Note narranti, perché il jazz, forse più di ogni altro linguaggio musicale, racconta. Racconta attraverso l'improvvisazione, attraverso il dialogo tra strumenti, attraverso il silenzio, le pause e le emozioni. Ogni concerto è una storia diversa, ogni assolo è una pagina che viene scritta davanti al pubblico. A guidarci alla scoperta del festival sarà il direttore artistico Giovanni Russo, che ci presenterà un cartellone di assoluto prestigio. Si parte il 27 luglio con Valentina Fedullo Trio, il 28 luglio sarà la volta di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, il 29 ci sarà Lorenzo Engeller e il 30 luglio gran finale con Invadenze, che vedrà protagonista proprio Engeller insieme a Simona Bo, ospite speciale della serata conclusiva, uno degli appuntamenti più attesi del festival. Insomma, una puntata tutta da vivere, fatta di incontri, musica, racconti e progetti che guardano al futuro senza dimenticare le proprie radici.

0: Buongiorno, benvenuti. Oggi abbiamo il piacere di ospitare due artisti che sono riusciti a creare un ponte perfetto tra Mediterraneo e il Brasile dopo il successo di Mi Perdo a Napoli. Francesco Capriello e Simona Bo tornano a collaborare con un nuovo luminosissimo singolo, Samba del Mattino, un brano che unisce la solarità della samba, l'eleganza del jazz e la poesia della quotidianità. Benvenuti, ciao Simona, ciao Francesco.
1: Ciao Francesca.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Grazie di essere qui con noi. E appunto, Samba del Mattino l'abbiamo appena ascoltata, è un brano potentissimo, non potevamo iniziare la giornata in maniera migliore. Com'è nato questo pezzo?
2: Tanto buongiorno a tutti. Devo dire la verità, è nato in un posto che io amo e che ho frequentato tantissimo, che si chiama La Gaiola. Tanto tempo fa io stavo alla Gaiola e avevo una chitarra in mano e la prima frase melodica, la prima ispirazione mi è venuta proprio lì, quindi guardando il mare. Quindi
0: vabbè, un luogo magico.
2: Un luogo magico e raccontando, guardando una coppia che era lì felicemente innamorata a godersi questa mattinata, e ho avuto l'ispirazione, ho immaginato appunto una canzone con un testo che parlasse di questo, semplice, spero non banale, ma che raccontasse un po' la semplicità del mattino, del volersi bene in maniera semplice, senza troppi fronzoli, facendosi bastare una barca a vela, un raggio di sole, un'onda per stare bene. Ecco,
0: vabbè, non mi sembra poco in realtà, perché poi dopo la vera gioia e la vera felicità è fatta proprio di cose semplici, però in cui uno si sente completamente, come diceva Ungaretti, non so, fibra dell'universo. Quando uno si sente fibra dell'universo, basta veramente un raggio di sole, uno sciabordio del mare, e poi se c'è una barca a vela per ancora meglio, perché per superare l'orizzonte, andare lontani.
2: E se mi permetti, è stato anche, diciamo, una, dal punto di vista compositivo, un'esigenza quella di raccontare qualcosa di leggero e positivo, visti i tempi. Io sono assolutamente per la denuncia e tutto quello che sta succedendo, ci mancherebbe, l'ho fatto anche e lo faccio, però non dimentichiamoci la leggerezza e la positività, perché oggi abbiamo bisogno, una delle ricette secondo me è quella di essere più positivi.

0: po' di positività ritorni. Siamo troppo senza speranza, ahimè.
1: Sì, c'è troppa disillusione e ben vengano brani come questi a riportarci energia positiva. E Simone, invece per te com'è stato interpretare questo brano?
2: Beh, tu sai che io interpreto spesso la musica brasiliana, quindi cantare un brano originale con questo accompagnamento samba, quindi ritrovarmi in questo mood che sento mi appartiene tantissimo, è stato molto semplice, ti dico. Mi sono lasciata coccolare da questa musica quando sono venuta in studio. È stato veramente facile, nel senso mi sono sentita coccolata da queste onde del mare. Io sentivo le onde del mare all'interno della canzone e quindi questa canzone è un sospiro, veramente una canzone cantata di prima mattina al risveglio, proprio un risveglio dolce con la persona che ami accanto.
1: Bellissimo, riesci veramente a farci sentire questa atmosfera addosso, farci entrare in questo mood. E tu hai questa capacità, secondo me, grandiosa di esprimere energia anche da ferma. Hai questa grande aura positiva e soprattutto questa grande aura di forza. Quando devi interpretare una canzone, come ti poni anche psicologicamente? Come riesci a fare un testo tuo?
2: Guarda, io chiudo gli occhi e cerco di stare in ascolto con quello che hanno provato a sentire gli altri musicisti, a quello che l'autore, in questo caso Francesco, ha provato a mettere all'interno della canzone, cercando di non strafare. Quindi in questo caso era proprio un sospiro samba, samba del mattino, non dovevo fare niente di più, era solo un dire e niente, questo.
1: Cioè, comunque un incontro che si è rivelato essere assolutamente positivo, perché già appunto Mi perdo a Napoli, eravate riusciti ad unire le vostre anime artistiche.
2: Sì.
0: Sì, dunque, giusto per descrivere bene, allora questo è un progetto che definirei, diciamo, una factory, quella che, diciamo, sto cercando di... Io ho sempre amato molto la factory, cioè la collaborazione aperta tra musicisti, essendo anche un compositore. Con Simona, io in questa factory, ci tengo a dire, ci sono sicuramente due cantanti che stanno collaborando con me, che stimo molto, una è Simona Ambo e l'altra è Emilia Zamone. Con Simona abbiamo deciso di intraprendere dei brani con una linea un po' eclettica, dalla samba a Mi perdo a Napoli.
1: Qual è la genesi di quest'altro brano?
0: Mi perdo a Napoli è un brano che ho scritto l'anno scorso, un brano che racconta sempre forse dell'amore, di un amore un po' distorto, ma tutto sommato di un amore che finisce e che il partner a tutto sommato si fa bastare Napoli per alleviare i propri dolori. Dice: preferisco perdermi, mi perdo nella bellezza di Napoli, perché poi Napoli, essendo bella e quindi trasmettendo un valore di bellezza assoluto, va bene anche Napoli, come potrebbe essere il mare, come potrebbe essere un abbraccio. La bellezza fa stare bene chiunque, quindi il partner che viene deluso da questa storia d'amore si perde a Napoli. Simona anche qui secondo me l'ha interpretata in maniera giusta, meravigliosa. E
1: in questo primo brano le sonorità sono differenti rispetto a Samba del Mattino,
0: di tutt'altra natura, perché ha delle sonorità elettroniche, quindi mentre Samba del Mattino l'abbiamo tutto suonato
1: acustico,
0: Fender Rhodes, chitarra, proprio suonato come si fa, senza intelligenza artificiale, neanche qui c'è, ma naturalmente ci sono suoni elettronici che io, insomma, questa musica elettronica la faccio da tanti più di 20 anni, e ho fatto un lavoro di design musicale. E quindi con Simona abbiamo deciso di fare quest'altro pezzo, Mi perdo a Napoli, che, se posso dire una piccola aneddoto, ha un vocoder. A Simona ho messo un vocoder, ma io, da, diciamo, persona anni 90, ragazzo degli anni 90, il vocoder lo vedevo non come un correttivo, l'ho visto sempre come un colore, e quindi sono rimasto un attimo così, ho tentennato, un po' confuso dal fatto che poi oggi lo interpretano come correttivo, ma io, da vecchio boomer, l'ho utilizzato perché mi piaceva quel suono, mi piaceva quella soluzione artistica. E lo voglio dire a tutti: per me l'autotune, se si deve usare, lo devono usare sempre solo quelli che sanno suonare
1: e anche cantare, aggiungerei.
0: Non è correttivo, è uno dei tanti strumenti, come il riverbero, il delay, che, se usato in maniera artistica, per me è un validissimo, come si dice in gergo tecnica, validissima plugin, un validissimo effetto.
1: Ma infatti la nuova tecnologia non bisogna dimenticarla, anzi viene a supporto di tutto quello che è la musica e ricerca. È importante che ci sia, però bisogna utilizzarla appunto per amplificare, per creare effetti, per amplificare le emozioni che si possono raggiungere anche in maniera soltanto vocale, ma non per sostituire delle capacità che noi poi sappiamo che Simona ha una voce stratosferica,
0: sono dei colori sulla tavolozza,
1: per cui è qualcosa

0: di diverso e dare, come hai detto tu giustamente, un colore, una sfumatura diversa.
1: Pensiamo agli anni 60, quando è nata la chitarra elettrica, il basso elettrico che veniva chiamato chitarra basso. Immaginiamoci i musicisti degli anni 30 e anni 40 quanto avranno criticato questo tipo di strumento. E poi abbiamo visto invece che avevamo imparato a usare come strumento anche l'elettricità, utilizzabile come strumento musicale. Quindi dal punto di vista creativo tutto è consentito. Quello che appunto forse non dovrebbe essere consentito è il falso. E su quel discorso sono d'accordo l'autotune, ma quando non è usato così è un bellissimo, secondo me, strumento.
0: Ne abbiamo parlato, adesso è arrivato il momento di ascoltarlo. Mi perdo Napoli. St'amore.

0: Super da Napoli, Francesco Capriello e Simona Bocca. Abbiamo il piacere oggi di avere qui con noi in studio a diretta live. Simona, Napoli è una città che da sempre vive di incontri, di contaminazioni e identità che si intrecciano. In qualche modo mi sembra che anche tu, per la tua storia personale, incarni questa ricchezza, queste molteplici anime della città. In che modo dialogano dentro di te le tue radici e la tua napoletanità, e quanto questo incontro ha plasmato anche il tuo percorso artistico?
1: Allora, io, come tutti i napoletani che amano tantissimo Napoli, odio tantissimo Napoli per una serie di aspetti che sappiamo benissimo portare in basso questa città. Io sono nata a Termoli, però mi definisco napoletana proprio 100%, perché insomma all'età di 3 anni mi sono trasferita qui, sono stata adottata da una famiglia napoletana. Papà è di via Egiziaca Pizzo Falcone, quindi proprio alle spalle di Piazza del Plebiscito, e all'interno della musica, ovviamente la musica popolare, quella antica, è quella che più mi tocca l'anima. Negli ultimi anni ho collaborato con artisti come Yars Nova, che portano in tutto il mondo in giro la musica popolare napoletana, campana, insomma del sud, e mi ci ritrovo tantissimo, perché a me la musica popolare del mondo mi piace tantissimo. Quindi il rapporto che io con questa città, con questa musica, è attraverso proprio la collaborazione con questi artisti e anche con quelli che hanno collaborato con Pino Daniele. Quindi io mi ritrovo a cantare le canzoni che definiscono, che hanno parlato della bellezza di Napoli, ma anche del suo contrario, anche delle contraddizioni di questa città. Insomma, credo sì, come dici tu, un pochino di incarnare un po' i vari aspetti cantando diversi generi con diversi gruppi, anche con i 99 Posse. Loro parlano delle problematiche napoletane, del popolo napoletano.
0: Appunto, hai citato i 99 Posse, sì, dove c'è sempre anche uno sfondo sociale, la musica diventa motivo per smuovere le coscienze. Tu sei un'artista molto sfaccettata e podridica, capace appunto di essere la vocalist e la frontman dei 99 Posse, di cantare a fil di voce quasi con Cagnolo Guercio, con Dario Sansone, adesso questo progetto con Francesco Capriello, in cui invece ritrovi la leggerezza e la semplicità del vivere. Per te la musica che missione ha?
1: La musica ha la missione di, oddio, salvare il mondo, no, salvare una parte di mondo, salvare per quanto è possibile il mondo. Quando ho iniziato, quello che mi sono detta è, ovviamente, se canto non può essere fine a se stesso il cantare, ma quello che posso portare alle persone, che sia un conforto, che sia una melodia salvifica, che sia la nascita di un nuovo pensiero, di un nuovo modo di guardare le cose. Ho scritto delle canzoni che parlano di inclusività, insomma, se può aprire gli occhi, se può creare comunità, un senso di appartenenza, per me questo è l'obiettivo, l'utilità che io ho sul pianeta Terra. La mia missione è questa: cercare di aiutare con la mia voce, con la musica, portare gioia.
0: Che bello, sei proprio una militante nella musica nel senso più ampio del termine, ed è molto bello. Francesco, mi perdo a Napoli. A volte si dice che per ritrovarsi bisogna perdersi, soprattutto in una città come Napoli, che, come diceva anche Simona, ricca di stimoli, ricca di sfaccettature, di colori. Prima parlavamo di colori, è una di quelle tavolozze, io penso, più ricche che si possa trovare al mondo, dove proprio per il suo essere porosa, contaminata, anche se a volte il termine contaminato non mi piace molto, perché sembra che ci sia qualcosa di puro, invece parlerei più di fusione, di commistioni di genere, di lingue, di civiltà che si sono succedute e creano proprio la ricchezza dell'essere napoletani.
2: Assolutamente, io sono d'accordo con questa tua prefazione, perché innanzitutto la mia visione di Napoli, come quella un po' di tutti, è una non visione. Innanzitutto è difficile contenere Napoli in una definizione, perciò già questo ci fa perdere, già solo per definirla ci smarriamo. Perché? Perché naturalmente è sicuramente una città non multietnica etnica ma multiculturale, e questo, per ritornare a quello che diceva Simona, potrebbe essere una tipica descrizione, perché abbiamo vari strati sociali che tra loro interagiscono, e questo naturalmente crea quel caos tipico della città e crea anche la sua caratteristica. Naturalmente Napoli, per comprenderla, diciamo, non basterebbero sei vite. Quello che a me piace raccontare, di quello che io percepisco di questa città, è il suo aspetto culturale. Infatti Napoli è musica popolare, ma in realtà è musica colta anche nel suo aspetto più popolare, proprio perché, come dicevi tu, ha avuto tantissima infusione. Da una cosa che pochi ricordano ogni tanto, l'origine per esempio della musica napoletana nel 600, Cimarosa, che veniva da Aversa, figlio di una lavandaia di Aversa, quello che poi ha portato la canzone italiana la dobbiamo all'opera buffa, l'abbiamo a lui, non l'ha inventata lui ma l'ha aggiustata, l'ha portata ad alti livelli. Ecco, Cimarosa poi prese impiego, questa è la cosa interessante, da Caterina la Grande, che è la più grande corte che c'era nel 600 in Europa, in San Pietroburgo. Quindi questo per dire che subito la musica napoletana, dopo, appena nasce la canzone napoletana all'interno dell'opera buffa di Cimarosa, diventa internazionale. Quindi Napoli ha fatto sempre eco, da subito, da sempre, e questo è il suo aspetto, e questo la rende bella. Poi ha i suoi problemi, ma i problemi di Napoli sono atavici, sono problemi che purtroppo ristagnano nella solita mala politica, ristagnano in una divisione, non ce lo dimentichiamo, in Unità d'Italia che ci ha penalizzato, ristagnano negli spagnoli che ci hanno portato quello. Quindi ci sono tante ragioni per comprendere la città, ma ricordiamoci che qualsiasi siano i problemi che ci sono qui, la bellezza di questa città sta neanche nella bellezza estetica, ma sta nel posto dove ancora c'è un briciolo, credo, se non voglio fare definizioni, ma c'è un briciolo di umanità, quella puoi trovare, ed è questo secondo me la sua salvezza.
0: Allora, due elementi importanti: internazionalità e umanità. Questo progetto, diciamo, compone entrambi questi elementi, perché ha unito musicisti d'eccellenza della scena jazz e world, per cui veramente rappresenta nella maniera migliore l'anima di Napoli, ma anche questo progetto che vuole diventare internazionale, vuole parlare a tutti.
2: Sì, sì, un progetto che vuole parlare a tutti. Io nella mia, diciamo, in punta di piedi, faccio da tanto tempo questo mestiere, ma da poco mi metto proprio in prima persona, perché ho sempre scritto per altri, per film eccetera, ma lo faccio proprio per, anche per il divertimento, il gusto artistico di essere coerente con la cultura artistica napoletana, che è una cultura internazionale. Quindi lo ripeto, non ne ho, lo faccio senza, così, in maniera presuntuosa, ma ci provo.
0: In realtà è proprio una band, che è la Frankie Cap Band.
2: Sì, Frankie Cap Situation, che è stata, la fondai nel lontano 2002-2003, poi ha avuto momenti, quella dovevo lasciare e prendere, fatto da un organico che mi piace molto, diciamo, fatto da grandissimi colleghi musicisti. Voglio, in questo momento alla batteria c'è Salvatore Rainone, se li posso dire, Salvatore,
0: certo,
2: Rainone,
0: anzi.
2: Poi al basso c'è Vincenzo Lamagna, giusto per dire, l'ex sono stati la base degli Slivovitz negli anni d'oro degli Slivovitz, basso e batteria. Alla chitarra c'è Alessandro Morlando, un chitarrista che io reputo straordinario, eclettico, eccetera. Le violiniste abbiamo Monia Massa al violoncello, Federica Chello e Francesca Strazzullo ai violini. Le violiniste adesso stanno con Gioielliere a fare la tournée. E il grande, lo dico perché mi è molto simpatico, Carmine Marigliano al flauto traverso. Insomma, poi c'è Emilia Zamuner, e quindi e musicisti che ci ruotano intorno, appunto, che mi ruotano intorno come Factory. Ecco, questo è il progetto.
0: E come si svilupperà in futuro? Simona, cosa ne pensi? Questa collaborazione cosa ci farà vedere?
1: Beh, innanzitutto Francesco ha già composto questo brano che è inciso e pubblicato, che si chiama Reel. Noi lo reincideremo e lo pubblicheremo.
0: Possiamo anche già ascoltarlo?
1: Possiamo già ascoltarlo.
0: Francesco,
1: sì.
0: Ci autorizzi a sentirlo?

0: Allora, questo era Reel di Francesco Capriello, in cui è proprio campionato una voce, l'hai scomposta musicalmente, con le note sei riuscito a ricreare proprio questo canto, e poi invece avremo presto la bellissima voce di Simona, giusto?
1: Sì, questo è un brano che faceva parte di un disco che ho fatto di musica strumentale elettronica, che si chiama proprio Reel il disco, e quindi questo brano in particolare è stato, ho campionato una voce, nel senso che l'ho scomposta e ho creato io la melodia, tipico dei dischi elettronici. Poi live l'abbiamo provato a fare con Simona, ho fatta cantare, lei ha bozzato un testo al volo, ma adesso ci stiamo lavorando ed è visto che ci piace l'effetto che fa, adesso la riregistreremo con la vera voce di Simona.
0: Simona, io so che tu sei in costante ricerca anche di te stessa, sei una grande cantante, però lavori anche al teatro, cerchi sempre di migliorare, di perfezionarti, fai una grande ricerca su te stessa.
2: Allora, io ultimamente, negli ultimi anni, ho fatto diversi spettacoli teatrali e quindi sugli articoli di giornale mi definiscono attrice, anche se poi fondamentalmente c'è uno spettacolo che porto in giro per le scuole in cui recito, faccio un monologo, però c'è un altro spettacolo con Lino Guanciale che si chiama Napoleone, con la regia di Davide Sacco, in cui io canto e poi interagisco con l'attore attraverso il movimento scenico. Però la definizione di attrice ancora mi sembrava rubata. Allora mi sono iscritta a un corso di teatro, questo che dura una triennale, proprio qui vicino a Mergellina, Cantieri Stupore, e quindi io sto studiando recitazione, perché se deve essere scritto là sopra che sono un'attrice, io mi devo sentire attrice e allora devo studiare. E quindi sì, ho iniziato questo percorso di studio, di ricerca, che mi sta arricchendo, togliendo un sacco di energie, ma mi sta arricchendo tantissimo, e sono molto grata a me che mi sono data questa opportunità e questo tempo, e a queste persone meravigliose che ho incontrato in questa scuola.
0: Comunque, anche quando sei su un palco e anche quando interpreti un brano musicale, alla fine anche in quei 3 minuti c'è tutto, c'è recitazione,
2: esatto,
0: c'è voce, ma c'è tutta la tua presenza,
2: ma
0: scenica.
2: Infatti spesso mi dicono, ah, ma come l'hai interpretata bene anche fisicamente. C'è un brano che è uno dei miei cavalli di battaglia, che è Ernestina, si chiama, è un blues, in cui io me la prendo con questa donna con cui il mio uomo mi tradisce, ma sul palco io la interpreto molto fisicamente e al pubblico piace tantissimo, quindi sì, io a volte mi sento più attrice che cantante.
0: E beh, diciamo che poi sono le due facce della stessa medaglia. E
2: sì,
0: questo ti permetterà anche di portare ancora con più energia, ancora con più presenza, ancora con il tuo carisma che ti caratterizza,
2: sì,
0: questo progetto di cui stiamo parlando appunto con Francesco Capriello, anche sui palcoscenici, perché so che, come si usa adesso, sono solamente tutti questi singoli che stanno uscendo, sono prodromi poi all'uscita di un disco e anche di un progetto che andrà in giro per i palchi, per i teatri, per le piazze live.
1: Assolutamente, l'obiettivo è quello di creare una carovana musicale con tutti questi brani, un disco. Devo dire, già l'anno scorso abbiamo fatto comunque 2 spettacoli che sono andati molto bene, io citando il grande principe De Curtis, 2 dita di vino, diceva Totò, ma che siano 2 dita di vino vere, quando la moglie le voleva annaffiare con l'acqua. Ho fatto 2 concerti, però 2 concerti fatti come piacciono a me, e uno all'Auditorium 900, dove voglio innanzitutto, ne approfitto per ringraziare Phonotype Record, che sono i miei distributori, e uno in Villa Pignatelli per Pignatelli in Jazz. E l'anno prossimo, da settembre, punteremo a un ventaglio più aperto di date, e con questo spettacolo appunto che girerà. Noi abbiamo fatto questi anticipi, queste 2 date, in realtà erano 2 anticipi di quello che poi sarà il progetto finale, che dovrà portare a questo, speriamo, questo spettacolo con Simona Bo, con tutti i musicisti, con Emilia Zamuner e con anche altre sorprese, forse, non vi anticipo nulla.
0: E quindi queste 2 dita di vino sono diventate una bottiglia,
1: speriamo,
0: da spa. E per festeggiare alla grande.
1: Assolutamente, speriamo.
0: E io vi auguro tanto successo per questo bellissimo progetto, per questo sodalizio che spero che sia fioriero sempre di cose bellissime, anche perché la capacità di coinvolgere, di portare avanti musicisti, cantanti, fare qualcosa di veramente di bello per la musica, per gli altri, per la città, per creare contenuti, ma anche creare leggerezza come questa Samba del Mattino, per aprire la giornata di tutti quanti con la la giusta energia, la giusta leggerezza, che ricordiamo che non vuol dire assolutamente superficialità, ma anzi la capacità di godere ogni giorno, ogni mattino, aprendo le finestre, aprirsi al mondo nel migliore dei modi, con un sorriso bello, appunto come quello di Simona, dai, diciamocelo.
2: Grazie Francesca.
1: Grazie Francesca, e ne approfitto perché volevo fare i complimenti, lo penso veramente, io in genere sono molto diretto, a questa trasmissione e a quest'idea anche della RAI di avere RAI Napoli, perché è un orgoglio, diciamocela tutta nostro. E devo dire che tu descrivi molto bene la musica, tutta la musica che si fa in questa città, che questa città, noi abbiamo il primo cantante d'Italia che è Joey Lera, che è il mainstream per antonomasia, ma abbiamo tutto, e tu lo descrivi, qualsiasi forma musicale interessante che c'è in questa città. E devo dire, ti volevo fare i complimenti perché vi seguo, questo lo dico da fan, ne ha proprio ho fatto, è un abuso, è un abuso, non lo sapevo,
0: vale, che non è una visual radio e non vedete,
1: no, però io sono diciamo veramente amando questa città, amando la musica di questa città. Radio Rai Napoli, insomma, è un servizio che trovo della Rai, ecco, il famoso servizio pubblico culturale che ci piace a tutti noi italiani, è questo, diciamo.
0: E noi vi ringraziamo, perché il servizio pubblico, la radio, la televisione, tutti esistono se c'è un pubblico, se c'è chi ci segue, e quindi ben venga, e ti ringraziamo tantissimo, ringraziamo tutti voi radioascoltatori che ci state seguendo in questo momento, perché la radio è dialogo, è un dialogo quotidiano con voi, e siete voi che ci sostenete, quindi grazie, e grazie a tutti gli artisti napoletani, appunto dal Settecento, dalla musica barocca al rap, al trap, passando anche per il neomelodico, per la musica chiaramente d'autore, per la musica classica, tutto veramente, il patrimonio musicale napoletano è ricchissimo, e questo permette a questa radio di spiccare il volo, e poi i napoletani stanno dappertutto, quindi diciamo sta diventando anche questa internazionale, grazie a voi, grazie di essere stati qui con noi, e grazie di questo bellissimo progetto.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Diretta live.

0: Il 27 luglio parte la 22esima edizione del Jazz sotto le stelle Pietrelcina Festival, che si chiama quest'anno Note Narranti, e abbiamo con noi il direttore artistico della manifestazione, Giovanni Russo. Ciao Giovanni, grazie di essere qui con noi, benvenuto.
1: Ciao Francesca, grazie a te per l'ospitalità.
0: Un appuntamento attesissimo per tutti gli amanti del jazz, ma soprattutto perché in questa bellissima cornice di Pietrelcina, dove c'è anche proprio spiritualmente un'atmosfera veramente un po' magica, e il Jazz sotto le stelle ne è la conferma, perché regalerete appunto dal 27 al 30 luglio 4 serate magiche. Come si svolgerà questo festival di quest'anno? Qual è il fil rouge che unirà queste serate?
1: Come hai ben detto, il tema di quest'anno è Note Narranti, perché ogni anno il festival ha un tema che lo contraddistingue. Note narranti perché la musica e il jazz in particolare sicuramente è in grado di, oltre che esprimere dei suoni e di apprezzarli ascoltandoli, ma di narrare proprio delle storie, no? Il jazz poi in particolare, in quanto l'improvvisazione è una sua caratteristica, una sua peculiarità, per cui diventa una narrazione nella narrazione. E quindi gli artisti che sono stati invitati a questa 22esima edizione hanno proprio questa capacità, ognuno col proprio strumento, con la propria tecnica, col proprio gusto, di narrare delle storie musicali.
0: Si partirà allora il 27 col trio di Valentina Fedullo, ci sarà anche Aldo Vigorito, Lello Petrarca. Si parte subito alla grande, come sempre.
1: Sì, Valentina Fedullo è una bravissima cantante sannita, che è già stata ospite nella prima edizione invernale 2 anni fa del festival Jazz sotto le stelle. Presenta questo suo progetto che si chiama Diari di Viaggio, che è un po' una raccolta di canzoni prese dalla musica pop, oltre che dal jazz, reinterpretate secondo il proprio gusto, e nell'occasione è accompagnata da due autentici maestri, che sono appunto Lello Petrarca al pianoforte e Aldo Vigorito al contrabbasso.
0: Poi proseguiamo il 28 con un altro grandissimo, anzi altri due grandissimi, Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura.
1: Sì, Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura non hanno bisogno di alcuna presentazione. Paolo Fresu è da decenni, insieme anche ad altri, un autentico ambasciatore della musica e del jazz, in particolare italiano, nel mondo. Un musicista di un livello eccelso, una persona deliziosa. Con lui Daniele Di Bonaventura al bandoneon. Sono una coppia che suona da tantissimi anni insieme, quindi sicuramente sarà una serata magica.
0: Anche molto particolare, perché ci sarà anche l'esposizione di quadri del maestro Leonildo Bocchino.
1: Leonildo Bocchino è un pittore di San Giorgio del Sannio, quindi è anche l'occasione per valorizzare col festival il territorio a 360 gradi. Dicevo, è un pittore che è un grande appassionato di musica, di tutta la musica, dal melodramma al rock, al jazz, e dipinge ascoltando la musica. E espone alcuni quadri che sono tratti dalla sua collezione Legacy. Legacy è un disco inciso da Paolo Fresu nel 2024 per la sua etichetta Duke Music. E quindi ci sembrava, diciamo,
0: la scenografia più
1: bellissima, poter arricchire appunto la scenografia, il palco, con queste opere molto belle che sono appunto ispirate dalla musica di Paolo Fresu.
0: È vero, è bellissimo, perché la musica è soprattutto non solo emozione, ma l'emozione che si trasferisce attraverso immagini. A me capita sempre, soprattutto quando ascolto la musica, immaginare qualcosa, e io credo che tutti gli artisti, quando suonano, provano delle emozioni, ma vedono davanti a sé sempre delle immagini. E è un'arte che riesce veramente a coinvolgere a 360 gradi non solo l'udito e il cuore, ma veramente anche gli occhi, l'immaginazione, a far viaggiare. E attraverso questi quadri noi potremo viaggiare non solo nelle nostre emozioni, ma anche in queste immagini di questi quadri bellissimi di questo grande artista.
1: È proprio così, è proprio così. Poi lui sarà presente, lui è veramente un grande artista che ha esposto e continua a esporre in sedi prestigiose, da Parigi al Maxi di Roma, anche qui a Napoli. Quindi siamo veramente contenti di poterlo ospitare proprio nella serata in cui suonerà Paolo Fresu.
0: Così avremo l'opportunità di conoscere anche questo grande artista.
1: Esattamente.

0: Poi proseguiamo con il giovanotto matto, un artista che amiamo tantissimo, è stato anche qui ospite a Diretta Live, a Radio Live Napoli, che è Lorenzo Engeller, con un trio prestigioso: Gianfranco Campagnoli alla tromba, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria.
1: Sì, Lorenzo Engeller è un artista a dir poco geniale, grandissimo pianista, grandissimo cantante, autore di canzoni veramente esilaranti. Potremmo dire che è un mix, ovviamente in chiave moderna, di Renato Carosone e Lelio Luttazzi, no? Ed è qui accompagnato da tre grandi musicisti, che sono appunto Gianfranco Campagnoli alla tromba, trombettista fantastico, e una ritmica eccezionale che è tra le più richieste non solo in Italia ma anche in Europa, come Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria,
0: che poi sono la ritmica italiana del trio di Stefano Bollani.
1: Già questo la dice lunga. Ed è un concerto tutto da godere, con una appunto ironia che sprizza da tutti i pori e un'eleganza, una grande tecnica pianistica, veramente una serata all'insegna della grande musica.
0: Certo, anche perché lui mescola sempre un po' il jazz però allo swing,
1: esatto.
0: E ha la sua poi innata ironia e simpatia,
1: esatto,
0: e travolgente, quindi
1: esatto,
0: sarà assolutamente una serata da non perdere. Ma non ci sarà soltanto il 29, perché lo ritroviamo il 30 sempre sul palco insieme ad un'altra artista che io amo tantissimo per il suo carisma, per la sua energia e per la sua voce vellutata e potente nel contempo, che è Simona Bo.
1: Sì, la sera successiva torna Lorenzo Engeller con Invadente, insieme a Simona Bo, questa fantastica cantante napoletana che è stata ospite a dicembre scorso all'edizione invernale del Festival Jazz col suo quartetto.
0: Molti la conosceranno anche come la voce dei 99 Posse.
1: Simona Bo è un'artista versatile, fa tante cose e tutte bene.
0: Assolutamente sì.
1: Fa tante cose diverse e tutte bene, non solo nell'ambito musicale ma anche in quello teatrale. E veramente questo duo con Lorenzo Engeller io ci tenevo tantissimo.
0: Perché Invadenze e perché avete scelto questo titolo?
1: Invadenze è un titolo emblematico perché è un viaggio attraverso una serie di canzoni che vengono riproposte, dove ci sono anche dei doppi sensi, ma chiaramente l'intelligenza, l'eleganza, l'ironia di entrambi le rende fruibili senza nessun problema. Quindi anche qui chiudiamo in maniera eccezionale questa 22esima edizione del festival,
0: realizzata sempre con il contributo della Regione Campania, ma so che dobbiamo ringraziare anche altri partner e altre persone che insieme a te hanno reso possibile tutto questo.
1: Il patrocinio della città di Pietrelcina è organizzata dalla cooperativa di comunità Ilex, che è una cooperativa che alcuni giovani di Pietrelcina hanno costituito alcuni anni fa proprio per valorizzare attraverso il turismo e la cultura del territorio. E noi in questi 21 edizioni realizzate, quindi dal 2005 allo scorso anno, abbiamo realizzato qualcosa come 87 concerti gratuiti, oltre 180 artisti italiani e stranieri, 27.000 spettatori, no, che hanno assistito gratuitamente a questi concerti, 123 ore di musica live. E tutto questo, consentimi di dirlo, per Pietrelcina, che è un paese di 3.000 abitanti, è veramente un traguardo notevole, prestigioso. Lo si deve alla caparbietà, alla lungimiranza delle varie amministrazioni comunali che negli anni...
0: Diciamo un po' anche a te, anche alle tue capacità,
1: sì,
0: di direttore artistico.
1: Grazie, però è anche vero che bisogna essere supportati, e io qui colgo l'occasione per fare veramente un plauso al sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone, e all'intera amministrazione comunale, perché, come dicevo, durante tutto l'anno a Pietrelcina si realizzano tanti eventi di grande spessore che hanno la finalità di valorizzare e promuovere il territorio attraverso la cultura, attraverso il turismo, attraverso l'enogastronomia, attraverso il confronto tra culture e fedi differenti, perché poi la vocazione di Pietrelcina è questa. E tutto questo lo si deve a un sindaco giovane, ma di una saggezza unica, che riesce a far tutto questo nonostante appunto Pietrelcina sia un paese di soli 3.000 abitanti, con le risorse che possiamo immaginare sono quelle che sono. E quindi veramente.
0: Però quando c'è la volontà di voler creare qualcosa, alla fine.
1: Sì, alla fine ci si riesce.
0: Ci si riesce in qualche modo, e soprattutto l'entusiasmo, la voglia di creare, di coinvolgere le persone, di portare qualcosa di eccezionale, regalare dei momenti magici e assolutamente unici anche alla vita, sia dei cittadini, ma anche di tutti quelli che in queste occasioni arriveranno numerosi a Terracina.
1: Esattamente. Il Festival Jazz è anche un momento di socializzazione.
0: Ricordiamo anche che si svolgerà nel bellissimo Parco Colasanti,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: è un luogo anche quello molto particolare,
1: molto
0: bellissimo.
1: Molto bello, perché
0: sperando che ci sia sole,
1: assolutamente,
0: possiamo godere veramente questa musica sotto le stelle.
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì, ed è un momento di socializzazione importante in anni difficili, in cui spesso la socializzazione è la prima vittima del nostro vivere frenetico e un po' individualista.
0: Noi ti ringraziamo per questo festival che tu con entusiasmo e veramente con tanto lavoro riesci a realizzare ogni anno, riuscendoci a regalare delle perle di bellezza uniche, perché saranno sicuramente delle serate indimenticabili di musica, di magia, ma come hai detto tu anche di socializzazione, per scoprire, per chi non la conoscesse già, un piccolo angolo di paradiso, perché a Pietrelcina, io ho avuto il piacere di venirci l'anno scorso, c'è veramente un'atmosfera speciale, indipendentemente, come dicevi tu, anche dalla religione, indipendentemente dal credo di ciascuno, si respira un'atmosfera particolare, e non è soltanto per continuare a lodare questo evento, ma andarci un po' cambia. Uno sente che è entrato in qualcosa di veramente unico e di bello, e quindi io invito ad essere numerosi. Ricordiamo appunto che tutti questi appuntamenti sono gratuiti, quindi è un altro fiore agli occhielli, un altro vanto di questo festival, che è quindi accessibile a tutti. Vi aspettiamo numerosissimi dal 27 al 30 luglio a Pietrelcina, al Parco Colasanti, per Jazz sotto le stelle, Pietrelcina Festival, Note Narranti, perché il viaggio e la narrazione parte dalla musica, ma coinvolge poi tutte le nostre vite. Ed è un viaggio in cui passo dopo passo, nota dopo nota, si arriva sempre a qualcosa di straordinario.
1: Grazie Francesca, a nome di Pietrelcina grazie, e aspettiamo te, ma anche tanti appassionati di buona musica.
0: Grazie, grazie a te, grazie a Pietrelcina, e grazie anche, ci hai fatto conoscere questo sindaco illuminato, e grazie anche a tutta la sua opera e a tutti i suoi collaboratori e quello che si sta realizzando.
2: Niente fatta tua, ma cadono a morte chi studi.

oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata. Sì.

poi giorno che mi so attaccato a te. A stu paese bello non si muore, per cose belle che te sape da'

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

C'è chi suona le note e chi costruisce il cielo in quelle note imparando a volare. Dietro ogni emozione che arriva limpida all'ascolto, esiste una mano invisibile che intreccia timbri, disegna paesaggi sonori dal respiro al silenzio e forza, ai battiti del cuore. È l'arte di trasformare un'idea in armonia, un'intuizione in racconto, un insieme di strumenti in un'unica anima. Oggi attraversiamo quel luogo magico dove la musica prende forma prima ancora di diventare canzone, accompagnati da uno dei più raffinati architetti del suono della nostra Napoli.

0: Ciao amici di Rere di Lev Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Ciminella e questo è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Insomma, oggi abbiamo il piacere di accogliere un protagonista della musica italiana che da decenni lavora dietro le quinte, dando forma, colore, emozione a canzoni che hanno accompagnato intere generazioni. Ragazzi, non mi resta che presentarlo, sono felicissima che qui diamo il benvenuto ai microfoni di Rere di Lev Napoli ad Adriano Pennino. Ciao!
1: Ciao a tutti.
0: Come stai, Adriano? Bene, tra viaggi, bene. Corse, su, giù, che dici?
1: Sì, sono sempre in movimento, per fortuna. Poi faccio anche finta, no, sto stanco. Però appena mi fermo 5 minuti mi deprimo, quindi preferisco così, insomma, andare avanti e indietro.
0: Tu sei una forza della natura, devo dire, che odia stare fermo praticamente. Anche perché ogni volta, qualvolta che ci sentiamo, mi racconti: Fabio, sono presa da mille cose, però non riesco a stare fermo, è più forte di me. Io ti consigliai, dopo l'ultima volta, stacca il telefono alle 19, dici: ma come si fa?
1: No, come si fa? No, io sono... E mi meraviglio quando c'è gente che lo fa. Insomma, guarda che tu devi... Cioè, il telefono è... non lo puoi staccare, manco se sei Trump. Anzi, lui sarebbe meglio che lo staccasse.
0: Però ogni tanto fa bene. Ma no, sì, in questo momento non ce le possiamo permettere, perché il lavoro va bene. Quando le persone ti cercano, poi è sempre bello. Sì, anzi, è strano quando non ti squilla il telefono.
1: Bravo,
0: è
1: bravo,
0: vero.
1: Questa è la paura di... Diciamo, noi napoletani, visto che stiamo parlando di Napoli, così ci abbiamo sempre... Io, per esempio, paragono il mio lavoro, che è un lavoro artistico, al lavoro di quello che lavora alla giornata, tipo un muratore, un artigiano, e quando c'hai il lavoro lo devi vivere, lo devi interpretare, capito? Non devi snobbare, so il valore del lavoro, ecco.
0: Esatto. Allora, insieme, Adriano, percorriamo un po' quello che hai fatto, e quindi ascoltatori, aprite bene le orecchie, perché ve lo presento e ve lo faccio conoscere meglio. Allora, Adriano Pennino nasce a Napoli, confermiamo, assolutamente, però sì. Trasferito a Roma prima di entrare, ed è una delle figure più autorevoli della musica italiana: pianista, compositore, arrangiatore, produttore e direttore d'orchestra. Cosa ci aggiungeresti in questo momento che magari manca a questo elenco, così? Che vorresti fare?
1: No, vabbè, a parte da grande vorrei fare le colonne sonore. Mi piacerebbe molto entrare nel mondo del cinema, perché a volte è più facile per me fare una musica anziché fare una canzone, perché la canzone è una cosa complicata. Però vabbè, voglio dire, che cosa vorrei aggiungere?
0: Però aggettivo? Bella questa parentesi, sì. Poi l'apriamo dopo.
1: Sì, sì. Mi piace dire che sono un innamorato del mio lavoro, nel senso che non... sono uno che non riesco a essere un bravo professionista, sono un bravo innamorato. Solo così riesco a saltare da artisti tipo da Grignani a Gragnaniello, da Giorgia a Gigi D'Alessio, per dirti, da Imodà a Sol da Vinci, capito? Questa cosa qui mi dà...

0: Inizia da giovanissimo come musicista e session man fino all'incontro con Gino Paoli, con la quale infatti avete comunque è nato un lungo sodalizio artistico, sì, no? E per lui organizzi arrangiamenti e produzioni importanti, tra cui l'album Matto come un gatto, e dove all'interno contiene il celebre brano Quattro amici al bar. Cioè, io non lo sapevo, io mi sono letta tutte queste cose.
1: Ma quando ho fatto Quattro amici al bar, già avevo fatto 10 dischi, diciamo,
0: sì,
1: compreso Lunga storia d'amore tutte se...
0: E infatti hai lavorato con grandissimi nomi della musica italiana: Pino Daniele, Ornella Vanoni, Giorgia, Roberto Murolo, Gianni Morandi, Barbarossa, Califano, insomma Grandi Agnello, e chi ne ha più ne metta. Chi ti manca? Anzi, facciamo così, chi ti manca?
1: Ma come discograficamente,
0: sì,
1: mi manca forse Ramazzotti e Pausini, insomma.
0: Ok, pochi, pochissimi.
1: Sicuro di quelli, per esempio Celentano, io so, cioè, mi avrebbe fatto piacere, insomma, ci siamo anche, almeno a detta di certe persone che all'epoca loro si interessarono a me, però non ho mai lavorato. Diciamo,
0: quindi speri che si apra questa parentesi.
1: Ma sì, è talmente, io poi, come ti dicevo prima, sono innamorato dei personaggioni. Per esempio, uno come Celentano, secondo me tu non dovresti manco lavorare, lo devi solo sentire, come facevo appunto con Gino, come faccio con Renato Zero. Per esempio, io lavoro con Renato e Renato è una persona che vai a cena e lui ti inonda di vita vissuta, non di aneddoti, dice di cose vissute, come per esempio Pippo Baudo, parlando di questi grandi uomini, no? Lui a volte gli raccontava delle cose, ma non le raccontava perché le aveva lette, le raccontava perché le aveva vissute. C'è l'incontro con Trovajoli, piuttosto con Morricone, piuttosto con Gianni Ferrio, questi grandi... Allora io sono affascinato proprio dalla vita delle persone.
0: Che bello. E poi sicuramente questo tuo senso di empatia, no? E questo tuo senso di ascolto, perché poi è importante, perché oggi ricordiamoci, la cosa che contraddistingue le persone è proprio quella di chi sa ascoltare, e sicuramente il tuo lavoro ti ha insegnato,
1: sì,
0: tantissimo,
1: sì,
0: ad avere questa skills, no? E ti aiuta sicuramente anche nella composizione e nel lavoro che dovrai poi svolgere con i tuoi artisti.
1: Come? Ma tu guarda, hai detto questa cosa dell'ascolto. L'ascolto è una cosa fondamentale proprio nella vita, insomma, anche nella coppia. Se tu non ascolti la persona che ti sta vicino, allora vuol dire che non c'è dialogo. E così è nella musica. Per esempio, un bravo musicista, io appunto nasco come session man, come musicista, come pianista, anzi il piano mi ha aperto le porte, perché avevo modo di suonare il pianoforte, che negli anni 80 era abbastanza particolare. E se tu non senti il tuo amico che sta suonando la batteria oppure il basso e ti fa il tuo concerto, vuol dire che non hai capito niente. Cioè, mentre invece se tu, cioè, diciamo, la cosa di ascoltarti, quello si chiama interplay, dicono i jazzisti, e noi diciamo, tu dici empatia, e anche quella è la parola. Però per esempio l'ascolto è fondamentale in tutti i campi proprio della vita umana.
0: Esatto, insomma. Esatto, è vero. No, stavo pensando invece all'ascolto nostro danzistico, perché poi noi tra l'altro abbiamo condiviso anche il grande palcoscenico prima della vittoria del grande Sal da Vinci di quest'anno a Sanremo, anche perché tra poco avrei aperto Capitolo Sanremo, perché comunque sei di casa, no? E poi mi dirai, sì, da quanti anni non lo so, e abbiamo condiviso questo spettacolo, questo progetto insieme,
1: sì,
0: a teatro,
1: siamo
0: Gocce,
1: sì,
0: di Mare, no? Sì. 2 anni fa, aiutami.
1: No, di più.
0: Di più,
1: me.
0: Allora tre. Cavolo, tre, mamma mia, che bello. Però è stata una bellissima,
1: sì, è stata
0: esperienza,
1: una bella esperienza. Sì, sì,
0: e,
1: sì, sì.
0: Insomma, quello che c'è da dire è che è sempre bello, vedi, quando trovi delle persone con cui collaborare, lavorare, te le scegli un po', forse anche tu hai il lusso oggi di poterle scegliere.
1: Sì. Ma non so scegliere, è una parola che mi inibisce, perché io non devo scegliere, mi devono scegliere gli artisti, cioè, la mia fortuna è stata che mi hanno scelto anche a Sanremo, perché mi scelgono prevalentemente gli artisti. Io non sono uno che sta, che frequenta Milano, le case discografiche oppure i compagni di merenda. Io sono uno che, la mia fortuna è che un artista alza il telefono, tipo Baglioni, come è stato l'anno scorso, che ha fatto il concerto al Senato, insomma, con l'orchestra sinfonica, ha alzato il telefono e ha detto: oh, ti fa di fare questa cosa? Ho detto: niente di meno, già sto là.
0: Insomma, che bello!
1: Questa è stata un po'

0: la mia fortuna, insomma, quello lì di essere scelto. E io non sono nessuno per non accettare.
1: Però no, forse è stata posta un po' male la mia domanda, cioè nel senso è che comunque empaticamente poi la legge dell'attrazione, se ci credi, magari ecco le forze
0: come.
1: Si attraggono, per cui è come se vi scegliesse un po' insieme. È come ti ha scelto il grande Sal Da Vinci per questo tormentone incredibile di Rossetto e Caffè, e ve lo faccio ascoltare, poi noi torniamo qui tra pochissimo con Adriano Pennino. A tra poco.

0: Rossetto e caffè di Sal Da Vinci, e siamo qui con Adriano Pennino, colui che ha cucito, l'architetto della musica, con le sue mani questo brano. E non solo, poi vi farò ascoltare tutti, ma so che c'è un aneddoto su questa, su questo brano. Da Adriano, ce lo racconti?
1: In realtà era un altro pezzo, quello che doveva uscire.
0: Sì.
1: Noi praticamente c'era un'altra canzone, però io, siccome stavamo lavorando con un tecnico nuovo a Milano, praticamente io non ero convinto del mix. Allora praticamente Sal pressava che voleva uscire, e io disse: facciamo così, usciamo con quest'altro pezzo che era Rossetto e Caffè, però non era quello il primo singolo, in realtà era un altro pezzo molto bello, molto melodico, e sicuramente non avrebbe avuto i risvolti che ha procurato Rossetto e Caffè. Ed è, devo dire, questo pezzo qui ha sconvolto in qualche maniera la sua vita.
0: Che succede? Che succede?
1: Che succede?
0: C'è qualcuno?
1: No, non c'è.
0: Allora, insomma, è andata benissimo, e questo grande successo comunque ha sicuramente contribuito con quello che c'è stato poi dopo a questo Sanremo. Allora, mi racconti un po', ecco, parlando di questo Sanremo, di Sal Da Vinci, di Rossetto e Caffè, del suo nuovo pezzo straordinario che l'ha portato comunque alla vittoria. Mi racconti un po' questo Sanremo, come è stato, come l'hai vissuto?
1: Me lo chiedeva anche qualcun altro, diceva: ma tu quando hai capito che potevate vincere? Ma io non l'avevo capito, perché secondo me era un pezzo che si poteva piazzare bene, però non era un pezzo che poteva vincere.
0: Che umiltà, guarda.
1: No, è sta cosa qua. E quindi,
0: ma anche lo stesso Sal non se l'aspettava,
1: sì,
0: secondo me.
1: Sì, voglio dire, il pezzo era confezionato bene, era pensato per essere ruffiano, radiofonico, simpatico, accattivante, però non da vincere Sanremo. E in realtà io l'ho capito quando stavamo dietro le quinte, così aspettando i risultati, e qualcuno dell'organizzazione di Sanremo ha detto: no, maestro Pennino, devi andare avanti, cioè dovevo fare il giro e mettermi davanti al palco, perché probabilmente ho detto
0: che succede
1: qualcosa. Però io mi sono trovato varie volte a essere secondo, anche con pezzi che poi hanno stravinto dopo, insomma, quindi ero un po' abituato, però io l'ho capito solo quando hanno detto Sal Da Vinci.
0: E basta, bellissimo, straordinario. E invece la vittoria, ecco, che hai appena comunque detto che hai vissuto comunque momenti di questo genere, di vittoria, di soddisfazione, rispetto a qualche anno fa, oggi per te è diverso? È meno importante, o diverso da tal punto da poterti portare ancora più soddisfazione? Come la vivi?
1: No, allora io fondamentalmente sono uguale a come quando avevo 15 anni, quindi ho lo stesso entusiasmo e la stessa fame, cioè io voglio fare le cose bene, quando una cosa non viene come ce l'hai in testa, magari non dormo per una settimana, veramente sono un po' psicopatico per questo aspetto, perché
0: staccano vista.
1: Sì, perché poi alla fine, se non c'hai un pizzico di pazzia, cioè,
0: mi guardi, sto facendo su e giù con le punte, per la circolazione, perché stanno in piedi tanto tempo, e tu lo sai, perché hai lavorato a teatro con le ballerine, con la creatività e il movimento, quindi mi puoi capire. Sì. Allora, Adriano, come vuole il nostro format Napoli Senza Confini, dobbiamo comunque fare un tuffo nel passato, e quindi andare un po' alle origini e alla tua partenza. Adriano Pennino, che bambino era, che ambiente avevi intorno? Questo per capire, ecco, come poi sei diventato quello che sei.
1: Un quartiere molto popolare, una famiglia normale, insomma, 7 figli maschi, quindi non era una famiglia ricca sicuramente, infatti non avevo manco il pianoforte in casa, è arrivato dopo. A un certo punto entrò in casa questa pianola piccola, insomma, io sono nato però per una famiglia che era ricca di movimenti, ricca di arte, ricca
0: che
1: di
0: bello.
1: Cultura. Cioè, mio padre era un disegnatore, pittore, cioè, capito, voglio dire, tutti i miei fratelli.
0: C'era arte, si respirava arte,
1: si respirava cultura. Cioè, mi sembra mio fratello più grande che negli anni 60 leggeva Gurdjieff, per dirti. Cioè, leggeva, quindi...
0: Dove le vedevate queste cose?
1: No, che... ognuno di noi viveva una volta c'era più movimento in città, oggi il movimento c'è per assurdo in provincia, però negli anni 60, secondo me 70, Napoli era un crogiolo di movimento, di cultura, succedevano delle cose a teatro, c'era la nuova compagnia di canto popolare, io ascoltavo tutti i tipi di musica, avevo i miei fratelli più grandi, quindi a 10 anni ascoltavo già i Deep Purple, a 11 anni già facevo i matrimoni, cioè voglio dire,
0: davvero? Sono uno che quindi tu dalla piccola pianola all'improvviso sei trovato nei matrimoni, e com'è nata questa cosa?
1: No, perché sai, sono uno che sai, nei quartieri facevano le feste che si suonava, e io praticamente insomma andavo a suonare in chiesa, e da lì facciamo il gruppo, e quindi a 11-12 anni già suonavo e già facevo gavetta, ecco.
0: Bellissimo. Invece, visto che comunque Napoli è una grande maestra, no? Ci avvolge, ci toglie, ci dà, e soprattutto o la ami o la odi, comunque la cosa importante è che comunque siamo legati, abbiamo le radici fondate nelle vene. Quanto ha inciso, ecco, la Napoli, la tua Napoli nella tua carriera, nel tuo percorso?
1: Tantissimo. Io dico che praticamente la mia palestra armonica sono state le canzoni napoletane, che i classici che ascoltavo a casa, che appunto era Roberto Muro, Sergio Bruni, Franco Ricci, Nunzio Galdo, e questi qui, per esempio, soprattutto in particolare Sergio Bruni, aveva un arrangiatore che si chiamava Giuseppe Anepeta, che era un orchestratore a detta di quelli lì che ne capiscono, a livello di Ravel, cioè uno che faceva paura e faceva degli arrangiamenti. Anzi, se c'è qualcuno che ama la canzone napoletana, andate a sentire gli arrangiamenti di Sergio Bruni, c'è questo arrangiatore pazzesco che io mi sono ispirato, e mi ricordo che tutte le volte che entrava un'orchestra dei violini io mi commuovevo, anche se avevo la modica età di 7-8 anni, questi qui e questa cosa qui me la sono portata appresso, e tutte le volte io scrivo degli archi, la gente dice che si emoziona, e questa è per me è la cosa più bella che mi porto appresso della mia gioventù, della mia infanzia, che io sentivo queste cose e
0: ti emozionavi.
1: Mi emozionavo e cerco di dare la stessa emozione. Sai che cosa? Noi col mio lavoro, non voglio dire con la mia arte, io cerco di piacere, voglio essere accettato, voglio essere amato, e allora quando faccio una cosa, questa componente qui è molto forte, quella di andare incontro alle persone, di essere amato, di essere
0: di
1: accettato.
0: Regalare comunque, secondo me, Adriano, il tuo amore, la tua passione, perché quando si dice, quando fai qualcosa con amore, o semplicemente il tuo lavoro con amore, arriva totalmente agli altri, no? Si vede, si nutre questa passione, questa
1: arriva.
0: Fame e questa voglia di regalare delle emozioni, perché poi la musica, la composizione come si compone? Quando hai detto scrivo gli archi, come si compone? Io non l'ho mai visto.
1: Ma vuoi sapere una cosa?
0: In modo semplice, come se dovessi raccontare a un bambino, ecco, allora, come si fa?
1: Allora,
0: perché ho comprato, aspetta Adri, non so se hai visto qualche mia stories in questi giorni, ma forse no, sei stato incasinato, un bel pianoforte a mio figlio, non a coda, quelle tastiere digitali molto belle che hanno i numeri, e funziona bene, e me l'ha chiesta lui.
1: Che bello, sì.
0: Ogni tanto si sveglia, fa due suonate, poi se ne va di là, poi gioca, poi ritorna, deve ritornare il
1: così
0: piano.
1: Deve partire da lui questa cosa qua.
0: Che bella, che meraviglia, cioè, l'ho messo in camera da letto, e l'altro giorno mi sono svegliata con le sue ditine, che si è svegliato prima di me, che avevo fatto parte al lavoro. Guarda, avere musica in casa è una cosa meravigliosa, poi mi ricorda la danza, insomma varie cose, però il piano in casa è stupendo. Ragazzi, compratelo, non lo so, imparate a suonare qualcosa, ti metto un'armonia particolare.
1: È un oggetto inventato 300
0: stupendo.
1: Anni fa, ed è ancora, se lo vede, un design modernissimo, cioè
0: vero.
1: Io poi che non avevo il pianoforte in casa ancora, per stessa, oggi si vede un pianoforte a muro dai Rigattieri oppure a San Sebastiano a Napoli, e vedevo un pianoforte piccolo, Ma io mi ancora adesso il primo impatto è un'emozione, perché io lo amavo, lo desideravo, non ce l'avevo, l'ho avuto da grande, a 12-13 anni il pianoforte, però io quando ancora oggi se vedo un pianoforte mi emoziono, poi una frazione di secondo, poi dopo... No, evidentemente devo dire che c'era un amore grandissimo per la musica. E io poi lo stavo dicendo prima, io sono un autodidatta, io non sono un...
0: Davvero?
1: E allora quando tu dici ma come hai scritto gli archi? Perché per scrivere gli archi devi fare diplomato in uno strumento, poi 10 anni di composizione, poi
0: conservatorio,
1: sì, queste qua. Io devo dire non ho passato un solo giorno della mia vita che non sono stato vicino al pianoforte, quindi mi auguro con un briciolo di talento e grande tanta applicazione, tante ore di volo, cioè come dicono i piloti, tante ore vissute vicino al piano. Oggi forse qualcuno dice che non sono male gli archi che scrivo, e evidentemente questa cosa qui è stata una cosa che ho acquisito con tanta pratica, con tante esperienze e con tanto amore
0: e con tanto ascolto.
1: Con tanto ascolto.
0: L'ascolto è la chiave della vita, no? Come dicevamo prima.
1: L'ascolto inconsapevole, per esempio, quando noi siamo ragazzi, io per esempio facevo il liceo artistico e disegnavo, no? E io per esempio i miei compiti era disegnare, quindi mi ascoltavo tutto il mondo, cioè me l'ascoltavo quando ero neonato, però mi sentivo, quella era l'epoca per esempio della progressive, quindi Emerson, Lake & Palmer, gli Yes, poi sono passato al jazz e tanta roba l'ho ascoltata, però l'ho interiorizzata. Per esempio io amo particolarmente Keith Jarrett, no? Perché noi stiamo parlando di un padre eterno, però io lo capisco quello che fa, quindi è come capire una bella poesia, se tu la capisci vuol dire che sei anche tu un po' poeta, e io capisco quello che fa Keith Jarrett, lo dovrei fare nemmeno tra 10 vite, però hai capito, le cose che ti entrano dentro, ti entrano inconsapevolmente, io la musica a me mi è entrata inconsapevolmente dentro.
0: Che meraviglia, e se ti cantassi è come un girasole, gira intorno a te, vi lascio ascoltare Giorgia, un girasole meravigliosa, mamma mia, mi ricorda la mia adolescenza pazzesca, bellissima, e non lo sapevo quante cose, vedi, non sappiamo. Ascoltatela, a tra poco.

0: E non mi basti mai, come il nostro lavoro, come la nostra passione, i nostri sogni non ci bastano mai, non vi devono bastare mai. Sognate in grande, perché gratis, non dobbiamo dare niente, non dobbiamo fare abbonamenti, non vi dovete scaricare app, niente. Siamo qui a Napoli Senza Confini con Adriano Pennino, io sono Fabiola Ciminella e il nostro viaggio continua. Allora Adriano, ti chiedo, anzi entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte le radici, e ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene. Non mi deludere! Dai, non te... ragazzi, allora, qua io faccio domande, non dico niente.
1: Una cosa che rappresenta, secondo me, rappresenta la perseveranza. Dice tu, papi, c'è
0: una voce. Da motiemba, cadesputoso. E invece quella che cosa? Non lo conosco.
1: Se buco pure un metallo, una cosa del genere.
0: Sì, no,
1: è il rispettivo
0: del pappice.
1: La motivo che dice.
0: Infatti è così.
1: E questa è la perseveranza sulle cose.
0: Assolutamente così. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: La famiglia è molto tradizionale, soprattutto quando c'erano ancora i miei genitori, no? Però i fratelli, anche la famiglia che è allargata, che ho, e che le feste di Natale, vedi, per esempio, ho sempre ricordi legati alla musica. Io mi ricordo in Natale ero piccolo, 7-8 anni, 6 anni, non lo so, ero proprio piccolo, solo che ero piccolo perché mi ricordo la casa dove stavamo, no? E che a Natale era festa, quindi tutte le luci accese, e il disco di Carosone che
0: mamma
1: cantava,
0: mia, come sottofondo.
1: Sì, e c'era, mi ricordo sta canzone e tutte le volte la sento, io sono molto emozionabile, sono molto una canzone che dice noi siamo tre compare su natura, cioè sta canzone qui che è insignificante, però per me significa tanto, significa Natale, significa un panettone alle magne, significa, cioè, stiamo parlando quando l'Italia era insomma una società di operai che aspettava Natale per comprarsi un panettone. Non ero sicuramente una famiglia altolocata, però comunque molto dignitosa, molto,
0: che è una bella atmosfera, sì. No? Una bella atmosfera di amore, quello che poi conta.
1: E quindi Natale per me è l'eccellenza. Poi sai, Natale per noi che siamo un po' grandicelli è finito quando abbiamo finito la scuola elementare, già dalle medie ancora, ma al liceo era già finita, hai capito? Però nel nostro cuore rimane la festa per antonomasia.
0: Che poi anzi è tornato, magari ecco, diventando genitore, e là la voglia di vivere per bene, proprio
1: con i preparativi. Sono i preparativi pazzeschi che tu fai per una festa che dura una cena.
0: Invece Adriano, un piatto napoletano che per te sa di radici, magari sei fuori tanto tempo, ecco, mo ci vuole a febbraio a Sanremo mesi, no? di prove, torni a Napoli e te magna.
1: Guarda, io sono uno che ama stare a tavola, amo la cucina, quindi te ne potrei dire 200, però un piatto che a volte proprio vengo
0: per,
1: c'è il ragù della domenica con la carne, con il parmigiano
0: sopra.
1: Sì. Però non disdegno niente, anzi ci sono due cose che io mangerei anche quando sono proprio che sto per scoppiare.
0: Fossi pieno,
1: sono due le cose. Uno è la pizza margherita, cioè un trancio lo mangerei anche se sto scoppiando, e l'altro è la mozzarella.
0: Mamma mia,
1: che la mangerei anche, non so,
0: per abbondare ancora di più, per chiudere questa prelibatezza napoletana,
1: l'innamoramento al cibo, cioè,
0: della cucina. Invece Adriano, un suono, una voce o un rumore di Napoli che sa di radici per te ed è una cosa che porti sempre con te, o che rievoca, viene rievocata ogni tanto? Hai un suono,
1: sì,
0: rumore?
1: Ce l'ho perché ogni tanto cerco anche di ricordarmelo, perché era un suono indefinibile. Praticamente quando ero più ragazzo, quando veniva la primavera, no, maggio, c'era uno che veniva a vendere e Cheves, forse di Gelsi, cioè sono quella frutta che tu prendeva sopra gli alberi e li vendeva, e lui faceva un verso con la voce che io non saprei, cioè era
0: indefinito,
1: ancestrale, cioè la voce proprio della
0: così,
1: cose così che anche tipo che fanno a volte nelle processioni, queste cose che Roberto Di Simone
0: era un suono, cioè una voce suona,
1: dava la voce, okay, di queste Cheves, diciamo, cioè che fossero questi Gelsi, queste more che si coglievano e davano l'idea, lui è venuto primavera perché c'era il profumo nell'aria, che c'era un po' di verde in più del gelsomino,
0: meraviglioso,
1: e questi vendevano per la strada su questa bicicletta, questa piccola, poi io ci penso, ma questo quanto poteva guadagnare con una cassettina
0: con le ruote sotto,
1: con le ruote, e vendeva questi famosi,
0: ma prima bastava poco, Adriano,
1: sì,
0: è vero,
1: questo è vero, e poi lui magari veniva dalla campagna, ma ti giuro quella voce che dava, che una melodia a metà tra Medio Oriente, Africa, Napoli, cioè quel miscuglio di melodia che non te lo saprei definire, non te lo saprei dire, veramente
0: bellissimo, bellissimo, no. Un'immagine, non lo so, mi hai fatto immaginare, sì, quel momento.
1: Poi,
0: proprio completamente
1: rondini, cioè era un'altra Napoli,
0: un quadro,
1: esatto.
0: E invece se dovessi portare qualcosa di Napoli con te, anche di non materiale, per partire e andare via lontano e mettere questa cosa nel tuo zaino, cosa ci metteresti?
1: Ma sicuramente la musica, cioè la musica, però non di un artista specifico, però io per esempio sono stato un grande fan di Pino Daniele, per esempio.
0: Ci ho lavorato,
1: sì, anzi ho avuto un rapporto speciale, però per esempio io porterei veramente da Scarlatti a finire appunto a Joelier, cioè tutto il patrimonio musicale, è una cosa, è una dote che mi porterei appresso sempre.
0: Sai, questa è una cosa che ci accomuna. Quando mi chiedono chi è il tuo cantante preferito, qual è la musica, il genere che ascolti, io te la dico tutta. Cioè dalla classica,
1: sì,
0: come si chiama, Nathan Lanier, che sì, è compositore con pezzi straordinari, Einaudi, poi il rock, poi l'hip hop, poi il J-top,
1: sì,
0: dipende anche
1: il
0: mio stato d'animo in quel giorno, com'è, capito?
1: A volte senti anche un pezzo che questa definizione neomelodica, no, per esempio, che io non condivido, perché molte persone la usano in maniera di negatività. Invece la cosa che voglio dire, siamo i cantanti neomelodici napoletani, sono gente che ha un talento spropositato, cantano da paura, intonatissimi, tecnica, e usano questo linguaggio a volte un po' diciamo molto napolegno, ma però io li devo solo ammirare, capito? Non posso, hanno un gran talento, questo lo dico per quelli che usano questo termine
0: che pensano sia negativo,
1: invece no.
0: Guarda,
1: è un linguaggio.
0: Spesso ho dovuto anche affrontare questa tematica con cantanti o anche con il nome stesso del genere appropriato a quel genere musicale, cioè il neomelodico. Cosa di sbagliato? Invece viene etichettato come una cosa. Perché?
1: Guarda, io ti dico, forse
0: sono, cioè,
1: come se
0: si prendessero,
1: per i testi,
0: no?
1: Che usavano un certo tipo di linguaggio, insomma, molto cheap, non so come definirlo.
0: Sì.
1: Forse più per i testi, però io non ho mai visto niente di negativo. Ho cercato di non fare tanta roba, cioè voglio dire, alla fine io a Napoli lavoro con tre artisti, con Sal, con Gigi D'Alessio e con Lina Sastri. In passato ho lavorato con Roberto Muro, ho cercato sempre di mantenere, di non essere molto napoletano, perché per fortuna mia lavoro anche in altre
0: città.
1: Esatto. Però solo per questo ho cercato di limitare un po' la napoletanità che stradipa, perché poi il napoletano, anche se sta zitto, dice sei di Napoli, come hai fatto a capire?
0: È lo stesso motivo per il quale anche io, magari da artista, cerco, ecco, di non napoletizzarmi troppo, cioè nel senso che se no divento quella roba qui e non voglio, no? Uno può aprire e può avere altre opportunità anche sul nazionale, su in generale, in vari programmi. Come non amarti, altro capolavoro di Renato Zero, e noi ci vediamo qui tra poco con il vero e falso e le domande impossibili.
2: come non amarti se ti ho dentro queste ossa, come non amarti se quest'aria non mi basta, che non c'è nessun altro pensiero nella testa, questa rigida distanza lo so io quanto mi

come non amarti fino all'ultimo respiro. Se la nave affonda, stai sicuro, è sempre colpa del destino. E tu non cercarmi sulla lista dei dispersi. Siamo in tanti alla deriva, siamo in tanti e non tutti onesti.

0: capolavoro, che storia, che poesia, e soprattutto Adriano Penino, che traguardo che è stato per te. Ecco, ne parlavamo poco fa e insomma è stato un importante incontro questo.
1: Sì, sì, sì, Renato è un altro di quei personaggi speciali che ho avuto la fortuna di incrociare. Noi ci conosciamo da tanto tempo, però lui tutte le volte che ci vedevamo tipo da qualche parte, chiamami quando stai a Roma, così dai, da cosa nascevo, però non avevamo mai fatto niente, finché poi piano piano insomma ci siamo conosciuti, perché lui ti deve annusare, ti deve sapere. Allora la cosa che mi fece ridere, io già avevo fatto un disco, tra l'altro 070, che andò pure primo in classifica. Pensa, questo disco qui è quello che mi sembra dove sta proprio questo pezzo, non mi ricordo. E niente, praticamente lui stava parlando che doveva fare 8 serate al Circo Massimo con l'orchestra.
0: Allora, mamma, che bello!
1: Disse Adriano, allora bisogna studiamo la formazione, sai? Allora dici prima 8 serate, allora, poi però io non avevo mai fatto niente dal vivo con lui. Allora poi dobbiamo capire questa cosa. E mentre parlavamo, io dissi, no, ma mi stai chiedendo, ma devo dirigere io? E chi è Ani? Il pizzicagnolo?
0: No, vabbè.
1: Mi disse questa cosa, io rimasi
0: così.
1: Cioè,
0: te l'ha detto così, come
1: sì, ma perché lui doveva riscontare. Esatto, doveva riscontare. Allora tu, adesso stabiliamo la formazione, allora ci vogliono i fiati, quanti tromboni, trombe, corni. E dicevo, sì, ma perché mi stai dicendo queste cose? Ma che devo dirigere io? E chi è Ani? Che devi essere un ieri?
0: Ah, mamma, che bello. Ma ti serviva la conferma, perché magari
1: sì,
0: per te non sembrava vero, anche se avevi sai percepito, cioè aspetta, devo capire bene.
1: Esatto, se non c'hai proprio, me lo scrivi.
0: No, pure io sono così, scrivimelo, dimmelo, cioè fammi realizzare, sì, che veramente, sì, così, sì. Perché poi immagino una cosa talmente bella che
1: ti giuro un'emozione,
0: fai fatica a crederci.
1: Sì, sì, sì. Guarda, ci sono state, nella mia vita sono state delle tappe che mi hanno dato, tipo per esempio i primi Sanremo, ti giuro, quando salivo sul palco mi sentivo di morire, c'è proprio un'emozione pazzesca. Poi il Circo Massimo è stata un'altra di quelle emozioni, perché sono salito con sta marea di gente davanti con l'orchestra, poi però cioè Renato Zero aveva lavorato sempre con Renato Serio, un grande maestro, quindi succedergli per me è stata una cosa di grande, cioè hai fatto uno step veramente importante.
0: Mai,
1: ed è andato,
0: è vero,
1: sempre bene. Poi un altro step pazzesco è stato al Senato con Claudio Baglioni, il concerto di Natale, che a lui gli davano questo premio, abbiamo fatto 3 pezzi con l'orchestra sinfonica e lì pure mi sentivo di morire, ma mi sono sentito di morire pure all'Arena di Verona l'altro giorno con l'orchestra sinfonica dell'Arena, che ho diretto delle cose che sembra, la musica sembra una, invece no, ognuno ha un linguaggio e lì
0: che meraviglia,
1: mi
0: mamma
1: sono
0: mia,
1: accorto di mille lacune che posso avere per certi versi, e poi mi accorgo che comunque, voglio dire, le cose che scrivo in qualche maniera sono decenti, perché quando le vai a ascoltare sono belle, insomma.
0: Cioè mi fai morire, guarda, un'umiltà pazzesca. Ma poi no, soprattutto la cosa bella è che ancora ad oggi vedi con tante soprattutto conferme, no? Con una tua consapevolezza ancora hai quella insicurezza, permettimi, no, di chiamarla, di dire ho fatto bene, lo so fare,
1: sì,
0: no, sempre per metterti in
1: sempre
0: discussione
1: con me stesso,
0: esatto,
1: cioè, io ma ho fatto bene, ho fatto una figura di cioè capito, questa è la costante di una persona che sta sempre in gara con se stesso, ma una gara per migliorarsi, non,
0: esatto,
1: una gara per arrivare. Io non, la cosa importante è viaggiare, non arrivare alla meta, insomma. E io sto sempre in viaggio.
0: Bravo, quanto mi piace questa cosa. Allora Adriano, laccia le cinture a proposito di viaggio, questa volta sali su questa macchina e ti porto nel vero o falso. Hai diretto più artisti a Sanremo di quanti ne riesci a ricordare senza consultare gli appunti. Vero o falso?
1: È vero. Perché anche qui c'è un piccolo, c'è un ragazzo che fa le statistiche a Sanremo, che è pure lui un direttore d'orchestra, e praticamente fino a qualche giorno fa, cioè qualche mese fa, quello che aveva diretto di più a Sanremo era il mio caro amico Peppe Vessicchio, insomma. E poi venendo a mancare lui mi ha detto, non sai che adesso sei quello che ha diretto di più a Sanremo di tutti i tempi, insomma, pensa a questa cosa qua. E io, credimi, questa cosa mi meraviglia, dico, ma io, ma cazzo, ma io vengo dall'Arenaccia, ma sicuro che sono io.
0: Sì, come ho fatto, come ho fatto. Dirigere un'orchestra dal vivo è più emozionante che suonare davanti a migliaia di persone.
1: È una domanda questa?
0: Vero o falso?
1: Ma è uguale per me, non c'è differenza. Cioè, suonare e dirigere per me è un solo canale.
0: Invece, se potessi tornare indietro, cambieresti almeno un arrangiamento famoso della tua carriera, vero o falso?
1: Guarda, c'è una cosa sola che oggi cambierei, però è una cosa tecnica,
0: sì.
1: Ma la devo dire.
0: Sì, se la vuoi dire.
1: Allora c'era un pezzo di Gino Paoli che si chiama Cosa farò da grande, no? Già l'avevamo fatto in studio, poi avevo fatto un riarrangiamento molto acustico, però siccome era uscita una tastiera con dei suoni nuovi di percussioni elettroniche e io ho abusato di quelle era una, pensa, all'inizio della DX7 avevo messo un sacco di suoni elettronici e l'unica cosa che quando vado a riascoltare dico, ma no, ma perché ho messo tutte queste cose che il progetto era acustico, capì? Mentre invece io avevo messo dei sample elettronici e quindi sta cosa qua è una delle poche cose che cambierei, perché ci metto tanto tempo e tanto lavoro e tanta passione, per cui le cose quando escono, diciamo, dal forno sono come mi piacciono.
0: Che bello, vedi, per fortuna, guarda, mi aspettavo allora questo, quello, perché magari ci pensi, poi dopo le riascolti, le metabolizzi,
1: sì.
0: E dici, ah, finalmente un bel lavoro. Allora Adriano, io ti ringrazio per essere stato qui con me, davvero tanto.
1: È stato
0: tanto
1: un piacere e un onore.
0: Per me è un onore, speriamo di fare tante altre cose belle insieme, magari di condividere altri palcoscenici
1: insieme.
0: E ci siamo capiti e veramente grazie. Vuoi dire qualcosa, vuoi salutare qualcuno, vuoi spoilerare qualcosa di nuovo che magari bolle in pentola?
1: Non
0: bolle niente.
1: No, diciamo, la cosa che dicevamo prima delle colonne sonore, voglio solo chiudere questa cosa,
0: sì.
1: che per esempio il film di Peppe Iodice, ho fatto la colonna sonora, ma
0: è
1: questo
0: vero,
1: è successo 3-4 mesi fa, 2-3 mesi fa, sta cosa qua, e questa mi ha dato un sacco di soddisfazione perché poi quando ho visto il film io ho visto che le musiche erano giuste, perché avevo visto prima un documentario di John Williams e lui aveva detto che il più grande di tutti aveva detto, quando tu vedi un film e ti soffermi sulla musica vuol dire che la musica è sbagliata, pensa che grandezza,
0: che magari ti dà fastidio,
1: cioè, vuol dire che la noti invece,
0: esatto,
1: ti deve solo accompagnare ma non la devi notare.
0: Straordinario,
1: e
0: vero?
1: Questa cosa qua mi ha dato questa sensazione, quindi sono contento per questo.
0: Dai, allora un grande in bocca al lupo per questa tua nuova, per questo tuo nuovo obiettivo,
1: esatto, perché non ci sono ancora riuscito, devo capire.
0: Però bello, eh sì, perché va alimentato, no? la mission, i nostri obiettivi, magari quelli sono finiti, non sono più i tuoi, si aprono altri,
1: esatto.
0: Ti danno la carica e l'adrenalina giusta per andare avanti,
1: esatto.
0: Grazie mille Adriano Pennino,
1: bacio,
0: che onore,
1: bacio,
0: in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie.
0: Voi mi raccomando, scaricate l'app di Replay Sound per riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini nella sezione podcast e poi seguiteci sui nostri canali social Rai Radio Live Napoli. Un abbraccio da Fabiola Ciminella e Adriano Pennino.
1: Ciao
0: ciao, ciao a tutti.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: chiavetta, attenta, zitta, andiamo, va, corre.
1: Con un accento romano.
2: Nei nostri discorsi ma io mi muovo a memoria, e capisco se guardo incazzato soltanto c'hai voglia.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Mi suona fisarmonica. Se sei. Ma non lo so.

Amore, amore mio, ti aspetta ancora. Come un tramonto che mi toglie il fiato, come un ricordo che non mi dà pace. E coralli al mio collo, e fiori e perle, e abito rosso fuoco, e profumo di sale, e sarò bella al lume di candela, la luna e il sole, nello stesso cielo. Il ricordo di un amore viaggia nella testa e non c'è una ragione per cercare quel che resta. È come un vento di passione

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova.
1: E se fossi un angelo, se fossi un angelo.
0: È una notte di silenzio, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto. Croci strette in mezzo ai denti, occhi grandi per

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.

continua questa settimana e noi siamo sempre qui a tenervi compagnia. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti in questa nuova puntata di Around Naples con Silvio Martino, sempre qui sui canali digitali di Rai Radio Napoli. Oggi mercoledì 18 marzo 2026. Come state? Come avete passato questa mattinata? State ricaricando le pile per quest'altro pomeriggio e per quest'altra serata? Questo tra l'altro è anche un orario perfetto per il caffè post pranzo. Noi, come sempre, ci sentiamo per un'ora fino alle 16, ma rivolgo un saluto anche a chi magari ci sta ascoltando dalla replica alle ore 22 oppure dal podcast disponibile sulla piattaforma digitale appunto di RaiPlay Sound. E attraverso RaiPlay Sound voi potete ascoltare questa radio e i programmi di questa radio da praticamente qualsiasi parte del mondo. Siamo international attraverso RaiPlay Sound. Noi come sempre continuiamo a parlare di musica urban ma anche indie e cantautorale da Napoli e dai dintorni di Napoli. Oggi parliamo di un po' di concerti di artisti napoletani che sono stati annunciati per le prossime settimane e per i prossimi mesi. Poi, come per ogni mercoledì, oggi ci sarà la rubrica Live Radar in cui scopriamo gli eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, insomma in tutta questa settimana. Iniziamo anche a scoprire le uscite musicali di dopodomani, di venerdì 20 marzo, che sarà un'altra giornata piena di release, usciranno tanti singoli e album che commenteremo insieme. E poi, sempre come per ogni mercoledì, oggi c'è anche la rubrica sulla musica internazionale in cui andiamo parecchio nei dintorni di Napoli scoprendo un po' di link tra artisti napoletani, italiani e la scena musicale internazionale. E io direi, visto che come sempre è tutto pronto, di partire con la musica. Lo facciamo con questa canzone che unisce generazioni diverse, accomunate però dallo stesso groove. LDA, H7 e Tullio d'Episcopo, Andamento lento.

percorso musicale dell'ora di oggi di Around Naples non poteva iniziare meglio. Abbiamo ascoltato Andamento Lento, ancora grazie a LDH7 e al maestro Tullio De Piscopo per averci regalato questa versione, una versione molto importante e che arriva in un momento storico particolare per la musica napoletana. Ne abbiamo già parlato e non ci ripeteremo, ma comunque dimostra ancora una volta quanto groove scorra negli artisti napoletani e che una certa eredità culturale, un certo sound possa essere ripreso perfettamente anche dagli artisti della nuova generazione. Quindi grazie ancora e complimenti. LDH7 tra l'altro in questi giorni sono anche alle prese con i loro Eastour Tour che fanno in giro per l'Italia per presentare il loro disco Poesie Clandestine, un joint album che abbiamo commentato insieme, e degli Eastour in cui appunto incontrano i tanti fan sparsi in giro per il nostro stivale. Iniziamo a parlare proprio di eventi dal vivo e parliamo di un'altra leggenda del rap italiano che ha origini salernitane, precisamente di Scafati. Parlo di Neffa, che qualche giorno fa ha fatto la sua grande data a Napoli per il suo Universo Tour 2026 ed è stata una data storica per lui, una data molto importante perché ha potuto percepire nuovamente il calore del suo popolo, del suo pubblico. Ha fatto un concerto strepitoso con tanti artisti che sono andati lì proprio a vedere, ad assistere al concerto. Naturalmente in scaletta c'erano praticamente brani da tutte le epoche artistiche che ha attraversato Neffa dagli anni 90 fino al 2026, fino al comeback al rap con Calerandaggio, il suo disco del 2025 di cui abbiamo tanto parlato. Ci sono stati anche diversi ospiti che sono saliti sul palco, tra cui Livio Cori, che si è presentato energicamente e arrivava, pensando un po', da Los Angeles, è tornato a Napoli per duettare in napoletano nel singolo Né Cagnati Niente, una combo di rap alla Livio e soul alla Neffa. E allora l'ascoltiamo insieme, Livio Cori e Neffa, Né Cagnati Niente.

né fa con né cagnate niente su Rai Radio Rave Napoli. In realtà da quando è uscito questo brano sono cambiate tantissime cose, anche e soprattutto per quanto riguarda la scena musicale napoletana e italiana, e ascoltando questo brano mi è venuto di nuovo in mente l'appello che abbiamo fatto a Giovanni qualche giorno fa, se non erro un paio di settimane fa. Infatti gli abbiamo chiesto, a nome insomma di tutti i fan che vogliono sentire Neffa cantare

concerti annunciati in queste ore, in questi giorni, sempre a Napoli, sempre da parte di artisti napoletani. Nicola Siciliano ha annunciato la sua grande data alla Casa della Musica per il 9 aprile 2026, il suo primo concerto ufficiale, molto grande, che sta preparando proprio in questi giorni, sta preparando anche la scaletta di questo live. Sicuramente ripercorrerà un po' tutti i progetti che ha droppato da Napoli 51 fino ad adesso, e anche Le Scimmie hanno annunciato un nuovo live, un nuovo concerto per il 30 aprile 2026 al Duel Club a Pozzuoli. Le Scimmie sono tornate con un album dopo un po' di anni dal disco di esordio che ha cambiato un po' le regole della trap a Napoli. Sono tornati con il disco Alfa e Omega, che abbiamo commentato proprio alla fine del 2025, nelle ultime puntate dell'anno scorso. Ecco, tornano anche in concerto insieme. Lele Blade e Vale Lambo sono pronti a cantare insieme ai tanti fan che hanno a Napoli, ma che giungeranno anche dai dintorni della città. E allora ascoltiamo proprio Le Scimmie con un singolo estratto da Alfa e Omega.

0: Le scimmie con Gelusete su Rai Radio Rev Napoli. Le scimmie, per chi non dovesse saperlo, è un duo di rapper napoletani che ha fatto la storia della trap a Napoli, costituito da Vale Lambo e Lele Blade. I due hanno poi delle importanti personali carriere, e c'è anche un piccolo fan fact, una piccola curiosità riguardo questa canzone, perché abbiamo ascoltato Gelusete, ecco, Vale Lambo nel suo ultimo album, ultimo mixtape anzi, che ha droppato, e cioè Angeli Violenti, ha un pezzo che si chiama in maniera molto simile, non si chiama Gelusete bensì Gelusemè. Ora, riflettendo su questa cosa, sono curioso di sapere se sia stato fatto apposta oppure no, se magari un brano è la risposta dell'altro o viceversa. Lo scopriremo. Nel frattempo, tra poco, apriamo la rubrica Live Radar. Prima ascoltiamo Olly.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Non è mercoledì se non c'è la rubrica Live Radar e la rubrica sulla musica internazionale. Partiamo dalla prima di queste due, e cioè la rubrica Live Radar, in cui scopriamo gli eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni. Come sempre, eventi teatrali, eventi musicali, concerti, manifestazioni. Anche questa settimana ci sono parecchie tappe, parecchie date molto interessanti. C'è ad esempio una data del tour a teatro di Maurizio Merluzzo. Anche Angelo Pintus farà due date, una venerdì 20 e un'altra sabato 21 a Napoli, e poi ci sono le due date speciali di Serenata a Napoli di Serena Rossi, un bellissimo spettacolo in cui Serena canta e interpreta vive delle canzoni bellissime della tradizione della musica napoletana, venerdì 20 marzo e sabato 21 marzo. Domani sera, giovedì 19, ci sarà anche un bellissimo evento dedicato a Pino Daniele, un memorial che si chiama Io sto vicino a te, arrivato all'undicesima edizione, e a questo evento, che si terrà al Palapartenope, che però se non erro è già sold out, parteciperanno tantissimi artisti. Tra gli artisti annunciati ci sono Eugenio Bennato, Carima, il grande Walter Ricci, Pietra Montecorvino, Pier Davide Carone, Ciccio Merolla, Massimo Iovine, Roberto Colella, Valentina Stella, Tommaso Primo, Newt, Viscardi, Lebanesis, Federico Di Napoli, Vesuviano, Nicola Siciliano, Greg Rega, Miro Di Mare, Gabriele Esposito, Davide Shorty. Insomma, sono davvero tantissimi e si prospetta essere una bellissima serata dedicata appunto al grande Pino. E visto che ne abbiamo parlato, tutte le scuse sono buone per ascoltare la voce immortale di Pino. Quando?

Che emozione, abbiamo ascoltato il grande Pino con Quando su Rai Radio Rave Napoli. Io non riesco ad ascoltare questa canzone senza pensare alla scena in cui Troisi suggerisce a Pino di cambiare delle parole del testo. Infatti il testo originale faceva "e vivrò, si vivrò tutto il giorno per vederti ballare fra i ricordi di una vita normale", mentre Troisi suggerì di cambiare le parole, che poi sono state incise e sono diventate quelle ufficiali tra virgolette, e la nuova versione suggerita da Troisi fa, come avete sentito e come conoscete sicuramente a memoria, "e vivrò, si vivrò tutto il giorno per vederti andar via fra i ricordi e questa strana pazzia". Che poesia questa canzone e che bellezza era anche il rapporto tra Pino e Massimo Troisi. Noi proseguiamo con le news di oggi. Dopo aver parlato degli eventi a Napoli e dintorni in questi giorni all'interno della rubrica Live Radar e dopo aver scoperto un bel po' di appuntamenti di artisti napoletani nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, iniziamo a parlare anche delle uscite musicali di dopodomani, di venerdì 20 marzo, e partiamo sicuramente da uno degli album più attesi, e cioè il nuovo album di Night che si chiama Io Individuo. Night ha droppato la tracklist sui suoi profili social nella giornata di ieri. Sono 13 brani in questo progetto, un solo featuring e due brani già editi, che sono Un Uomo e Prima Che, il brano con cui ha partecipato quest'anno al Festival di Sanremo. Il disco si apre con la canzone Scrivendo, il secondo brano della tracklist si chiama Esistere più di me, tra parentesi, il terzo L'Astronauta, il quarto Ci nasci ci muori, il quinto è Un Uomo già edito, il sesto Origini interludio, il settimo brano è Punto d'incontro, poi c'è il brano Forte, il nono brano si chiama Stupido pensiero ed è in collaborazione con Elisa, unico feat del disco, il decimo pezzo è Prima Che, appunto il brano sanremese, l'undicesimo Addio XX, il dodicesimo Essere noi e il tredicesimo brano ed ultimo della tracklist è Contraddizioni interludio. Che aspettative avete per questo progetto di Night? Sicuramente essendo lui un liricista ci dobbiamo aspettare un disco scritto in maniera molto matura, complessa e interessante. Lo commenteremo insieme. Nel frattempo ascoltiamo Night con Prima Che.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Non si è snaturato Night con Prima che, il soprano sanremese. Siamo in attesa anche del suo album, che appunto, come dicevamo, uscirà dopodomani, venerdì 20, che sarà un'altra giornata piena di release da Napoli e dai dintorni di Napoli. Verranno droppati altri album molto interessanti, come il disco dei Subsonica che si chiama Terre Rare, anche il nuovo album di Macello che si chiama Pensieri Cattivi, e c'è anche il nuovo album di Chiello, un altro artista sanremese. Questo disco si chiama Agonia. Per ora Chiello non ci ha spoilerato tracklist o eventuali featuring all'interno di questo progetto. Credo che insomma lo scopriremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, e ne parleremo insieme. Per quanto riguarda i singoli, escono tanti brani, tra cui una collaborazione tra Giuli e Coez. Questo brano si chiama Quelli come me e rappresenta la prima collaborazione tra Coez e Giuli. Naturalmente ascolteremo e commenteremo tutti questi progetti insieme. Nel frattempo proseguiamo con la musica di quest'ora di oggi e poi apriamo la rubrica sulla musica internazionale.
2: Mi cut, poi mettono per spalta, piglia acqua e vinto come ha fatto Presidente con Victor Osimhen sotto mini gelair, perché sta fa silenzio. Shhh, oggi rinnuto tra stadio, rindo ti imbagato, rigno un bicchiere d'acqua, la gente non mi chiama gelair, mi chiama perché se lo vado

Abbiamo ascoltato prima Jewelry e poi Fra Quintale su Rai Radio Rev Napoli. Fra Quintale è proprio quel tipo di artista che viene ascoltato soprattutto in primavera e in estate, e manca ormai sempre meno all'inizio della primavera. Sta arrivando pian piano, sta praticamente dietro l'angolo anche Pasqua e Pasquetta, quindi in queste settimane sicuramente ascolteremo di più Fra Quintale e canzoni dalle vibe estive. Poi non ci dimentichiamo che manca sempre meno alle release dei singoli estivi di quest'anno e anche alle battaglie per contendersi la hit dell'estate 2026. Nel frattempo non ci perdiamo in chiacchiere, continua l'ora di oggi, mercoledì 18 marzo, di Around Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di un po' di concerti a Napoli, della grande data che ha fatto Neffa, di altre date nelle prossime settimane, delle scimmie di Nicola Siciliano. Poi c'è stata la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e abbiamo anche iniziato a scoprire le tante release musicali di dopodomani, venerdì 20 marzo. Ora, come in ogni mercoledì, è giunto il momento della rubrica sulla musica internazionale, in cui andiamo parecchio nei dintorni di Napoli, andando a vedere cosa succede in Europa, negli Stati Uniti, nel Sud America, insomma in generale nel resto del mondo, e spesso e volentieri troviamo dei link interessanti anche tra artisti napoletani, italiani e la scena musicale internazionale. Partiamo proprio da uno di questi link, parlando ancora della Salda Vinci mania in Europa in vista dell'Eurovision 2026. Perché parliamo ancora di questo? Perché persino i profili social dell'Eurovision hanno postato il balletto di Salda Vinci che ha fatto con Mara Venier. Ci sono dei trend europei che stanno spopolando ultimamente, ci sono i video delle reaction di artisti, di fan europei che appunto reactano alla performance che ha fatto Salda Vinci durante la finale del Festival di Sanremo. E lo stesso Sal si è espresso a Sanremo Top, il programma che ha condotto Carlo Conti nelle due settimane dopo il festival. Ha detto Sal che è molto carico per l'Eurovision, che si sente onorato di rappresentare il suo paese e che la canzone la canterà in italiano così come è nata. Insomma, la sta gasando Sal. Noi facciamo il tifo per lui e speriamo in un grande risultato. Nel frattempo lo ascoltiamo con Per Sempre Sì.

0: Embassy.
1: Voglio, ma voi lo immaginate il momento in cui Sal Da Vinci salirà sul palco dell'Eurovision, canterà questa canzone e farà la sua coreografia? Io immagino e spero anche che tutti i presenti facciano la coreografia con lui, insomma, le mosse che si fanno nel ritornello con il Sarrap Sempre Sì. Abbiamo ascoltato Per Sempre Sì di Sal Da Vinci su Rai Radio Rev Napoli, parlavamo proprio della Sal Da Vinci mania che si respira un po' in Europa in vista dell'Eurovision che si terrà a maggio. Proseguiamo con le news di questa rubrica sulla musica internazionale di ogni mercoledì e parliamo di un po' di progetti italiani che hanno debuttato molto bene nelle classifiche mondiali. Infatti, tra i 10 migliori debutti di progetti che sono usciti venerdì scorso al mondo, ci sono ben due posizioni ricoperte da progetti italiani. Al decimo posto, infatti, troviamo Calcinacci, il nuovo album di Fulminacci, mentre all'ottavo posto troviamo Crack Musica 2 di Tony F e Side Baby, il joint album che hanno fatto i due ex membri della DPG che hanno fatto questa operazione nostalgia, riportando 10 anni dopo la seconda parte di un capitolo che è stato importantissimo per la trap in Italia. Abbiamo tanto parlato di questo progetto, naturalmente se volete sentire tutte le chiacchierate che ci sono fatte, ci sono le puntate precedenti di questo programma in podcast su Reply Sound. In particolar modo per questo argomento dovete recuperare la puntata di venerdì scorso del 13 di marzo. Complimenti a questi artisti che sono riusciti a entrare nelle classifiche mondiali. Noi ascoltiamo Tony Boy e poi parliamo di altri progetti della scena internazionale lasciati in questi giorni e dei grandi risultati di Bad Bunny. Prima Tony Boy.

In questi giorni è stato registrato un altro record molto importante per la musica a livello mondiale, perché Kiss All The Time Disco Occasionally, il nuovo album di Harry Styles, ha venduto 186.000 vinili nella prima settimana. È record per un artista maschile. Harry ha battuto se stesso, perché il primato apparteneva a Harry's House, il suo precedente album, che aveva venduto 182.000 vinili in 7 giorni nel 2022, e questo è il miglior risultato praticamente dal 1991 in poi. Parleremo nelle prossime puntate anche del trend, che ormai non è più un trend, del vinile, del ritorno del vinile e di quanto sia impattante per il mercato musicale italiano e mondiale in questi ultimi periodi, perché ci sono stati dei dati altissimi nel 2025, ma di questo ne parleremo. Comunque Harry Styles, a parte le migliaia e migliaia di copie che ha venduto, ha ricevuto anche tanti complimenti per questo nuovo album, che è un viaggio che parte con Aperture, il primo singolo, e continua con il resto dei brani. A proposito di record, anche Bad Bunny ha battuto un bel po' di record in questi primi mesi del 2026. Infatti in quest'anno solare è riuscito a raggiungere la prima posizione con The Beat Realmas Photos delle piattaforme di streaming, ed è stato il primo artista latino a farlo, e anche il primo artista latino a superare i 100 milioni di ascoltatori mensili nelle piattaforme di streaming in questo 2026, in questo nuovo anno. Insomma, è iniziato l'anno con la vittoria del Grammy e poi c'è stato l'halftime show del Super Bowl. Tra poco commentiamo le classifiche mondiali dei singoli più ascoltati nelle piattaforme di streaming. Ascoltiamo prima l'ultimo singolo di Okra, Q2 Parola.

tre voci uniche, Okra, Operrote e Peppo con il singolo Q2 Parola su Rai Radio Rev Napoli, un brano che abbiamo commentato nella puntata di ieri di Around Naples. E allora, prima di chiudere questa rubrica sulla musica internazionale per questo mercoledì, dobbiamo dare uno sguardo anche alle classifiche dei singoli più ascoltati al mondo nelle piattaforme digitali di streaming in queste ultime ore e in questi ultimi giorni, perché ci sono tante new entry e tante novità rispetto alla settimana scorsa. Innanzitutto risale Bad Bunny, che abbiamo nominato prima, con diversi brani come Titi Me Pregunto, come E.O. che sta intorno al 24esimo posto, come Nueva Iola al 17esimo, Baile Inolvidabile al 15esimo, e c'è The Beatles Almas Photos al 4° posto. Sale anche Harry Styles con diversi brani estratti dall'album Kiss All The Time Disco Occasionally, il più alto in classifica è American Girls all'8° posto. Al 3° posto in classifica troviamo Risky Tall di Bruno Mars, al 2° Baby Doll di Dominic, mentre al 1° posto troviamo Stateside plus Zara Larsson, che fa quasi 5 milioni di streaming ogni 24 ore. E signori, anche nelle classifiche mondiali abbiamo un altro caso di trend social che traina una canzone. Parlo di Baby Doll, che ieri stava al 1° posto addirittura nelle classifiche mondiali, un brano che è stato portato così in alto in quest'ultimo periodo grazie a un trend virale su TikTok e grazie anche alla serie TV Euphoria. E con questo chiudiamo la rubrica sulla musica internazionale per questo mercoledì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples.

Siamo arrivati già quasi alla fine dell'ora di oggi, mercoledì 18 marzo di Around Naples con Silvio Martino. Anche oggi una puntata intensa, piena. Abbiamo parlato di tantissime cose, di un po' di concerti a Napoli nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, la data delle Scimmie, la data di Nicola Siciliano. Abbiamo anche commentato il concerto che ha già fatto Neffa nella sua Napoli. Poi c'è stata la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, durante tutta questa settimana. Abbiamo scoperto anche un po' di release musicali di Dopodomani, venerdì 20 marzo. Abbiamo parlato della tracklist del disco di Night e di altri singoli e album che verranno rilasciati. E poi, come in ogni mercoledì, anche oggi c'è stata la rubrica sulla musica internazionale. Abbiamo parlato della Salda Vinci Mania che spopola per l'Europa in vista dell'Eurovision. Abbiamo visto i grandi risultati di Fulminacci e Tony F e Side Baby per quanto riguarda i migliori debutti al mondo di progetti rilasciati la settimana scorsa. Abbiamo parlato di Harry Styles, Bad Bunny. Abbiamo commentato anche le classifiche mondiali. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e ricordo a tutti che è disponibile anche il podcast di questo programma, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. Passate un buon pomeriggio e una buona serata, a domani, ciao a tutti.

quanto poi ci avrebbero da dire, Francè, anche se fossi una persona normale. E chi ti punta il dito in genere, tra l'altro, non è per niente meglio di chi vuole accusare.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi accompagneremo in un viaggio che parte da Napoli attraverso il jazz, incontra la canzone d'autore e arriva nel cuore del Sannio, dove tra pochi giorni prenderà il via uno dei festival più attesi dell'estate. Apriremo la puntata con un progetto che sta già facendo parlare di sé e che nasce dall'incontro tra due artisti profondamente diversi ma perfettamente complementari, Simona Bo e Francesco Capriello. Due singoli già pubblicati, Mi perdo a Napoli e Samba del mattino, rappresentano soltanto l'inizio di un percorso molto più ampio. Un album in lavorazione, una vera e propria factory artistica che coinvolge musicisti straordinari, tra cui Emilia Zamuner, e che punta a diventare uno spettacolo capace di attraversare piazze, teatri e, perché no, anche i confini del nostro paese per avere un respiro internazionale. Con Simone e Francesco entreremo nel laboratorio creativo di questo progetto, capiremo come nasce una canzone, come si intrecciano le contaminazioni musicali e come una città come Napoli possa diventare ispirazione, linguaggio e punto di partenza per una musica che guarda al mondo. E sarà bello avere con noi Francesco Capriello, l'anima e l'ideatore di questo progetto, e Simona Bo, una delle voci più intense e riconoscibili della scena italiana, un artista capace di trasformare ogni interpretazione in un racconto autentico e viscerale. Nella seconda parte della trasmissione invece ci sposteremo sotto le stelle di Pietrelcina, dove dal 27 al 30 luglio torna la 22esima edizione del Jazz Sotto le Stelle Pietrelcina Festival. Il titolo scelto quest'anno è già un programma, Note narranti, perché il jazz, forse più di ogni altro linguaggio musicale, racconta. Racconta attraverso l'improvvisazione, attraverso il dialogo tra strumenti, attraverso il silenzio, le pause e le emozioni. Ogni concerto è una storia diversa, ogni assolo è una pagina che viene scritta davanti al pubblico. A guidarci alla scoperta del festival sarà il direttore artistico Giovanni Russo, che ci presenterà un cartellone di assoluto prestigio. Si parte il 27 luglio con Valentina Fedullo Trio, il 28 luglio sarà la volta di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, il 29 ci sarà Lorenzo Engeller e il 30 luglio gran finale con Invadenze, che vedrà protagonista proprio Engeller insieme a Simona Bo, ospite speciale della serata conclusiva, uno degli appuntamenti più attesi del festival. Insomma, una puntata tutta da vivere, fatta di incontri, musica, racconti e progetti che guardano al futuro senza dimenticare le proprie radici.

0: Buongiorno, benvenuti. Oggi abbiamo il piacere di ospitare due artisti che sono riusciti a creare un ponte perfetto tra Mediterraneo e il Brasile dopo il successo di Mi Perdo a Napoli. Francesco Capriello e Simona Bo tornano a collaborare con un nuovo luminosissimo singolo, Samba del Mattino, un brano che unisce la solarità della samba, l'eleganza del jazz e la poesia della quotidianità. Benvenuti, ciao Simona, ciao Francesco.
1: Ciao Francesca.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Grazie di essere qui con noi. E appunto, Samba del Mattino l'abbiamo appena ascoltata, è un brano potentissimo, non potevamo iniziare la giornata in maniera migliore. Com'è nato questo pezzo?
2: Intanto buongiorno a tutti. Devo dire la verità, è nato in un posto che io amo e che ho frequentato tantissimo, che si chiama La Gaiola. Tanto tempo fa io stavo alla Gaiola e avevo una chitarra in mano e la prima frase melodica, la prima ispirazione mi è venuta proprio lì, quindi guardando il mare.
0: Vabbè, un luogo magico.
2: Un luogo magico e raccontando, guardando una coppia che era lì felicemente innamorata a godersi questa mattinata, e ho avuto l'ispirazione e immaginato appunto una canzone con un testo che parlasse di questo, semplice, spero non banale, ma che raccontasse un po' la semplicità del mattino, del volersi bene in maniera semplice, senza troppi fronzoli, facendosi bastare una barca a vela, un raggio di sole, un'onda per stare bene. Ecco,
0: vabbè, non mi sembra poco in realtà, perché poi dopo la vera gioia e la vera felicità è fatta proprio di cose semplici, però in cui uno si sente completamente, come diceva Ungaretti, non so, fibra dell'universo. Quando uno si sente fibra dell'universo, basta veramente un raggio di sole, uno sciabordio del mare, e poi se c'è una barca a vela, per ancora meglio, perché per superare l'orizzonte, andare lontani.
2: E se mi permetti, è stato anche, diciamo, una, dal punto di vista compositivo, un'esigenza quella di raccontare qualcosa di leggero e positivo, visti i tempi. Io sono assolutamente per la denuncia e tutto quello che sta succedendo, ci mancherebbe, l'ho fatto anche e lo faccio, però non dimentichiamoci la leggerezza e la positività, perché oggi abbiamo bisogno, una delle ricette secondo me è quella di essere più positivi, di iniziare a ripensare in maniera positiva e semplice. Forse è una ricetta giusta, forse, come dire, vorrei tanto che venisse decomposto tutta questa complessità che c'è. Io sono per la semplicità e spero che un po' di positività ritorni. Siamo troppo senza speranza, ahimè.
0: Sì, c'è troppa disillusione e ben vengano brani come questi a riportarci energia positiva. E Simona, invece per te com'è stato interpretare questo brano?
1: Beh, tu sai che io interpreto spesso la musica brasiliana, quindi cantare un brano originale con questo accompagnamento samba, quindi ritrovarmi in questo mood che sento mi appartiene tantissimo, è stato molto semplice, ti dico. Mi sono lasciata coccolare da questa musica quando sono venuta in studio. È stato veramente facile, nel senso, mi sono sentita coccolata da queste onde del mare. Io sentivo le onde del mare all'interno della canzone, e quindi questa canzone è un sospiro, veramente una canzone cantata di prima mattina al risveglio, proprio un risveglio dolce con la persona che ami accanto.
0: Bellissimo, riesci veramente a farci sentire questa atmosfera addosso, farci entrare in questo mood. E tu hai questa capacità, secondo me, grandiosa di esprimere energia anche da ferma. Hai questa grande aura positiva e soprattutto questa grande aura di forza. Quando devi interpretare una canzone, come ti poni anche psicologicamente? Come riesci a fare un testo tuo?
1: Guarda, io chiudo gli occhi e cerco di stare in ascolto con quello che hanno provato a sentire gli altri musicisti, a quello che l'autore, in questo caso Francesco, ha provato a mettere all'interno della canzone, cercando di non strafare. Quindi in questo caso era proprio un sospiro. Samba, samba del mattino. Non dovevo fare niente di più. Era solo un dire e niente, questo.
0: Cioè, comunque un incontro che si è rivelato essere assolutamente positivo, perché già appunto Mi Perdo a Napoli eravate riusciti ad unire le vostre anime artistiche.
1: Sì.
2: Sì, dunque, giusto per descrivere bene, allora questo è un progetto che definirei, diciamo, una factory, quella che, diciamo, sto cercando di... Io ho sempre amato molto la factory, cioè la collaborazione aperta tra musicisti, essendo anche un compositore. Con Simona, io in questa factory, ci tengo a dire, ci sono sicuramente due cantanti che stanno collaborando con me, che stimo molto, una è Simona Ambo e l'altra è Emilia Zamone. Con Simona abbiamo deciso di intraprendere dei brani, una linea un po' eclettica, dalla la samba a Mi perdo a Napoli.
0: Qual è la genesi di quest'altro brano?
2: A Mi perdo a Napoli è un brano che ho scritto l'anno scorso, un brano che racconta sempre forse dell'amore, di un amore un po' distorto, ma tutto sommato di un amore che finisce e che il partner a tutto sommato si fa bastare Napoli per alleviare i propri dolori. Dice: preferisco perdermi, mi perdo nella bellezza di Napoli, perché poi Napoli, essendo bella e quindi trasmettendo un valore di bellezza assoluto, va bene anche Napoli, come potrebbe essere il mare, come potrebbe essere un abbraccio. La bellezza fa stare bene chiunque. Quindi il partner che viene deluso da questa storia d'amore si perde a Napoli. Simona anche qui secondo me l'ha interpretata in maniera giusta, meravigliosa. E
0: in questo primo brano le sonorità sono differenti rispetto a Samba del Mattino,
2: di tutt'altra natura, perché ha delle sonorità elettroniche, quindi mentre Samba del Mattino l'abbiamo tutto suonato
1: acustico
2: proprio. Fender Rhodes, chitarra, proprio suonato come si fa, senza intelligenza artificiale, neanche qui c'è, ma naturalmente ci sono suoni elettronici che io, insomma, questa musica elettronica la faccio da tanti, più di 20 anni, e ho fatto un lavoro di design musicale, e quindi con Simona abbiamo deciso di fare quest'altro pezzo, Mi perdo a Napoli, che, se posso dire una piccola aneddoto, ha un vocoder. A Simona ho messo un vocoder, ma io, da, diciamo, persona anni 90, ragazzo degli anni 90, il vocoder lo vedevo non come un correttivo, l'ho visto sempre come un colore, e quindi sono rimasto un attimo così, ho tentennato, un po' confuso dal fatto che poi oggi lo interpretano come correttivo, ma io, da vecchio boomer, l'ho utilizzato perché mi piaceva quel suono, mi piaceva quella soluzione artistica, e lo voglio dire a tutti: per me l'autotune, se si deve usare, lo devono usare sempre solo quelli che sanno suonare
0: e anche cantare, aggiungerei.
2: Non è correttivo, è uno dei tanti strumenti, come il riverbero, il delay, che, se usato in maniera artistica, per me è un validissimo, come si dice in gergo tecnico, validissimo

0: amplificare, per creare effetti, per amplificare le emozioni che si possono raggiungere anche in maniera soltanto vocale, ma non per sostituire delle capacità che noi poi sappiamo che Simone ha una voce stratosferica.
1: Sono dei colori sulla tavolozza.
0: Per cui è qualcosa di diverso e dare, come hai detto tu giustamente, un colore, una sfumatura diversa.
1: Pensiamo agli anni 60, quando è nata la chitarra elettrica, il basso elettrico che veniva chiamato chitarra basso. Immaginiamoci i musicisti degli anni 30 e anni 40 quanto avranno criticato questo tipo di strumento. E poi abbiamo visto invece che avevamo imparato a usare come strumento anche l'elettricità, utilizzabile come strumento musicale. Quindi dal punto di vista creativo tutto è consentito. Quello che appunto forse non dovrebbe essere consentito è il falso. E su quel discorso sono d'accordo, l'autotune, ma quando non è usato così è un bellissimo, secondo me, strumento.
0: Ne abbiamo parlato, adesso è arrivato il momento di ascoltarlo. Mi perdo a Napoli.

0: Perdo Napoli, Francesco Capriello e Simona Bocca. Abbiamo il piacere oggi di avere qui con noi in studio a diretta live. Simona, Napoli è una città che da sempre vive di incontri, di contaminazioni e identità che si intrecciano. In qualche modo mi sembra che anche tu, per la tua storia personale, incarni questa ricchezza, queste molteplici anime della città. In che modo dialogano dentro di te le tue radici e la tua napoletanità, e quanto questo incontro ha plasmato anche il tuo percorso artistico?
1: Allora, io, come tutti i napoletani che amano tantissimo Napoli, odio tantissimo Napoli per una serie di aspetti che sappiamo benissimo portare in basso questa città. Io sono nata a Termoli, però mi definisco napoletana proprio 100%, perché insomma all'età di 3 anni mi sono trasferita qui, sono stata adottata da una famiglia napoletana, papà è di via Egiziaca Pizzo Falcone, quindi proprio alle spalle di Piazza del Plebiscito. E all'interno della musica, ovviamente la musica popolare, quella antica, è quella che più mi tocca l'anima. Negli ultimi anni ho collaborato con artisti come Yars Nova, che portano in tutto il mondo in giro la musica popolare napoletana, campana, insomma del sud, e mi ci ritrovo tantissimo, perché a me la musica popolare del mondo mi piace tantissimo. Quindi il rapporto che ho con questa città, con questa musica, e attraverso la collaborazione con questi artisti, e anche con quelli che hanno collaborato con Pino Daniele. Quindi io mi ritrovo a cantare le canzoni che definiscono, che hanno parlato della bellezza di Napoli, ma anche del suo contrario, anche delle contraddizioni di questa città. Insomma, credo sì, come dici tu, un pochino di incarnare un po' i vari aspetti, cantando diversi generi con diversi gruppi, anche con i 99 Posse. Loro parlano delle

0: problematiche napoletane, del popolo napoletano.
1: Appunto, è città di 99 posti, sì, dove c'è sempre anche uno sfondo sociale, la musica diventa motivo per smuovere le coscienze. Tu sei un'artista molto sfaccettata e podridica, capace appunto di essere la vocalist e la frontman dei 99 posti, di cantare a fil di voce quasi con Cagnolo Guercio, con Dario Sansone, adesso questo progetto con Francesco Capriello, in cui invece ritrovi la leggerezza e la semplicità del vivere. Per te la musica che missione ha?
0: Ah, la musica ha la missione di, oddio, salvare il mondo, no, salvare una parte di mondo, salvare per quanto è possibile il mondo. Quando ho iniziato, quello che mi sono detta è ovviamente: se canto non può essere fine a se stesso il cantare, ma quello che posso portare alle persone, che sia un conforto, che sia una melodia salvifica, che sia la nascita di un nuovo pensiero, di un nuovo modo di guardare le cose. Ho scritto delle canzoni che parlano di inclusività, insomma, se può aprire gli occhi, se può creare comunità, un senso di appartenenza, per me questo è l'obiettivo, è il mio, l'utilità che io ho sul pianeta Terra. La mia missione è questa: cercare di aiutare con la mia voce e con la musica, portare gioia.
1: Che bello, sei proprio una militante nella musica nel senso più ampio del termine, ed è molto bello. Francesco, mi perdo a Napoli. A volte si dice che per ritrovarsi bisogna perdersi, soprattutto in una città come Napoli, che, come diceva anche Simona, è ricca di stimoli, ricca di sfaccettature, di colori. Prima parlavamo di colori, è una di quelle tavolozze, io penso, più ricche che si possa trovare al mondo, dove proprio per il suo essere porosa, contaminata, anche se a volte il termine contaminato non mi piace molto, perché sembra che ci sia qualcosa di puro, invece parlerei più di fusione, di commistioni di genere, di lingue, di civiltà che si sono succedute e creano proprio la ricchezza dell'essere napoletani.
2: Assolutamente, io sono d'accordo con questa tua prefazione, perché innanzitutto la mia visione di Napoli, poi come quella un po' di tutti, è una non visione. Innanzitutto è difficile contenere Napoli in una definizione, perciò già questo ci fa perdere, già solo per definirla ci smarriamo. Perché? Perché naturalmente è sicuramente una città non multietnica ma multiculturale, e questo, per ritornare a quello che diceva Simona, potrebbe essere una tipica descrizione, perché abbiamo vari strati sociali che tra loro interagiscono, e questo naturalmente crea quel caos tipico della città e crea anche la sua caratteristica. Naturalmente Napoli, per comprenderla, diciamo, non basterebbero sei vite. Quello che a me piace raccontare di quello che io percepisco di questa città è il suo aspetto culturale. Infatti Napoli è musica popolare, ma in realtà è musica colta anche nel suo aspetto più popolare, proprio perché, come dicevi tu, ha avuto tantissima fusion da una cosa che pochi ricordano ogni tanto: l'origine, per esempio, della musica napoletana nel 600, Cimarosa, che veniva da Aversa, figlio di una lavandaia di Aversa, quello che poi ha portato la canzone italiana la dobbiamo all'opera buffa, l'abbiamo a lui, non l'ha inventata lui ma l'ha aggiustata, l'ha portata ad alti livelli. Ecco, Cimarosa poi prese impiego, questa è la cosa interessante, da Caterina la Grande, che è la più grande corte che c'era nel 600 in Europa, a San Pietroburgo. Quindi questo per dire che subito la musica napoletana, dopo, appena nasce la canzone napoletana all'interno dell'opera buffa di Cimarosa, diventa internazionale. Quindi Napoli ha fatto sempre eco, da subito, da sempre, e questo è il suo aspetto, e questo la rende bella. Poi ha i suoi problemi, ma i problemi di Napoli sono atavici, sono problemi che purtroppo ristagnano nella solita mala politica, ristagnano in una divisione, non ce lo dimentichiamo, in Unità d'Italia che ci ha penalizzato, ristagnano negli spagnoli che ci hanno portato quello. Quindi ci sono tante ragioni per comprendere la città, ma ricordiamoci che qualsiasi siano i problemi che ci sono qui, la bellezza di questa città sta neanche nella bellezza estetica, ma sta nel posto dove ancora c'è un briciolo, credo, se non voglio fare definizioni, ma c'è un briciolo di umanità, quella puoi trovare, ed è questo secondo me la sua salvezza.
1: Allora, due elementi importanti: internazionalità e umanità. Questo progetto, diciamo, compone entrambi questi elementi, perché ha unito musicisti d'eccellenza della scena jazz e world, per cui veramente rappresenta nella maniera migliore l'anima di Napoli, ma anche questo progetto che vuole diventare internazionale, vuole parlare a tutti.
2: Sì, sì, è un progetto che vuole parlare a tutti. Io nella mia, diciamo, in punta di piedi faccio da tanto tempo questo mestiere, ma da poco mi metto proprio in prima persona, perché ho sempre scritto per altri, per film, eccetera, ma e lo faccio proprio per, anche per il divertimento, il gusto artistico, di essere coerente con la cultura artistica napoletana, che è una cultura internazionale. Quindi, lo ripeto, lo faccio senza, così, in maniera presuntuosa, ma ci provo.
1: In realtà è proprio una band, che è la Frankie Cap Band.
2: Sì, Frankie Cap Situation, che è stata, la fondai nel lontano 2002-2003, poi ha avuto momenti in cui la dovevo lasciare e prendere, fatto da un organico che mi piace molto, diciamo, fatto da grandissimi colleghi musicisti. Voglio, in questo momento alla batteria c'è Salvatore Rainone, se li posso dire, Salvatore,
1: certo,
2: Rainone.
1: Anzi.
2: Poi al basso c'è Vincenzo Lamagna, giusto per dire, l'ex sono stati la base degli Slivovitz negli anni d'oro degli Slivovitz, basso e batteria. Alla chitarra c'è Alessandro Morlando, un chitarrista che io reputo straordinario, eclettico, eccetera. Le violiniste abbiamo Monia Massa al violoncello, Federica Chello e Francesca Strazzullo ai violini. Le violiniste adesso stanno con Gioielliere a fare la tournée. E il grande, lo dico perché mi è molto simpatico, Carmine Marigliano al flauto traverso. Insomma, poi c'è Emilia Zamuner, e quindi è una e musicisti che ci ruotano intorno, appunto, che mi ruotano intorno come Factory. Ecco, questo è il progetto.
1: E come si svilupperà in futuro? Simona, cosa ne pensi? Questa collaborazione cosa ci farà vedere?
0: Beh, innanzitutto Francesco ha già composto questo brano che è inciso e pubblicato, che si chiama Reel. Noi lo reincideremo e lo pubblicheremo.
1: Possiamo anche già ascoltarlo?
0: Possiamo già
1: dici,
0: ascoltarlo,
1: Francesco,
0: sì.
1: Ci autorizzi a sentirlo?

0: Allora, questo era Reel di Francesco Capriello, in cui è proprio campionato una voce, l'hai scomposta musicalmente con le note, sei riuscito a ricreare proprio questo canto, e poi invece avremo presto la bellissima voce di Simona, giusto?
1: Sì, questo è un brano che faceva parte di un disco che ho fatto di musica strumentale elettronica, che si chiama proprio Reel il disco, e quindi questo brano in particolare è stato, ho campionato una voce, nel senso che l'ho scomposta e ho creato io la melodia, tipico dei dischi elettronici. Poi live l'abbiamo provato a fare con Simona, ho fatto cantare, lei ha bozzato un testo al volo, ma adesso ci stiamo lavorando ed è visto che ci piace l'effetto che fa, adesso la riregistreremo con la vera voce di Simona.
0: Simona, io so che tu sei in costante ricerca anche di te stessa, sei una grande cantante, però lavori anche al teatro, cerchi sempre di migliorare, di perfezionarti, fai una grande ricerca su te stessa.
2: Allora, io ultimamente, negli ultimi anni, ho fatto diversi spettacoli teatrali e quindi sugli articoli di giornale mi definiscono attrice, anche se poi fondamentalmente c'è uno spettacolo che porto in giro per le scuole in cui recito, faccio un monologo, però c'è un altro spettacolo con Lino Guanciale che si chiama Napoleone, con la regia di Davide Sacco, in cui io canto e poi interagisco con l'attore attraverso il movimento scenico. Però la definizione di attrice ancora mi sembrava rubata. Allora mi sono iscritta a un corso di teatro, questo che dura una triennale, proprio qui vicino a Mergellina, Cantieri Stupore, e quindi io sto studiando recitazione, perché se deve essere scritto là sopra che sono un'attrice, io mi devo sentire attrice e allora devo studiare. E quindi sì, ho iniziato questo percorso di studio, di ricerca, che mi sta arricchendo, togliendo un sacco di energie, ma mi sta arricchendo tantissimo, e sono molto grata a me che mi sono data questa opportunità e questo tempo e a queste persone meravigliose che ho incontrato in questa scuola.
0: Comunque, anche quando sei su un palco e anche quando interpreti un brano musicale, alla fine anche in quei 3 minuti c'è tutto, c'è recitazione,
2: esatto,
0: c'è voce, ma c'è tutta la tua presenza scenica.
2: Infatti spesso mi dicono, ma come l'hai interpretata bene anche fisicamente. C'è un brano che è uno dei miei cavalli di battaglia, che è Ernestine, si chiama, è un blues, in cui io me la prendo con questa donna con cui il mio uomo mi tradisce, ma insomma sul palco io la interpreto molto fisicamente e al pubblico piace tantissimo, quindi sì, io a volte mi sento più attrice che cantante.
0: E beh, diciamo che poi sono le due facce della stessa medaglia.
2: Sì,
0: e questo
2: sì,
0: ti permetterà anche di portare ancora con più energia, ancora con più presenza, ancora con il tuo carisma che ti caratterizza,
2: sì,
0: questo progetto di cui stiamo parlando appunto con Francesco Capriello anche sui palcoscenici, perché so che, come si usa adesso, sono solamente tutti questi singoli che stanno uscendo, sono prodromi poi all'uscita di un disco e anche di un progetto che andrà in giro per i palchi, per i teatri, per le piazze. Live.
1: Assolutamente, l'obiettivo è quello di creare una carovana musicale con tutti questi brani, un disco. Devo dire, già l'anno scorso abbiamo fatto comunque 2 spettacoli che sono andati molto bene. Io, citando il grande principe De Curtis, 2 dita di vino, diceva Totò, ma che siano 2 dita di vino vere, quando la moglie le voleva annaffiare con l'acqua. Ho fatto 2 concerti, però 2 concerti fatti come piacciono a me, e uno all'Auditorium 900, dove voglio innanzitutto, ne approfitto per ringraziare Phonotype Record, che sono i miei distributori, e uno in Villa Pignatelli per Pignatelli in Jazz. E l'anno prossimo, da settembre, punteremo ad un ventaglio più aperto di date, e con questo spettacolo appunto che girerà. Noi abbiamo fatto questi anticipi, queste 2 date, in realtà erano 2 anticipi di quello che poi sarà il progetto finale, che dovrà portare a questo, speriamo, questo spettacolo con Simona Bo, con tutti i musicisti, con Emilia Zamoner e con anche altre sorprese, forse, non vi anticipo nulla.
0: E quindi queste 2 dita di vino sono diventate una bottiglia,
1: speriamo,
0: da spappare. E per festeggiare alla grande.
1: Assolutamente, speriamo.
0: E io vi auguro tanto successo per questo bellissimo progetto, per questo sodalizio che spero che sia fioriero sempre di cose bellissime, anche perché la capacità di coinvolgere, di portare avanti musicisti, cantanti, fare qualcosa di veramente di bello per la musica, per gli altri, per la città, per creare contenuti, ma anche creare leggerezza come questa samba del mattino, per aprire la giornata di tutti quanti con la giusta energia, la giusta leggerezza, che ricordiamo che non vuol dire assolutamente superficialità, ma anzi la capacità di godere ogni giorno, ogni mattino, aprendo le finestre, aprirsi al mondo nel migliore dei modi, con un sorriso bello, appunto come quello di Simona, dai, diciamocelo.
2: Grazie Francesca.
1: Grazie Francesca, e ne approfitto perché volevo fare i complimenti, lo penso veramente, io in genere sono molto diretto, a questa trasmissione e a quest'idea anche della RAI di avere RAI Napoli, perché è un orgoglio, diciamocela tutta nostro. E devo dire che tu descrivi molto bene la musica, tutta la musica che si fa in questa città, che questa città, noi abbiamo il primo cantante d'Italia che è Juvelier, che è il mainstream per antonomasia, ma abbiamo tutto, e tu lo descrivi, qualsiasi forma musicale interessante che c'è in questa città. E devo dire, ti volevo fare i complimenti perché vi seguo, questo lo dico da fan, ne ha proprio ho fatto, è un abuso, è un abuso, non lo sapevo,
0: vale che non è una visual radio e non vedete,
1: no, però io sono diciamo veramente amando questa città, amando la musica di questa città. Radio Rai Napoli, insomma, è un servizio che trovo della Rai, ecco, il famoso servizio pubblico culturale che ci piace a tutti noi italiani, è questo, diciamo.
0: E noi vi ringraziamo, perché il servizio pubblico, la radio, la televisione, tutti esistono se c'è un pubblico, se c'è chi ci segue, e quindi ben venga, e ti ringraziamo tantissimo, ringraziamo tutti voi radioascoltatori che ci state seguendo in questo momento, perché la radio è dialogo, è un dialogo quotidiano con voi, e siete voi che ci sostenete, quindi grazie. E grazie a tutti gli artisti napoletani, appunto dal Settecento, dalla musica barocca al rap, al trap, passando anche per il neomelodico, per la musica chiaramente d'autore, per la musica classica, tutto veramente, il patrimonio musicale napoletano è ricchissimo, e questo permette a questa radio di spiccare il volo. E poi i napoletani stanno dappertutto, quindi diciamo sta diventando anche questa internazionale, grazie a voi, grazie di essere stati qui con noi, e grazie di questo bellissimo progetto.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Diretta live.

0: Il 27 luglio parte la 22esima edizione del Jazz sotto le stelle Pietrelcina Festival, che si chiama quest'anno Note Narranti. E abbiamo con noi il direttore artistico della manifestazione, Giovanni Russo. Ciao Giovanni, grazie di essere qui con noi, benvenuto.
1: Ciao Francesca, grazie a te per l'ospitalità.
0: Un appuntamento attesissimo per tutti gli amanti del jazz, ma soprattutto perché in questa bellissima cornice di Pietrelcina, dove c'è anche proprio spiritualmente un'atmosfera veramente un po' magica, e il Jazz sotto le stelle ne è la conferma, perché regalerete appunto dal 27 al 30 luglio 4 serate magiche. Come si svolgerà questo festival di quest'anno? Qual è il fil rouge che unirà queste serate?
1: Come hai ben detto, il tema di quest'anno è Note Narranti, perché ogni anno il festival ha un tema che lo contraddistingue. Note narranti perché la musica e il jazz in particolare sicuramente è in grado di, oltre che esprimere dei suoni e di apprezzarli ascoltandoli, ma di narrare proprio delle storie, no? Il jazz poi in particolare, in quanto l'improvvisazione è una sua caratteristica, una sua peculiarità, per cui diventa una narrazione nella narrazione. E quindi gli artisti che sono stati invitati a questa 22esima edizione hanno proprio questa capacità, ognuno col proprio strumento, con la propria tecnica, col proprio gusto, di narrare delle storie musicali.
0: Si partirà allora il 27 col trio di Valentina Fedullo, ci sarà anche Aldo Vigorito, Lello Petrarca, si parte subito alla grande come sempre.
1: Sì, Valentina Fedullo è una bravissima cantante sannita che è già stata ospite nella prima edizione invernale 2 anni fa del festival Jazz sotto le stelle. Presenta questo suo progetto che si chiama Diari di Viaggio, che è un po' una raccolta di canzoni prese dalla musica pop oltre che dal jazz, reinterpretate secondo il proprio gusto, e nell'occasione è accompagnata da due autentici maestri che sono appunto Lello Petrarca al pianoforte e Aldo Vigorito al contrabbasso.
0: Poi proseguiamo il 28 con un altro grandissimo, anzi altri due grandissimi, Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura.
1: Sì, Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura non hanno bisogno di alcuna presentazione. Paolo Fresu è da decenni, insieme anche ad altri, un autentico ambasciatore della musica e del jazz, in particolare italiano, nel mondo. Un musicista di un livello eccelso, una persona deliziosa. Con lui Daniele Di Bonaventura al bandoneon. Sono una coppia che suona da tantissimi anni insieme, quindi sicuramente sarà una serata magica.
0: Anche molto particolare, perché ci sarà anche l'esposizione di quadri del maestro Leonildo Bocchino.
1: Leonildo Bocchino è un pittore di San Giorgio del Sannio, quindi è anche l'occasione per valorizzare col festival il territorio a 360 gradi. Dicevo, è un pittore che è un grande appassionato di musica, di tutta la musica, dal melodramma al rock, al jazz, e dipinge ascoltando la musica. E espone alcuni quadri che sono tratti dalla sua collezione Legacy. Legacy è un disco inciso da Paolo Fresu nel 2024 per la sua etichetta Duke Music. E quindi ci sembrava, diciamo,
0: la scenografia più
1: bellissima, poter arricchire appunto la scenografia, il palco, con queste opere molto belle che sono appunto ispirate dalla musica di Paolo Fresu.
0: È vero, è bellissimo, perché la musica è soprattutto non solo emozione, ma l'emozione che si trasferisce attraverso immagini. A me capita sempre, soprattutto quando ascolto la musica, immaginare qualcosa, e io credo che tutti gli artisti, quando suonano, provano delle emozioni, ma vedono davanti a sé sempre delle immagini. E è un'arte che riesce veramente a coinvolgere a 360 gradi non solo l'udito e il cuore, ma veramente anche gli occhi, l'immaginazione, a far viaggiare. E attraverso questi quadri noi potremo viaggiare non solo nelle nostre emozioni, ma anche in queste immagini di questi quadri bellissimi di questo grande artista.
1: È proprio così, è proprio così. Poi lui sarà presente, lui è veramente un grande artista che ha esposto e continua a esporre in sedi prestigiose, da Parigi al Maxi di Roma, anche qui a Napoli. Quindi siamo veramente contenti di poterlo ospitare proprio nella serata in cui suonerà Paolo Fresu.
0: Così avremo l'opportunità di conoscere anche questo grande artista.
1: Esattamente.

0: poi proseguiamo con il giovanotto matto, un artista che amiamo tantissimo, è stato anche qui ospite a Diretta Live, a Radio Live Napoli, che è Lorenzo Engeller, con un trio prestigioso: Gianfranco Campagnoli alla tromba, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria.
1: Sì, Lorenzo Engeller è un artista a dir poco geniale, grandissimo pianista, grandissimo cantante, autore di canzoni veramente esilaranti. Potremmo dire che è un mix, ovviamente in chiave moderna, di Renato Carosone e Lelio Luttazzi, no? Ed è qui accompagnato da tre grandi musicisti, che sono appunto Gianfranco Campagnoli alla tromba, trombettista fantastico, e una ritmica eccezionale che è tra le più richieste non solo in Italia ma anche in Europa, come Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria,
0: che poi sono la ritmica italiana del trio di Stefano Bollani.
1: Già questo la dice lunga, ed è un concerto tutto da godere, con una appunto ironia che sprizza da tutti i pori e un'eleganza, una grande tecnica pianistica, veramente una serata all'insegna della grande musica.
0: Certo, anche perché lui mescola sempre un po' il jazz però allo swing,
1: esatto.
0: E alla sua poi innata ironia e simpatia,
1: esatto,
0: e travolgente, quindi
1: esatto,
0: sarà assolutamente una serata da non perdere. Ma non ci sarà soltanto il 29, perché lo ritroviamo il 30 sempre sul palco insieme ad un'altra artista che io amo tantissimo per il suo carisma, per la sua energia e per la sua voce vellutata e potente nel contempo, che è Simona Bo.
1: Sì, la sera successiva torna Lorenzo Engeller con Invadente, insieme a Simona Bo, questa fantastica cantante napoletana che è stata ospite a dicembre scorso all'edizione invernale del Festival Jazz col suo quartetto.
0: Molti la conosceranno anche come la voce dei 99
1: Posse. Simona Bo è un'artista versatile, fa tante cose e tutte bene.
0: Assolutamente sì.
1: Fa tante cose diverse e tutte bene, non solo nell'ambito musicale ma anche in quello teatrale. E veramente questo duo con Lorenzo Engeller io ci tenevo tantissimo.
0: Perché Invadenze e perché avete scelto questo titolo?
1: Invadenze è un titolo emblematico perché è un viaggio attraverso una serie di canzoni che vengono riproposte, dove ci sono anche dei doppi sensi, ma chiaramente l'intelligenza, l'eleganza, l'ironia di entrambi le rende fruibili senza nessun problema. Quindi anche qui chiudiamo in maniera eccezionale questa 22esima edizione del Festival.
0: Realizzata sempre con il contributo della Regione Campania, ma so che dobbiamo ringraziare anche altri partner e altre persone che insieme a te hanno reso possibile tutto questo.
1: Il patrocinio della città di Pietrelcina è organizzata dalla cooperativa di comunità Ilex, che è una cooperativa che alcuni giovani di Pietrelcina hanno costituito alcuni anni fa, proprio per valorizzare attraverso il turismo e la cultura del territorio. E noi in questi 21 edizioni realizzate, quindi dal 2005 allo scorso anno, abbiamo realizzato qualcosa come 87 concerti gratuiti, oltre 180 artisti italiani e stranieri, 27.000 spettatori, no, che hanno assistito gratuitamente a questi concerti, 123 ore di musica live. E tutto questo, consentimi di dirlo, per Pietrelcina, che è un paese di 3.000 abitanti, è veramente un traguardo notevole, prestigioso. Lo si deve alla caparbietà, alla lungimiranza delle varie amministrazioni comunali che negli
0: diciamo
1: anni...
0: Diciamo un po' anche a te, anche alle tue capacità,
1: sì,
0: di direttore artistico.
1: Grazie, però è anche vero che bisogna essere supportati, e io qui colgo l'occasione per fare veramente un plauso al sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone, e all'intera amministrazione comunale, perché, come dicevo, durante tutto l'anno a Pietrelcina si realizzano tanti eventi di grande spessore che hanno la finalità di valorizzare e promuovere il territorio attraverso la cultura, attraverso il turismo, attraverso l'enogastronomia, attraverso il confronto tra culture e fedi differenti, perché poi la vocazione di Pietrelcina è questa. E tutto questo lo si deve a un sindaco giovane, ma di una saggezza unica, che riesce a far tutto questo nonostante appunto Pietrelcina sia un paese di soli 3.000 abitanti, con le risorse che possiamo immaginare sono quelle che sono. E quindi veramente.
0: Però quando c'è la volontà di voler creare qualcosa, alla fine.
1: Sì, alla fine ci si riesce.
0: Ci si riesce in qualche modo, e soprattutto l'entusiasmo, la voglia di creare, di coinvolgere le persone, di portare qualcosa di eccezionale, regalare dei momenti magici e assolutamente unici anche alla vita, sia dei cittadini ma anche di tutti quelli che in queste occasioni arriveranno numerosi a Terracina.
1: Il Festival Jazz è anche un momento di socializzazione.
0: Ricordiamo anche che si svolgerà nel bellissimo Parco Colasanti,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: è un luogo anche quello molto particolare,
1: molto
0: bellissimo.
1: Molto bello, perché
0: sperando che ci sia sole,
1: assolutamente,
0: possiamo godere veramente questa musica sotto le stelle.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ed è un momento di socializzazione importante in anni difficili, in cui spesso la socializzazione è la prima vittima del nostro vivere frenetico e un po' individualista.
0: Noi ti ringraziamo per questo festival che tu con entusiasmo e veramente con tanto lavoro riesci a realizzare ogni anno, riuscendoci a regalare delle perle di bellezza uniche, perché saranno sicuramente delle serate indimenticabili di musica, di magia, ma come hai detto tu anche di socializzazione, per scoprire, per chi non la conoscesse già, un piccolo angolo di paradiso, perché a Pietrelcina io ho avuto il piacere di venirci l'anno scorso, c'è veramente un'atmosfera speciale, indipendentemente, come dicevi tu, anche dalla religione, indipendentemente dal credo di ciascuno, si respira un'atmosfera particolare, e non è soltanto per continuare a lodare questo evento, ma andarci un po' cambia. Uno sente che è entrato in qualcosa di veramente unico e di bello, e quindi io invito ad essere numerosi. Ricordiamo appunto che tutti questi appuntamenti sono gratuiti, quindi è un altro fiore agli occhielli, un altro vanto di questo festival, che è quindi accessibile a tutti. Vi aspettiamo numerosissimi dal 27 al 30 luglio a Pietrelcina, al Parco Colasanti, per Jazz sotto le stelle, Pietrelcina Festival, Note Narranti. Perché il viaggio e la narrazione parte dalla musica, ma coinvolge poi tutte le nostre vite. Ed è un viaggio in cui passo dopo passo, nota dopo nota, si arriva sempre a qualcosa di straordinario.
1: Grazie Francesca, a nome di Pietrelcina grazie, e aspettiamo te, ma anche tanti appassionati di buona musica.
0: Grazie, grazie a te, grazie a Pietrelcina, e grazie anche, ci hai fatto conoscere questo sindaco illuminato, e grazie anche a tutta la sua opera e a tutti i suoi collaboratori e quello che si sta realizzando.
2: Niente fatta tuoi, ma cadano a morte chi studi.
3: Esco di casa le 8 di sera per incontrarmi con te.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata. Yeah, yeah,

0: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Yeah! Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

porti la verità. Tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantautore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa e non ce la fai più guidare, ma non farci ridere a dire che anche un camionista si rimette a riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare, tu sei un

buono, tu sei vero, tu sei onesto, tu sei modesto, tu sei un cantautore. Tu sei semplice, tu sei sicuro, tu sei generoso, tu sei valoroso, tu sei un cantautore. Tu sei senza macchia, tu sei senza peccato, tu sei intoccabile, tu sei inattaccabile, tu sei un

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

piacere, perciò se volessi, tu lo sai che potresti farmi spazio per riunire i pezzi, nel caso ti accorgessi che i tuoi sono sconnessi. Ehi, se volessi, tu lo sai che potresti farmi sciogliere con i miei mezzi quella trama che intessi. Tu però credi in me, sì?

0: Rai Radio Live Napoli, sono le 20.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Bello.

my darling, my friend.

Stiamo bruciando come sigarette fumate dal vento. Il fuoco che brucia nel petto ti cerca come un asino nel deserto. Quando te vega sento un nodo in gola, adrenalina, manco respiro. Come fa terra vicino a sto cielo, stiamo vicino più forte era ieri.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: lassume, va a tenne la sa perdere.
1: Complimenti.
0: Mo che scucchia vanno a chiagnere.
1: Hai fatta tu questa?
0: Non so per te, non si per me.
1: Guarda, che io starei attento, secondo me ti hanno fregato l'idea. Questa qua l'hanno fatta anche in inglese.
2: Ma non mi hanno chiesto neanche per questo.
1: Io guarda, indaga, perché fa più o meno così, ma ricordo, fa.

43, se degna essere russeggio sommino, fuori balcone matardei. Uomo, una femmina vecchia, guagliuno che sapevano la storia malamente, e guagliuno che non sapevano niente, sapettero stessa quella che avevano fatto.

chitarra e mandolino. O 28 settembre 43, po vomero e po sillag, per Fontanelli o Ponta Sanità, l'accompagnamento faceva mitraglia e o scugnizz cantava ad ven, fatiente carognuni ad ven, strillava, correva, sparava e moreva.

senza sapeva libertà, libertà senza discorso, comizi e bandiere. Bisogna libertare la pecora e do lupo, bisogna libertare l'uomo che non si era avvelenato ancora con una montagna di parole, semplicemente libertà. Napoli non ti scordò, o 28 settembre 43, o popolo napolitano combatteva per cancellare cent'anni Lazzaruna e Lazzarunata, Franceschiella e Francescallata.

0: pagina tutto con stessa nom, dignità. Napoli non ti scordà, Napoli non ti scordà.
1: RAI, Radio Live, Napoli.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore. Troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti. Valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo, per osservare affittare un chilo d'erba contadini in pensione.

indossare i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca. Potevo chiedere.

continua questa settimana e noi siamo sempre qui a tenervi compagnia. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti in questa nuova puntata di Around Naples con Silvio Martino, sempre qui sui canali digitali di Rai Retro Rev Napoli. Oggi mercoledì 18 marzo 2026. Come state? Come avete passato questa mattinata? State ricaricando le pile per quest'altro pomeriggio e per quest'altra serata? Questo tra l'altro è anche un orario perfetto per il caffè post pranzo. Noi come sempre ci sentiamo per un'ora fino alle 16, ma rivolgo un saluto anche a chi magari ci sta ascoltando dalla replica alle ore 22 oppure dal podcast disponibile sulla piattaforma digitale appunto di RaiPlay Sound. E attraverso RaiPlay Sound voi potete ascoltare questa radio e i programmi di questa radio da praticamente qualsiasi parte del mondo. Siamo international attraverso RaiPlay Sound. Noi come sempre continuiamo a parlare di musica urban ma anche indie e cantautorale da Napoli e dai dintorni di Napoli. Oggi parliamo di un po' di concerti di artisti napoletani che sono stati annunciati per le prossime settimane e per i prossimi mesi. Poi come per ogni mercoledì oggi ci sarà la rubrica Live Radar in cui scopriamo gli eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, insomma in tutta questa settimana. Iniziamo anche a scoprire le uscite musicali di dopodomani, di venerdì 20 marzo, che sarà un'altra giornata piena di release, usciranno tanti singoli e album che commenteremo insieme. E poi sempre come per ogni mercoledì oggi c'è anche la rubrica sulla musica internazionale in cui andiamo parecchio nei dintorni di Napoli scoprendo un po' di link tra artisti napoletani, italiani e la scena musicale internazionale. E io direi, visto che come sempre è tutto pronto, di partire con la musica. Lo facciamo con questa canzone che unisce generazioni diverse, accomunate però dallo stesso groove. LDA, H7 e Tullio d'Episcopo, Andamento Lento.

percorso musicale dell'ora di oggi di Around Naples non poteva iniziare meglio. Abbiamo ascoltato Andamento Lento, ancora grazie a LDH7 e al maestro Tullio De Piscopo per averci regalato questa versione, una versione molto importante e che arriva in un momento storico particolare per la musica napoletana. Ne abbiamo già parlato e non ci ripeteremo, ma comunque dimostra ancora una volta quanto groove scorra negli artisti napoletani e che una certa eredità culturale, un certo sound possa essere ripreso perfettamente anche dagli artisti della nuova generazione. Quindi grazie ancora e complimenti. LDH7 tra l'altro in questi giorni sono anche alle prese con i loro Eastour Tour che fanno in giro per l'Italia per presentare il loro disco Poesie Clandestine, un joint album che abbiamo commentato insieme, e degli Eastour in cui appunto incontrano i tanti fan sparsi in giro per il nostro stivale. Iniziamo a parlare proprio di eventi dal vivo e parliamo di un'altra leggenda del rap italiano che ha origini salernitane, precisamente di Scafati. Parlo di Neffa, che qualche giorno fa ha fatto la sua grande data a Napoli per il suo Universo Tour 2026 ed è stata una data storica per lui, una data molto importante perché ha potuto percepire nuovamente il calore del suo popolo, del suo pubblico. Ha fatto un concerto strepitoso con tanti artisti che sono andati lì proprio a vedere, ad assistere al concerto. Naturalmente in scaletta c'erano praticamente brani da tutte le epoche artistiche che ha attraversato Neffa dagli anni 90 fino al 2026, fino al comeback al rap con Cane Randagio, il suo disco del 2025 di cui abbiamo tanto parlato. Ci sono stati anche diversi ospiti che sono saliti sul palco, tra cui Livio Cori, che si è presentato energicamente e arrivava, pensando un po', da Los Angeles, è tornato a Napoli per duettare in napoletano nel singolo Né Cagnati Niente, una combo di rap alla Livio e soul alla Neffa, e allora l'ascoltiamo insieme. Livio Cori e Neffa, Né Cagnati Niente.

0: cagnate niente.
1: Neffa con Ne cagnate niente su Rai Radio Drive Napoli. In realtà, da quando è uscito questo brano sono cambiate tantissime cose, anche e soprattutto per quanto riguarda la scena musicale napoletana e italiana. E ascoltando questo brano mi è venuto di nuovo in mente l'appello che abbiamo fatto a Giovanni qualche giorno fa, se non erro un paio di settimane fa. Infatti gli abbiamo chiesto, a nome insomma di tutti i fan che vogliono sentire Neffa cantare e rappare in napoletano, di fare più brani in lingua napoletana nel suo prossimo progetto, visto che in Calerandaggio c'è praticamente soltanto un pezzo in napoletano, che è Argento featuring Lucariello e Ste. Quindi rinnoviamo questo appello a Neffa per Nuffa Piglia Color, a tutti i fan napoletani che aspettano appunto brani in dialetto. Proseguiamo parlando di altri concerti annunciati in queste ore, in questi giorni, sempre a Napoli, sempre da parte di artisti napoletani. Nicola Siciliano ha annunciato la sua grande data alla Casa della Musica per il 9 aprile 2026, il suo primo concerto ufficiale, molto grande, che sta preparando proprio in questi giorni, sta preparando anche la scaletta di questo live. Sicuramente ripercorrerà un po' tutti i progetti che ha droppato da Napoli 51 fino ad adesso. E anche Le Scimmie hanno annunciato un nuovo live, un nuovo concerto per il 30 aprile 2026 al Duel Club a Pozzuoli. Le Scimmie sono tornate con un album dopo un po' di anni dal disco di esordio che ha cambiato un po' le regole della trap a Napoli. Sono tornati con il disco Alfa e Omega, che abbiamo commentato proprio alla fine del 2025, nelle ultime puntate dell'anno scorso. Ecco, tornano anche in concerto insieme. Lele Blade e Vale Lambo sono pronti a cantare insieme ai tanti fan che hanno a Napoli, ma che giungeranno anche dai dintorni della città. E allora ascoltiamo proprio Le Scimmie con un singolo estratto da Alfa Omega. E basta.

0: Le scimmie con Geluse Te su Rai Radio Rave Napoli. Le scimmie, per chi non dovesse saperlo, è un duo di rapper napoletani che ha fatto la storia della trap a Napoli, costituito da Vale Lambo e Lele Blade. I due hanno poi delle importanti personali carriere, e c'è anche un piccolo fan fact, una piccola curiosità riguardo questa canzone, perché abbiamo ascoltato Geluse Te. Ecco, Vale Lambo nel suo ultimo album, ultimo mixtape anzi, che ha droppato, e cioè Angeli Violenti, ha un pezzo che si chiama in maniera molto simile. Non si chiama Geluse Te, bensì Geluse Me. Ora, riflettendo su questa cosa, sono curioso di sapere se sia stato fatto apposta oppure no, se magari un brano è la risposta dell'altro o viceversa. Lo scopriremo. Nel frattempo, tra poco, apriamo la rubrica Live Radar. Prima ascoltiamo Olly.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Non è mercoledì se non c'è la rubrica Live Radar e la rubrica sulla musica internazionale. Partiamo dalla prima di queste due, e cioè la rubrica Live Radar, in cui scopriamo gli eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni. Come sempre, eventi teatrali, eventi musicali, concerti, manifestazioni. Anche questa settimana ci sono parecchie tappe, parecchie date molto interessanti. C'è ad esempio una data del tour a teatro di Maurizio Merluzzo. Anche Angelo Pintus farà due date, una venerdì 20 e un'altra sabato 21 a Napoli, e poi ci sono le due date speciali di Serenata a Napoli di Serena Russi, un bellissimo spettacolo in cui Serena canta e interpreta vive delle canzoni bellissime della tradizione della musica napoletana, venerdì 20 marzo e sabato 21 marzo. Domani sera, giovedì 19, ci sarà anche un bellissimo evento dedicato a Pino Daniele, un memorial che si chiama Io sto vicino a te, arrivato all'11ª edizione, e a questo evento, che si terrà al Palapartenope, che però se non erro è già sold out, parteciperanno tantissimi artisti. Tra gli artisti annunciati ci sono Eugenio Bennato, Carima, il grande Walter Ricci, Pietra Montecorvino, per Davide Carone, Ciccio Merolla, Massimo Iovine, Roberto Colella, Valentina Stella, Tommaso Primo, Newt, Viscardi, Lebanesis, Federico Di Napoli, Vesuviano, Nicola Siciliano, Greg Rega, Miro Di Mare, Gabriele Esposito, Davide Shorty. Insomma, sono davvero tantissimi e si prospetta essere una bellissima serata dedicata appunto al grande Pino. E visto che ne abbiamo parlato, tutte le scuse sono buone per ascoltare la voce immortale di Pino. Quando?

Che emozione, abbiamo ascoltato il grande Pino con Quando su Rai Radio Live Napoli. Io non riesco ad ascoltare questa canzone senza pensare alla scena in cui Troisi suggerisce a Pino di cambiare delle parole del testo. Infatti il testo originale faceva "e vivrò, si vivrò tutto il giorno per vederti ballare fra i ricordi di una vita normale", mentre Troisi suggerì di cambiare le parole, che poi sono state incise e sono diventate quelle ufficiali tra virgolette, e la nuova versione suggerita da Troisi fa, come avete sentito e come conoscete sicuramente a memoria, "e vivrò, si vivrò tutto il giorno per vederti andar via fra i ricordi e questa strana pazzia". Che poesia questa canzone e che bellezza era anche il rapporto tra Pino e Massimo Troisi. Noi proseguiamo con le news di oggi. Dopo aver parlato degli eventi a Napoli e dintorni in questi giorni all'interno della rubrica Live Radar e dopo aver scoperto un bel po' di appuntamenti di artisti napoletani nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, iniziamo a parlare anche delle uscite musicali di dopodomani, di venerdì 20 marzo, e partiamo sicuramente da uno degli album più attesi, e cioè il nuovo album di Night che si chiama Io Individuo. Night ha droppato la tracklist sui suoi profili social nella giornata di ieri. Sono 13 brani in questo progetto, un solo featuring e due brani già editi, che sono Un Uomo e Prima Che, il brano con cui ha partecipato quest'anno al Festival di Sanremo. Il disco si apre con la canzone Scrivendo, il secondo brano della tracklist si chiama Esistere più di me, tra parentesi, il terzo L'Astronauta, il quarto Ci Nasci Ci Muori, il quinto È Un Uomo già edito, il sesto Origini Interludio, il settimo brano è Punto d'Incontro, poi c'è il brano Forte, il nono brano si chiama Stupido Pensiero ed è in collaborazione con Elisa, unico feat del disco, il decimo pezzo è Prima Che, appunto il brano sanremese, l'undicesimo Addio XX, il dodicesimo Essere Noi e il tredicesimo brano ed ultimo della tracklist è Contraddizioni Interludio. Che aspettative avete per questo progetto di Night? Sicuramente essendo lui un liricista, ci dobbiamo aspettare un disco scritto in maniera molto matura, complessa e interessante. Lo commenteremo insieme. Nel frattempo ascoltiamo Night con Prima Che. Prima...

fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Non si è snaturato Night con Prima che, il suo brano sanremese. Siamo in attesa anche del suo album, che appunto, come dicevamo, uscirà dopodomani, venerdì 20, che sarà un'altra giornata piena di release da Napoli e dai dintorni di Napoli. Verranno droppati altri album molto interessanti, come il disco dei Subsonica che si chiama Terre Rare, anche il nuovo album di Macello che si chiama Pensieri Cattivi, e c'è anche il nuovo album di Chiello, un altro artista sanremese. Questo disco si chiama Agonia. Per ora Chiello non ci ha spoilerato tracklist o eventuali featuring all'interno di questo progetto. Credo che insomma lo scopriremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, e ne parleremo insieme. Per quanto riguarda i singoli, escono tanti brani, tra cui una collaborazione tra Giuli e Coez. Questo brano si chiama Quelli come me e rappresenta la prima collaborazione tra Coez e Giuli. Naturalmente ascolteremo e commenteremo tutti questi progetti insieme. Nel frattempo proseguiamo con la musica di quest'ora di oggi e poi apriamo la rubrica sulla musica internazionale.
2: Mi cazzo, poi metto un doppio spalta, piglia acqua e vinto come ha fatto presidente con Victor Osimhen sotto mini gelere, perché sta fa silenzio. A giri nudo tra stadio, rindo tempo che adorigno un bicchiere d'acqua, la gente non mi chiama gelere, mi chiama...

Abbiamo ascoltato prima Jurer e poi Fra Quintale su Rai Radio Rev Napoli. Fra Quintale è proprio quel tipo di artista che viene ascoltato soprattutto in primavera e in estate, e manca ormai sempre meno all'inizio della primavera. Sta arrivando pian piano, sta praticamente dietro l'angolo anche Pasqua e Pasquetta, quindi in queste settimane sicuramente ascolteremo di più Fra Quintale e canzoni dalle vibe estive. Poi non ci dimentichiamo che manca sempre meno alle release dei singoli estivi di quest'anno e anche alle battaglie per contendersi la hit dell'estate 2026. Nel frattempo non ci perdiamo in chiacchiere, continua l'ora di oggi, mercoledì 18 marzo, di Around Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di un po' di concerti a Napoli, della grande data che ha fatto Neffa, di altre date nelle prossime settimane, delle scimmie di Nicola Siciliano. Poi c'è stata la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e abbiamo anche iniziato a scoprire le tante release musicali di dopodomani, venerdì 20 marzo. Ora, come in ogni mercoledì, è giunto il momento della rubrica sulla musica internazionale, in cui andiamo parecchio nei dintorni di Napoli, andando a vedere cosa succede in Europa, negli Stati Uniti, nel Sud America, insomma in generale nel resto del mondo, e spesso e volentieri troviamo dei link interessanti anche tra artisti napoletani, italiani e la scena musicale internazionale. Partiamo proprio da uno di questi link, parlando ancora della Salda Vinci mania in Europa in vista dell'Eurovision 2026. Perché parliamo ancora di questo? Perché persino i profili social dell'Eurovision hanno postato il balletto di Salda Vinci che ha fatto con Mara Venier. Ci sono dei trend europei che stanno spopolando ultimamente, ci sono i video delle reaction di artisti, di fan europei che appunto reactano alla performance che ha fatto Salda Vinci durante la finale del Festival di Sanremo. E lo stesso Sal si è espresso a Sanremo Top, il programma che ha condotto Carlo Conti nelle due settimane dopo il festival. Ha detto Sal che è molto carico per l'Eurovision, che si sente onorato di rappresentare il suo paese e che la canzone la canterà in italiano così com'è nata. Insomma, la sta gasando Sal. Noi facciamo il tifo per lui e speriamo in un grande risultato. Nel frattempo lo ascoltiamo con Per Sempre Sì.

0: embassy.
1: Voglio, ma voi lo immaginate il momento in cui Sal Da Vinci salirà sul palco dell'Eurovision, canterà questa canzone e farà la sua coreografia? Io immagino e spero anche che tutti i presenti facciano la coreografia con lui, insomma, le mosse che si fanno nel ritornello con il Sarrap Sempre Sì. Abbiamo ascoltato Per Sempre Sì di Sal Da Vinci su Rai Radio Napoli, parlavamo proprio della Sal Da Vinci mania che si respira un po' in Europa in vista dell'Eurovision che si terrà a maggio. Proseguiamo con le news di questa rubrica sulla musica internazionale di ogni mercoledì e parliamo di un po' di progetti italiani che hanno debuttato molto bene nelle classifiche mondiali. Infatti, tra i 10 migliori debutti di progetti che sono usciti venerdì scorso al mondo, ci sono ben due posizioni ricoperte da progetti italiani. Al decimo posto, infatti, troviamo Calcinacci, il nuovo album di Fulminacci, mentre all'ottavo posto troviamo Crack Musica 2 di Tony F e Side Baby, il joint album che hanno fatto i due ex membri della DPG che hanno fatto questa operazione nostra riportando 10 anni dopo la seconda parte di un capitolo che è stato importantissimo per la trap in Italia. Abbiamo tanto parlato di questo progetto, naturalmente se volete sentire tutte le chiacchierate che ci siamo fatti ci sono le puntate precedenti di questo programma in podcast su Reply Sound. In particolar modo per questo argomento dovete recuperare la puntata di venerdì scorso del 13 di marzo. Complimenti a questi artisti che sono riusciti a entrare nelle classifiche mondiali. Noi ascoltiamo Tony Boy e poi parliamo di altri progetti della scena internazionale rilasciati in questi giorni e dei grandi risultati di Bad Bunny. Prima Tony Boy.

In questi giorni è stato registrato un altro record molto importante per la musica a livello mondiale, perché Kiss All The Time Disco Occasionally, il nuovo album di Harry Styles, ha venduto 186.000 vinili nella prima settimana. È record per un artista maschile. Harry ha battuto se stesso, perché il primato apparteneva a Harry's House, il suo precedente album, che aveva venduto 182.000 vinili in 7 giorni nel 2022, e questo è il miglior risultato praticamente dal 1991 in poi. Parleremo nelle prossime puntate anche del trend, che ormai non è più un trend, del vinile, del ritorno del vinile e di quanto sia impattante per il mercato musicale italiano e mondiale in questi ultimi periodi, perché ci sono stati dei dati altissimi nel 2025, ma di questo ne parleremo. Comunque Harry Styles, a parte le migliaia e migliaia di copie che ha venduto, ha ricevuto anche tanti complimenti per questo nuovo album, che è un viaggio che parte con Aperture, il primo singolo, e continua con il resto dei brani. A proposito di record, anche Bad Bunny ha battuto un bel po' di record in questi primi mesi del 2026. Infatti in quest'anno solare è riuscito a raggiungere la prima posizione con The Beat Rammas Photos delle piattaforme di streaming, ed è stato il primo artista latino a farlo, e anche il primo artista latino a superare i 100 milioni di ascoltatori mensili nelle piattaforme di streaming in questo 2026, in questo nuovo anno. Insomma, è iniziato l'anno con la vittoria del Grammy e poi c'è stato l'halftime show del Super Bowl. Tra poco commentiamo le classifiche mondiali dei singoli più ascoltati nelle piattaforme di streaming. Ascoltiamo prima l'ultimo singolo di Okra, con due parole.

tre voci uniche, Okra, Operrote e Peppo con il singolo con due parole su Rai Radio Rave Napoli, un brano che abbiamo commentato nella puntata di ieri di Around Naples. E allora, prima di chiudere questa rubrica sulla musica internazionale per questo mercoledì, dobbiamo dare uno sguardo anche alle classifiche dei singoli più ascoltati al mondo nelle piattaforme digitali di streaming in queste ultime ore e in questi ultimi giorni, perché ci sono tante new entry e tante novità rispetto alla settimana scorsa. Innanzitutto risale Bad Bunny, che abbiamo nominato prima con diversi brani come Titi Me Pregunto, come E.O. che sta intorno al 24esimo posto, come Nueva Iola al 17esimo, Byron Inolvidabile al 15esimo, e c'è The Beatles Almas Photos al 4° posto. Sale anche Harry Styles con diversi brani estratti dall'album Kiss All The Time Disco Occasionally, il più alto in classifica, e American Girls all'8° posto. Al 3° posto in classifica troviamo Risk It All di Bruno Mars, al 2° Baby Doll di Dominic, mentre al 1° posto troviamo Stateside plus Zara Larsson, che fa quasi 5 milioni di streaming ogni 24 ore. E signori, anche nelle classifiche mondiali abbiamo un altro caso di trend social che traina una canzone. Parlo di Baby Doll, che ieri stava al 1° posto addirittura nelle classifiche mondiali, un brano che è stato portato così in alto in quest'ultimo periodo grazie a un trend virale su TikTok e grazie anche alla serie TV Euphoria. E con questo chiudiamo la rubrica sulla musica internazionale per questo mercoledì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples.

Siamo arrivati già quasi alla fine dell'ora di oggi, mercoledì 18 marzo di Around Naples con Silvio Martino. Anche oggi una puntata intensa, piena. Abbiamo parlato di tantissime cose, di un po' di concerti a Napoli nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, la data delle Scimmie, la data di Nicola Siciliano. Abbiamo anche commentato il concerto che ha già fatto Neffa nella sua Napoli. Poi c'è stata la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, durante tutta questa settimana. Abbiamo scoperto anche un po' di release musicali di Dopodomani, venerdì 20 marzo. Abbiamo parlato della tracklist del disco di Night e di altri singoli e album che verranno rilasciati. E poi, come in ogni mercoledì, anche oggi c'è stata la rubrica sulla musica internazionale. Abbiamo parlato della Salda Vinci Mania che spopola per l'Europa in vista dell'Eurovision. Abbiamo visto i grandi risultati di Fulminacci e Tony F e Side Baby per quanto riguarda i migliori debutti al mondo di progetti rilasciati la settimana scorsa. Abbiamo parlato di Harry Styles, Bad Bunny. Abbiamo commentato anche le classifiche mondiali. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e ricordo a tutti che è disponibile anche il podcast di questo programma, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. Passate un buon pomeriggio e una buona serata. A domani, ciao a tutti.

0: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, Rai Radio Live Napoli, quarta puntata di E mo Pino. Oggi altro appuntamento ricchissimo, ascolteremo alcuni brani tratti da Musicante del 1984 e Ferry Bot del 1985. Intanto però, per cominciare alla grande, vi ricordo che nel 1983 uscì un disco bellissimo, Common Ground, realizzato dalla collaborazione tra Richie Evans e Pino Daniele. Richie Evans, non so se ricordate tutti, fu colui che aprì il grande concerto di Woodstock nel 1969 con il brano Freedom. Vi faccio ascoltare dunque un pezzetto della memorabile intervista del 1982 che Gianni Minà realizzò per il programma Blitz della Rai al Castello di Carimate, dove i due artisti stavano registrando il disco.

0: Questo era il grido di Richie Evans, artista nero orgoglioso e militante al mitico festival di Woodstock. Richie, com'è la tua vita 14 anni dopo Woodstock? Provi la stessa inquietudine di allora o sei cambiato?
1: No, the same feeling. Nothing really changed.
2: No, provo gli stessi sentimenti. Non è cambiato nulla. Forse le cose sono peggiorate.
3: Pino, perché questa collaborazione? Perché?
4: Perché è voluta soprattutto anche da lui. Cioè, ci siamo incontrati così, musicalmente. E lui è venuto in Italia, ha fatto una serie di concerti. E ha sentito delle cassettine, delle cose, ha detto questo c'ha qualche cosa di strano. Sembra che era il napoletano, no? Suona... Allora, niente, ci siamo rintracciati, ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti e abbiamo deciso di collaborare insieme. Cioè, abbiamo scritto delle cose insieme e adesso realizziamo un disco con prodotto da me, da Alan Goldberg, da lui e da Willie Day.
2: Era qualcosa di importante. Dovevo conoscere questa persona. Così ho chiesto chi era e mi hanno detto che era Pino Daniele. Dovevo conoscerlo perché il feeling, il cuore, l'anima della sua musica arrivavano a me senza che fossi in grado di capire le parole. Capivo però perfettamente il feeling. Quando l'ho conosciuto mi sono accorto che era la stessa persona che avevo immaginato dalla sua musica. Ho capito subito che avremmo dovuto fare qualcosa insieme. Avevamo lo stesso feeling, la stessa inquietudine. Mi ha fatto un enorme piacere conoscerlo. Era molto tempo che non mi capitava una cosa del genere.
5: E nelle parole di Richie Evans è condensato tutto il senso della storia musicale di Pino Daniele. Allora non ci resta che ascoltare un bellissimo brano tratto proprio da Common Ground, Gay Cavalier, Richie Evans e Pino Daniele su Rai Radio Live, Napoli.

ora siamo pronti per entrare nel vivo dell'album Musicante del 1984. Ricordiamo che l'altro album di Pino era 2 anni prima, Bell'Ambriana. Questo ancora una volta si conferma in quest'album, un Pino Daniele molto legato alla sua terra, molto intimista ma anche molto vicino alla world music. In quest'album ci sono Alfonso Johnson, Gio Amoruso, anche Rino Zurzolo ovviamente, Mel Collins al sax, Nana Vesconcelos alle percussioni, insomma, e Agostino Marangola alla batteria. Insomma, un album tutto da ascoltare e da scoprire, e iniziamo proprio dalla prima canzone del lato A di Musicante, Keep on Moving, Pino Daniele su Rai Radio Live.

0: Daniele, torna con me un grande scrittore italiano a commentare questa canzone, perché come abbiamo già ascoltato nelle puntate precedenti, Pino Daniele è anche grande letteratura. Diego De Silva, allora, Keep on Moving di Musicante, cosa ne pensi di questo brano?
1: Beh, questa è una canzone, forse l'ultima canzone di Pino Daniele che mi ha appassionato moltissimo, perché io l'ho amato finché ha cantato in napoletano, poi quando ha cominciato a cantare in italiano mi sento un po' più distante, perché secondo me la sua lingua era quella, però sono scelte artistiche che vanno rispettate. Questo pezzo mi piaceva moltissimo perché era un pezzo furioso, cioè lui lì è proprio, si sente la rabbia verso la costrizione di una condizione sociale che vede irrisolvibile. E a 30 anni non può capire, e bulisso il mondo non est, ma te dice la sempre stessa, goppe sorda gente non guarda in faccia a nessuno. E poi è il trionfo, no? Il trionfo della mentalità capitalistica nella più becera e merceologica e commerciale delle versioni. Pensa il tempo che stiamo attraversando oggi, pensa quanto è attuale questa canzone rispetto al tempo che attraversiamo oggi. Io credo che il denaro non è mai stato così cafone. Secondo me noi stiamo vivendo un tempo in cui l'importanza simbolica del denaro ha raggiunto livelli inarrivabili. Cioè abbiamo un signore che si chiama Elon Musk che sta lì a pensare di portare l'umanità su Marte. Cioè non esiste più il rapporto con la realtà vera, con la povertà, con la fame, con la difficoltà, con la disuguaglianza, con la violenza. No, qua il denaro è sempre più sporco, volgare, cialtrone, sbattuto in faccia come elemento di distinzione, rivendicando una distinzione sociale contro la quale ogni società civile avrebbe il dovere di combattere. E lui diceva questo e tutto la metteva sul piano etico, pulisse un mondo onesto. E poi se la prende con la musica contemporanea. E a 30 anni non può capire, e canzone da fanna fessa, un corpo senza sentì.
0: Traduciamo anche per chi non è napoletano.
1: Le canzoni ti raggirano, ti prendono in giro, no? Butto un corpo senza sentì, cioè ingoi, senza sentire il sapore, sa diventa malamente cock bot onest. Cioè si diventa criminali e qualche volta onesti. Quindi l'onestà è sempre più una questione di minoranze. Beh, insomma, scrivere una roba del genere in una canzone, tra l'altro, dal ritmo trascinantissimo, perché il pezzo è bellissimo e lui lo canta con una capacità sanguigna che lui, secondo me, lui era assolutamente irriproducibile. Secondo me non c'è nessuno che può cantare le canzoni di Pino Daniele.
0: Beh, effettivamente è difficile pensare che qualcun altro possa cantare le sue canzoni, soprattutto una come la prossima che vi sto per far ascoltare. Nell'album Musicante c'è un brano bellissimo che è Disperazione, ma io voglio lanciare il disco live, ossia quello che è uscito l'anno scorso come bonus track nell'album Live Show del 1984, in cui ci sono soltanto 4 tracce e sono tratti appunto da un concerto di Roma dell'84 che fino all'anno scorso non erano mai state pubblicate. E allora ascoltiamo, come se fossimo il pubblico di quello stadio, Disperazione, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli.
2: Chi vero sole notte a cervello paro

0: Mamma, che emozione, questa disperazione. Tra l'altro si sente Pino che dice vai Joe, quindi parte il solo di Joe Amoruso, altra anima di questo album, insieme anche a Rino Zurzolo. Devo dire che ogni volta che ascolto una canzone mi sembra sempre la più bella, non so che pensare, Diego.
1: È difficile dire, sicuramente tra i più belli è una melodia che rimane impressa come la quasi totalità. Lui qua, tra l'altro, in questo pezzo come in altri, io sentivo nella sua voce un che di femmineo, cioè ho sempre pensato che certe volte è come se io sentissi cantare un po' sua madre, è come se nella sua voce, nella sua vocalità ci fosse qualche cosa di femminile, che ha molto a che fare con Napoli, perché Napoli è la città più femmina che io immagini. E anche qui, per esempio, sembra che ci sia un controtempo tra la malinconia del testo e la piacevolezza della musica. Cioè, finanche la disperazione per lui poteva essere una condizione vivibile. Perché se io faccio un pezzo che si chiama Disperazione e lo accompagno con un piano così dolce, così con una voce così flautata che improvvisamente ha questi picchi femminei da basso napoletano, e allora vuol dire che di fondo sono così abituato anche a vivere la disperazione che ho trovato il modo di conviverci. E Napoli poi è una città che fa esattamente questo.
0: C'è anche da dire che lui utilizzava la voce come strumento, cioè non era il cantautore o il cantante con la musica intorno, lui era il musicista che utilizzava la voce, aveva varie vocalità proprio come, esattamente come un altro strumento che si univa agli altri. Questa probabilmente è la particolarità ed è irripetibile. E poi in questo brano, sempre Keep on Moving, che è prettamente, quasi totalmente napoletano, ha un titolo e qualche altra citazione in inglese e qualche appunto verso in italiano, torna di nuovo a utilizzare più idiomi per probabilmente la rima.
1: E lui aveva anche questa capacità di miscuglio, no? Ma questo un po' come tutti noi campani, io sono napoletano di nascita, salernitano di adozione, vivo a Roma da tanti anni, però il mio modo di esprimere

0: esprimermi è composto anche da dialetto, chiamiamolo dialetto, ma nel caso di Napoli altro che dialetto, c'è molto di più. Il nostro modo di pensare è equamente diviso, anche per noi che abbiamo avuto l'occasione, la possibilità e la fortuna di studiare, tra un italiano, diciamo pure corretto, formale, e poi questi accessi, questi sbocchi nella lingua in cui abbiamo imparato ad esprimerci uscendo di casa. E il dialetto è la lingua della sincerità, è la lingua della verità, è la lingua dell'improvviso accesso di qualche cosa che tu non controlli più attraverso la formulazione corretta di una frase, ma in maniera istintiva, quasi musicale, quando tu o ti ritrovi in un modo di dire, in una massima di saggezza che hai imparato per strada o in famiglia o dal teatro. Per esempio il Teatro Napoletano è stato un gran collettore di aforismi, ed è qualche cosa che improvvisamente colora, rende il concetto molto di più dell'italiano corretto. È la ragione per cui a me i pezzi in totale italiano di Pino Daniele non convincono.
1: Che dire, grazie Diego De Silva, grazie ancora per essere stato anche oggi qui con me. Continuiamo sulla scia del live, perché come vi dicevo prima, in quest'album bonus track uscito l'anno scorso insieme al live show per i 40 anni c'è un altro brano bellissimo di Musicante, e io vi vorrei far ascoltare questa versione dal vivo, perché secondo me tocca l'apice veramente della world music. Si sente l'amore per i Weather Report, ma ci sono dei suoni anche con Larry Nocella in tour al sax. Insomma, io ci sarò, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. Ah, e mo' Pino.

0: c'era a quel concerto. E come avete ascoltato, vi ho fatto sentire fino alla fine, perché poi c'è stato anche una citazione di Io Sole Mio. E che parole usare dopo tutta questa musica di così alto livello? Io sono un po' in difficoltà e per questo ho chiamato in soccorso il critico musicale, esperto di jazz, Carlo Pecoraro, che torna. Allora Carlo, hai ascoltato insieme a me questo Ben di Dio, abbiamo ascoltato anche il sax di Larry Nocella, tu hai fatto un lavoro tra l'altro su Larry Nocella, come dire, accendiamo un occhio di bue su tutto questo.
1: Sì Valeria, hai davvero ragione, è un brano che mette i brividi, ancora non mi spiego perché fu scartato dal doppio live show. Siamo agli inizi degli anni Ottanta e per ricollegarci a quello che dicevamo la volta scorsa, Pino Daniele si è sempre servito di grandissimi sassofonisti. Qui a fargli da corona è Larry Nocella. Larry Nocella insieme a Massimo Urbano in quegli anni sono tra i due sassofonisti jazz più ricercati in Italia. Lo sono perché, pur suonando nel solco della grandissima tradizione hard bop, hanno sviluppato una cifra personale e hanno un suono di una modernità straordinaria, e questo li mette in luce rispetto a molti altri musicisti. Larry Nocella arriva a Pino Daniele grazie ai buoni uffici di Tullio d'Episcopo, che aveva conosciuto anni fa a Napoli, e fu proprio Tullio a consigliare a Larry di andare a Milano, dove il jazz si praticava veramente in maniera professionale, e Larry segue il suo consiglio, prima a Milano, poi va a Torino, poi per un anno addirittura a Parigi allo Shaky Bash alla corte del grande maestro Kenny Clarke, e lì impara tutto quello che c'è da sapere. Quando ritorna in Italia, Carmelo, figlio di una terra al sud di Salerno, che è Battipaglia, diventa il grandissimo Larry Nocella, e da quel punto in poi è il sassofonista più ricercato, oltre che con Pino Daniele ha suonato con gli Ari, ha suonato con tutti i più grandi, fino a incidere un disco straordinario per la Red Records che speriamo che prima o poi divenga pubblicato.
0: E beh, che dire, lo spero anch'io e lo spero anche per tutti i nostri radioascoltatori. Intanto ringrazio Carlo Pecoraro, che poi torna anche nelle prossime settimane insieme agli altri colleghi, giornalisti musicali, anche Paolo Romano ritroveremo, e Gino, e ovviamente poi ne ascolteremo anche un altro oggi che arriva fresco, non ve lo annuncio ancora. Nel frattempo io vi vorrei far ascoltare invece una breve intervista che ho fatto qualche tempo fa a Marco Zurzolo, fratello ovviamente di Rino Zurzolo, perché in questo album meraviglioso c'è una canzone che è proprio, come dire, è Rino Zurzolo, c'è il suo contrabbasso che si sente, che come dire stride, che canta insieme a Pino Daniele, e sto parlando del brano Lazzari Felici. Allora ascoltiamo Marco cosa dice.
2: Lazzari Felici nasce a casa mia. Un giorno arriva Pino, bussa al citofono, e a Napoli quando si bussa al citofono le mamme dell'epoca mia dicevano: Maronna, ma chi è? Perché ci stava l'ufficiale giudiziario che saliva in coppa e si pigliava tutto coso. Quel giorno era Pino. Voi dovete immaginare che era un giorno un po' particolare, perché era un giorno di primavera, e me lo ricordo come se fosse ieri. Sale Pino, imbraccia la chitarra. Io e Rino stavamo ancora nella stanza, nel letto, ancora in pigiama. Mia mamma dice: svegliatevi, fate presto perché Pino sta arrivando. Entra, piglia la chitarra, suona gli accordi di Lazzari Felici. All'epoca ancora non aveva messo bene il testo, però mi ricordo che Rino in pigiama prende il contrabbasso e fa il tema di Lazzari Felici. Mia mamma portava il caffè, mio padre mi guardava e dice: chi studia, è roba buona.

0: E Lazzari Felici ci traghetta in quello che sarà l'album successivo, poi del 1985, quindi salutiamo un musicante, anche se ovviamente come sempre dobbiamo fare selezione, quindi non possiamo far ascoltare tutti i brani, in un'ora non ce la facciamo, ma andateli a cercare perché sono meravigliosi. Allora, 1985, Ferry Boat, l'album apre proprio con la canzone omonima, però invece io, siccome ho il mio amico ovviamente di musica jazz, critico di jazz, Paolo Romano, vorrei che entrasse lui in questo album e scegliesse anche un brano, magari tra quelli meno ascoltati nelle radio. Paolo.
1: Ho scelto Amico Mio, che era il secondo brano del lato B del vinile di Ferry Boat, per un duplice ordine di motivi. Il primo è molto banale, perché è un brano semplicemente meraviglioso da un punto di vista melodico e di costruzione armonica, e quindi è testimone di una svolta di Pino Daniele rispetto alle produzioni precedenti, che già si intuiva con Musicante, che era l'album subito precedente, ma che rompe un po', diciamo, la tradizione per cui Pino Daniele diventa poi famoso, diciamo, dall'omonimo A Nera Metà, Vaimò e Bell'Ambriana. È un album molto diverso, nel quale si accompagna a musicisti straordinari come Steve Gadd alla batteria, che aveva suonato con Cicco Ria, insomma un musicista di prim'ordine. E soprattutto in questo brano il solo finale è affidato a Gato Barbieri, perché Pino Daniele sottolinea come Barbieri avesse un'espressività, e io sono molto d'accordo su questo, molto simile alla sua, cioè prorompente, fortemente ancorata all'impianto melodico, cioè a quello che racconta effettivamente la melodia. In questo solo Gato Barbieri lo puoi accostare molto al solo di Pino Daniele su Keep On Moving, ad esempio, ed ha una sonorità molto diversa rispetto a quella di Wayne Shorter, che pure aveva suonato in Bell'Ambriana. È molto particolare il fatto che lui sottolineasse in una bella intervista, in un bel pezzo in realtà, che compare sulla Stampa del 7 novembre 1985, come aver fondato una sua etichetta, quindi abbandonare il gruppo di Willie David, che poi venderà alla EMI, testimoniasse l'attenzione rivolta in maniera autentica e, diciamo, molto focalizzata sul piano internazionale. Tra l'altro dico solo per inciso che in quella pagina della Stampa, per dire anche un po' la differenza con i quotidiani di oggi, insieme al pezzo su Pino Daniele c'è un pezzo sul concerto di Miles Davis a Milano, un altro su Satie, un altro su una nuova edizione di Bach. Ecco, diciamo, c'era una sensibilità leggermente diversa. Amico mio, pur soffrendo come tutto l'album di un po', diciamo, nel missaggio e nella scelta dei suoni, che corrispondono molto all'idea di quel momento, molto ancorata anche all'elettronica, conservi però la qualità compositiva dei brani, compreso l'ultimo Qualcosa, che è organizzata con un ensemble orchestrale. E questo fa sì che io credo, fa sì che Amico mio sia un brano assolutamente da riscoprire e da godere.
0: E allora ascoltiamolo, Amico mio, su Rai Radio Live Napoli.

0: mio Pino Daniele, dall'amico mio Paolo Romano passiamo a un altro amico che è qui con me, sempre critico musicale, esperto anche lui, amante profondamente del jazz, Stefano De Stefano del Corriere, anche lui continuerà a essere De Moppino ospite per alcune prossime puntate, magari raccontando i grandi amori e incontri di Pino Daniele con gli idoli, quei grandi musicisti, soprattutto internazionali, che vedeva da lontano e poi invece ci diventa non soltanto amico, ma poi collaboratore. Allora Stefano, siccome ci sono tanti soli, ne abbiamo parlato nelle canzoni di Pino Daniele, in questo album Ferry Boat sicuramente spicca uno, che è quello di Gato Barbieri.
1: Sì, diciamo che Gato rappresentava proprio questa fusione naturale tra uno spirito latino molto forte, lui è argentino, di lontane origini italiane, e il jazz, no? È sassofonista, come tutti sappiamo, e proprio in questo suo articolare il dettato, diciamo, improvvisativo sul sax tenore, queste componenti venivano fuori molto, molto forti. Ed era proprio quell'idea di meticciato, di contaminazione a cui Pino lavorava da anni, insomma era un po' quello che rappresentava il suo background e la sua aspirazione di quegli anni. Stiamo parlando degli anni 80, che io continuo a considerare ancora oggi i migliori da un punto di vista creativo per quello che riguarda la produzione di Daniele. Con Gato Barbieri va detto una cosa importante, che abbiamo sia Gato ospite di Pino, e lo abbiamo esattamente nel brano Dance of Bahia, o Baia, che dir si voglia era questo gioco di parole tra la Baia nostra, esatto, quella che fa parte del comune di Bacoli qui sul litorale flegreo, e Bahia invece era con l'accento sulla I, che ricordava le atmosfere appunto brasiliane, le sudamericane, eccetera. E invece poi la cosa che io tenevo a sottolineare è il fatto che un grande musicista internazionale come appunto Gato Barbieri ospiti Pino nel suo disco. Il fatto che nel 1982, quindi Pino non è ancora arrivato al top, siamo proprio nella fase di crescita, Gato lo inviti a partecipare a questo album che si chiamava Appassionato, e lo fa chiedendogli di scrivere un pezzo, anzi due per essere preciso, appunto, uno è Tempo Buono e l'altro è Terra Msiente. Io scelgo Tempo Buono perché è un brano totalmente strumentale ancora una volta, diverso dal precedente, più latineggiante, più che occhieggia più ai ritmi, diciamo, del Sud America, di quel jazz latino di cui poi Pino resterà, comunque al quale resterà sempre molto legato, e che recupererà anni dopo ospitando dei musicisti cubani nel suo gruppo al termine di una tournée fatta proprio a Cuba. Questa tournée di cui mi parlava in particolare Rino Zurzolo, di cui ero molto amico, e proprio spiegandomi del modo particolare con cui i musicisti cubani interpretavano una loro visione del jazz, ovviamente. E da questa esperienza nasce questo splendido album che si chiama Ferry Boat 1985, quindi siamo ancora nel pieno della fase espansiva della creatività di Pino, siamo ancora a Formia, nei Bagaria Studios, dove lui appunto registra i suoi dischi e mette su ancora una volta un super gruppo pazzesco, dove c'è appena appena Steve Gadd alla batteria, un maestro assoluto del jazz americano, Juan Pablo Torres, che era questo trombonista cubano appunto, ad Alberto Lara, trombettista, il grande Mino Sinelu, questo famoso percussionista francese che spesso è tornato poi nei dischi di Pino, e poi c'era il famoso Iammone, ovvero Carl Potter, lo chiamavo Iammone perché era questo americano trasferito in Italia, enorme, con queste manure che suonava le conghe, le percussioni, e che era uno spettacolo vederlo da solo, e poi invece due eccellenti napoletani erano Ernesto Vitolo appunto alle tastiere e Rino Zurzolo al contrabbasso, e per l'occasione in questo album c'è anche sua moglie, la Valentina Grimaldi, che suonava il flauto.
0: E visto che abbiamo citato tutti questi grandi musicisti, torniamo su Gato Barbieri, perché adesso sto per far ascoltare un brano struggente, il suo sax davvero è gigante. E intanto ringrazio Stefano De Stefano, che tornerà anche in alcune prossime puntate. Il brano in questione piace a tutti, io già lo so, preparate i fazzoletti, Pino Daniele, Che ore so, su Rai Radio Live Napoli, è Mo' Pino. Io ci voglio.

0: Davvero emozionante questo brano Che ore so di Pino Daniele, il sax di Gato Barbieri. Ovviamente alle tastiere c'era e qui con me invece c'è Ernesto Vitolo. Ernesto, bentornato.
1: Grazie. E c'è Richard T al piano, io sono una tastiera e gli archi. Faccio due cose, ma è stato molto bello lavorare con loro. C'è un tocco magistrale sia di pianoforte che, a parte la melodia che è bellissima, ma è un timing perfetto. E vabbè, il solo di Gato non lasciamo stare, quelle note che ti arrivano al cuore, insomma, no?
0: Ernesto, visto che sei parte della storia, no, in generale, da Nero a Metà, ma poi di questo bellissimo corposo album, se tu mi dovessi descrivere Ferry Bot proprio come lavoro, come opera, che cosa mi diresti?
1: Sì, Ferry Bot è un disco particolare dove Pino ha voluto la massima precisione proprio dei musicisti nel suonare, e ci ha fatto rifare molte volte degli accenti che lui non andavano bene, insomma. Ma alla fine è un disco molto curato, specialmente nel suono. E ho avuto il piacere di lavorare in questo disco con Steve Gadd, che è uno dei più bravi batteristi del mondo. E la cosa bella è stata per me in Ferry Bot avere i complimenti da Steve Gadd, perché molte cose le abbiamo fatte in overdub, nel senso registravamo io ho fatto delle tastiere sovraincidendo a quello che già c'era, ma altre cose sono state fatte in diretta. Pezzi come Sarà, Che ora so, sono suonati direttamente insieme, come è successo anche per Nero a Metà.
0: Insomma, in diretta, con l'interplay, uno scambio, quanto è importante, che a volte manca in questi ultimi anni.
1: Che è una cosa importantissima nella musica, cioè quando suoni insieme dei musicisti è quello che ti... la sensazione che ti procura uno strumento e tu magari gli rispondi, e quello è un interprete. Per esempio, un altro brano in cui Steve mi ha fatto i complimenti alla fine è Sarà, è un altro brano che abbiamo fatto con Pino in diretta, e quando abbiamo finito Steve è venuto da me e ha detto wow, fantastico, è piaciuto molto. Là succede tutto senza averlo stabilito, lo stesso anche Che lo so.
0: Che dire, grazie Ernesto Vitolo per essere stato con noi ancora,
1: te,
0: e poi ti aspetto magari più avanti.
1: Grazie Valeria, grazie a te.
0: Siamo quasi alla fine di questa puntata, per quanto tra musicante e Ferry Bot mancano ancora delle bellissime canzoni, d'altronde non abbiamo proprio il tempo per ascoltarli tutti, ma non vi posso lasciare senza farvi ascoltare quella che è davvero un diamante, una perla preziosa. Voi sapete benissimo che Pino Daniele ha esplorato vari linguaggi musicali e ha attinto anche dalla musica colta, ovviamente, prendendo spunto dalla romanza da camera ottocentesca, che ha una linea vocale e melodica sofisticata. Ovviamente si è servito, ha collaborato con un grande musicista con cui lavorava già tanti anni addietro, sto parlando del maestro Paolo Raffone, che davvero riesce a ricamare, a creare una canzone stupenda. Lui poi dirigerà l'orchestra anche nel tour successivo, ed ogni modo scriverà per Pino Daniele, anche arrangerà anche altre canzoni che però poi non furono inserite in questo disco. Sto parlando di Qualcosa. Pino Daniele, Ferry Bot, 1985. Io vi saluto così. Ci ritroviamo ogni mercoledì alle ore 8 su Rai Radio Live Napoli. E ovviamente potrete riascoltare le puntate in podcast su Rai Play Sound. E non mi resta che salutarvi così, con Qualcosa, Pino Daniele.

0: Anita ta kamati gazi lani ela dibel esna sabi gazo krishuru pogi maril inu bari shuni sve soni for rap Anita ta kamati gazi lani ela dibel esna sabi gazo.
1: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Io mamma da purista sto corona, facendo nurega la gran signora. E capri mangio va bella giundira, che mano soia fatto le sposa, sorriendo poco nel

e cape mondo senza sua parola, una leggia preparata chi ne sola, e a ritta i gumma mica appassionata, usillaca o voglia appunturata. E fa non fa in vita propria tazza, non broglia tutto rude come suria, perché se mo usilla.

ricetto se verrà. Ma va troppo, sto chiamando signora, e se verrà.

da gane su bandiera, a doga manietta su giuria, ma con un figlio suia, non razzo niente.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

pacienza, fuoco, fuoco, fuoco, e poco resto, vico, vico, vico, sino a risposto, scendo da un fuoco, posso signora, caso va a fare.

tua porta. L'esigenza di starti vicino è più grande ogni giorno che passa e mi ritrovo.

spaccata regimella, faccio andante senza esagerare, che sta casella a che non si smetta, che ha trovato la pescia sta, alla presa con un buccanetta, un milanese grasso mandupira, un genuesa con falcannetta, forza battuta tutto un cerchino. Da butinda, da tre strisca, vai lu, dai

0: to you are. What is there that will that you are? And in Roma, a Genova and Milano, Caterla, Bacatella, e Bacatella. No, come mi manca appena una scuola, la spalla una bacchina, cante. Vince Caterla, la musica è già pronta, l'Italia tale è tutta la canzona.
1: Si salis, si vedis, dentro il cuore mio che c'è, combatis, modicis. Poveri e ma perché? Ma sopra il cuore tu sottieni epilossa, calubarbiera, non so.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tu sai cagna colore, parole vase tue non so sincere, ma tu con niente felice me può fa. Te cerco.

tutto essere un punto vico. Arete l'aste, ilombrato io non vico. Chi passa dice che le numbriaco e i menevaco speruto e te vere. Te cerco sulla mente, no tantille core, me basta sulla mente, no tantille e te. So 100 notte.

Basillo, azzeccuso per me. Cunno tantillo e core. Cunno tantillo e te. Cunno tantillo e te.

così. Stasera te penso ancora. E l'acqua è mare salata, salata, sì.

adolescente. Ora già faccia in tante.

fan brez a cevenza. E sinna la crema scena poi cosa succederà. Cammina fino a che non ci fai più piccirelli.

9 non ci sta. Mo l'aspetta fuori la porta che va forza da tornare. Non sospetta me venuto, forse è andata al cinema. D'indovica m'hanno ritto, Pappanella va a ballare. Vorria sapere dove va, dicite ma dove sta. I vaga qua chitarra per fa sentire cantà. Pappanella, Pappanella, questo cielo chi ne stella. Solo giù